0: In the club.
1: You're listening to 105 in the club.
0: Let's have a break. We'll come back soon. Only on 105. I'm moving through the sun.
2: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: You are in the club. The best club on air.
3: So we're in the club. So we're in the club.
4: 105 in the club.
5: 105
6: in the club.
7: This is In the Club with Yves V.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Club.
6: Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.
7: Benvenuti nel nostro club on air.
8: This is Spectral Radio. With Yours 4.
9: You're listening to Yours 4 and with Spectrum Radio.
8: Spectrum Radio guest mix.
10: I'm Matt Fox and I'm going to take over the next hour of this radio show to celebrate the release of my EP on Spectrum, including the two singles Blow and Habits. I'm going to play you only music for myself in this mix, so I hope you will enjoy it.

0: Riascolta il weekend di 105 in the Club in versione integrale su 105.net.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
4: Andrea Belli presenta 105 in the Club. We're in the
5: club. This is in the club.
6: We're in the club.
7: We're in the club. 105 in the club.

0: Radio next.
1: Check it out.
2: Radio 105.
3: Love you like never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre

0: Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Detox. Radio 105.
8: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
7: We have a license to

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Detox. Detox. Radio 105.
3: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
2: We have

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: www.fileni.it.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Detox. Detox. Radio 105.
6: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
5: We have a

0: Chill Mix. Chill Mix. Coming on your radio next.
1: Check it out.
0: Radio 105.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad. Keep you from running away.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
6: Perché? Perché?
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché?
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Buongiorno Italia, buongiorno mondo, a Radio 105 sono le 6 in punto. 105 Super Weekend, Buongiorno a tutti, inizia una nuova puntata di 105 Super Weekend. Come state oggi? Domenica 20 settembre 2026. Siamo rigorosamente in diretta, sono Nicolò Torielli. Buona domenica, regia c'è Davidino.
1: Ma buongiorno Nick.
0: Buongiorno, poi c'è... poi ci siete voi.
2: C'è qualcuno sveglio? C'è qualcuno sveglio a quest'ora? È domenica, il giorno del riposo,
0: ma tanta gente va a lavorare, tanta gente va a lavorare, tanta gente sta tornando dal lavoro ed è lì che noi ci concentriamo nella prima ora di 105 Super Weekend. Come vi dicevo, la squadra è composta da Davidino in regia, Francesca Pini in redazione, che se la dorme. Cetralino, non ce l'abbiamo perché è troppo presto. Quindi siamo solamente Davidino e io e Davidino, ma questa è una meraviglia perché poi ci siete tutti voi. Tutti voi che potete interagire con noi al 342 41 15 105 raccontandoci in quale momento della vostra esistenza vi trovate nel qui e ora, qui e adesso. State tornando dal lavoro, state andando al lavoro, vi siete appena alzati, avete appena finito di fare l'amore, fatecelo sapere. Questo è 105 Super Weekend, ci piace interagire con voi. Tra l'altro, Davide, fammi fare gli auguri di buon compleanno a un nostro ascoltatorissimo. Sto parlando di Gianni Vendemia che non si sa per quale motivo deve essere stato bannato dai WhatsApp della radio e scrive solo a me sul mio Instagram H24 dicendo: compio 50 anni, mi fai gli auguri di compleanno. Buon compleanno Gianni. Ecco, questo, cari ascoltatori, non è un invito, cioè nel senso, se volete venire sui miei social ci mancherebbe altro, è un piacere immenso, ma l'invito che voglio farvi è mandarci un vocale audio entro i 20 secondi al 342 41 15 105. Potete anche scrivere, non c'è problema, perché noi non facciamo selezione. Let's go.

0: Radio 105, buongiorno. Noi siamo di ritorno da Bari, stiamo andando a Lecce. Siamo Alessio, Massi, Dalia, Leguccino. Buongiorno a tutti, buon weekend, buona domenica e buon proseguimento di giornata. Bacioni!
1: Grazie, ci piacciono i grupponi, ci piacciono i gruppi d'ascolto, ci piacciono, ci mettono allegria. Mi raccomando, guidate sempre con prudenza. Questo è 105 Super Weekend. Sono Nicola Torielli e nella prima ora di questo programma noi ci dedichiamo a tutte quelle persone che per un motivo o per l'altro sono sveglie a quest'ora. Cosa che se me l'avessero detto 20 anni fa che avrei fatto un programma a quest'ora della domenica mattina non ci avrei mai creduto. Invece siamo qua insieme ai vostri messaggi.
2: Ciao Nick, buongiorno. Anche se è domenica, il giorno del riposo, io tutti i giorni mi alzo alle 6:15 e inizio a camminare, mi faccio la mia passeggiata mattutina di mezz'ora.
1: Bravo.
2: Quindi ho sentito il tuo buongiorno e ho risposto. Tani da Bari.
1: Allora, una camminata mattutina fa sempre bene. Tra l'altro, questa notte che ti ho detto che ho fatto veramente fatica a dormire, ovviamente scrollando sul cellulare ho scoperto la shadow box, Davide. Praticamente per mantenere in forma il tuo fisico dovresti fare della shadow box, che è far finta di fare box tirando i pugni al vento, roba che se dovessi provare una volta prendo uno strappo sicuro.
3: Simone da Rocca Piemonte, provincia di Salerno, sveglio per andare a lavare la macchina che domani si va a sposa. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
1: No Simone, ma ti vai a sposare o devi andare a un matrimonio? Perché cambia tutto. Perché noi siamo anche la radio dei sentimenti e quindi potremmo chiamarti, potremmo svegliare la tua futura cioè faccelo sapere al 342 41 15 105, sempre al 342 41 15 105. Mandateci le vostre note audio, le vostre note audio dove ci raccontate lo svolgimento di questa domenica mattina. Però adesso non quello che farete tra 2 o 3 ore, perché non ci interessa assolutamente niente. Ci sono altri 100.000 programmi in diretta su Radio 105 che ci penseranno loro a concentrarsi sul da farsi. Noi è qui il presente che vogliamo vivere con voi.
4: Buongiorno, io sto tornando adesso dalla notte al lavoro, faccio manutenzione elettrica nell'ospedale della mia città, Pistoia, e non vedo l'ora di andare a letto. Quindi buongiorno e buonanotte.
1: E allora buon riposo, principessa, buon riposo.
5: Buongiorno Nicolò, destinazione zona di pesca ferrarese, Vincenzo da Padova.
1: Ehi, com'è? Non si dice in cioè ci sono dei riti, non diciamo niente. Caro Vincenzo da Padova, se per caso dovessi pescare, non so, e fai dei sottoli, io da vedino non ci fa mica schifo. C'è Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, questo è 105 Super Weekend, buona domenica! È un piacere in questa nuova stagione trovare un sacco di nottambuli. Essendo io ex nottambulo, un parolone perché non ho mai smesso di essere un nottambulo, ma avendo lavorato per tantissimi anni nel mondo del clubbing, ricevere dei messaggi al 342 41 15 105 anche da dei clubber mi fa sentire meno un alieno.
1: Grande Nico! Sono le ore 6 del mattino e post oltre caffè, io e Giga ti ascoltiamo sempre. Forza Radio 105!
0: Mamma, che ricordi a Carpi all'Oltre Caffè, Davidino, tu non hai idea, tu non hai idea. Se mi avessi conosciuto in quel periodo lì, niente, uguale adesso, non è cambiato assolutamente nulla.
2: Buongiorno a tutti, io sono in macchina che sto andando al lavoro, ahimè di domenica, invece di stare nel mio lettino sono in piedi per andare al lavoro. Un bacio a tutti. Manila da Pisa.
0: Manila, non ti preoccupare, ci siamo qui noi, vi terremo compagnia fino alle 9, siamo anche sul canale 66 del Digitale Terrestre, perché è vero che mi piace ogni tanto fare il figo, rivangare i tempi che furono di quando avevo i capelli che mi arrivavano alle spalle e mi facevo chiamare Farinelli il principe dei monelli, ma come si è... No, è vero, Davidino. Io ero Farinelli, il principe dei monelli, poi ti faccio vedere anche un po' di foto. Ma cos'è che io predico sempre? Di vivere il...
3: presente.
0: E qui è ora, quindi esatto. Al 342 41 15 105 Monello. Monello, vediamo il qui e ora chi c'è.
4: Buongiorno Nicolò, buongiorno Davidino, sono Elvis, il casaro di Serle, Brescia. Allora, io sono già in campo da più di 2 ore perché sono andato a prendere mio figlio in discoteca, poi mi sono fermato direttamente in caseificio qua in azienda e sto producendo formaggio, così mi porto avanti. Niente, buona giornata e ci vediamo presto, venitemi a trovare, cavoli, non siete ancora venuti. Ciao!
0: Davidino, noi ci dobbiamo mettere d'accordo, dobbiamo andare davvero, sì, da Elvis, anche perché quando ci ha mandato il pacco di Natale lo scorso anno c'erano dei formaggi, dei salumi che era la fine del mondo. Quindi Davidino, cerchiamo di organizzarci con un calendario affinché possiamo... No, perché anche la zia... Vengo anch'io? No, zia.
3: Lasciamola a casa.
0: Ma no, la zia no. Te, quando ci sei di pomeriggio... Non vieni. Da Elvis non ci vieni. Però, cara zia, se per caso sei ancora in dritto, puoi ascoltarti questo splendido messaggio audio.
5: Buongiorno, Rai 105. Siamo qua. Io sono Dalia. Sono con le mie amiche Alessio, Massi e Peppe Guccino.
6: Ciao!
5: Buonanotte. Ne abbiamo appena finito di fare una grande serata in quel di Bari. Stiamo tornando a Lecce. Buongiorno, buonanotte a chiunque ci stia ascoltando. Un bacio.
0: A me gasa questa Puglia. A me gasa questa Puglia che questa mattina è intervenuta, sta intervenendo continuamente. Questo è 105 Super Weekend. Non ci rivolgiamo soltanto alla Puglia, ci rivolgiamo a tutta Italia. 342 41 15 105.

0: può essere un sardo che sta a Verona e alle 6 del mattino si trova alla 4 per andare in ospedale a lavorare. Ciao, buongiorno a tutti, vi auguro la giornata più bella del mondo, ragazzi. Non andate in ospedale, non fateci lavorare, fate da bravi, fate i buoni.
1: Grazie mille. Buongiorno, buona domenica, questo è 105 Super Weekend e avete sentito la voce di uno dei nostri ascoltatori, lo potete fare anche voi, 342 41 15 105. Piet, non superate i 15 secondi di vocale, in modo che possiamo mandarvi in onda tutti, come loro.
2: Luigi da Carrara, me ne sto andando a letto dopo una notte in discoteca come da buttafuori.
1: Buttafuori. Se non ci fossero stati quando ero Farinelli, il principe dei Monelli, Davide, forse a quest'ora non sarei qui con te. Fammi ringraziare tutte quelle persone che svolgono i servizi di sicurezza privata, soprattutto nei locali da ballo, che molte volte vengono demonizzati quando invece, ti assicuro, fanno un lavoraccio e neanche ben pagato. Quindi veramente grazie a tutti i buttafuori d'Italia.
3: Ciao Nicolò, Nicola, 58 anni, smontato dal turno di notte e fra un'ora devo prendere la moto per partire per un servizio di scorta alle gare ciclistiche. Tornerò stasera alle 8. Ciao, buongiorno a tutti.
1: Serenissimo, perché comunque dalle 16 alle 18 c'è 105 Super Weekend, sempre col sottoscritto nella versione pomeridiana. Ma nel vivere qui e ora noi torniamo tra pochissimo.
4: C'è la pubblicità.
5: 105 Super Weekend.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
11: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
12: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Vendi se ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No perdi tempo.

0: Sofinato, Izibizu, questo è 105 Super Weekend, Nicolò Torielli, Davidino in regia, 105 Super Weekend, il primo programma che parte la domenica delle Radio Mediaset. Per quale motivo ve lo sto sottolineando? Perché è passato a trovarci l'esimio collega Stefano Gallarini di Radio Monte Carlo, che lui inizia un'ora dopo, quindi si fa la bella vita, arriva con calma, si mangia la briochina, non come noi, non come voi, o come voi che ci state ascoltando e che ci mandate i vostri messaggi al 342 41 15 105.
1: Grandissime le serate all'Oltre Caffè di Carpi, grande alla gigante. Io sono in giro con la figlia insonne. Quelli dell'Oltre Caffè sono ricordi ormai svaniti. Buona giornata e buona domenica a tutti.
0: Perché poi Davide avviene quello switch dove noi eterni Peter Pan continuiamo a pensare di avere 20 anni quando invece iniziamo a perdere i capelli, iniziano alcuni a diventare bianchi, mentre invece giustamente la vita va avanti, prosegue. Chi magari veniva 20 anni fa, quando ero Farinelli il principe dei Monelli, oggi è un genitore che porta in giro la bambina appena nata che non riesce a prendere sonno e decide per amore di padre di dai facciamo un giretto in macchina che magari con le vibrazioni prende sonno facilmente. Perché noi cos'è che insegniamo? Vivere
2: qui ora.
0: Qui e ora.
3: Buongiorno, io ho appena finito di fare il turno della notte e adesso mi sto dirigendo in palestra e poi dopo si va a dormire. Marco Sardo, ma da Cuneo.
0: Marco, ma che cuore c'hai per andare in palestra dopo aver lavorato tutta la notte? Cioè, complimenti, tantissima stima, io non ce la farei mai.
4: Buongiorno, io ho appena smontato da un turno massacrante, adesso si va a dormire. Melo da Bologna.
0: E allora buon riposo. Però sveglia, se invece vi siete appena alzati. Role model, I hope.

0: Emma, Fabri Fibra, Antidroga, e questo è il 105 Super Weekend. Regole per mandarci WhatsApp audio: entro i 15 secondi, mi raccomando.
1: Buongiorno, l'unico modo che mi vede sveglia alle 6:30 è la modalità aereo, si parte per Malta. Un bacio a tutti.
0: Ma cosa vai a fare a Malta? Cosa vai a fare a Malta? No, però noi siamo veramente sempre i soliti maliziosi. Ma cosa vai a fare a Malta? Cosa vai a fare? No, non siamo. Magari va a Malta a fare. A vedere il sera. Cioè, Malta c'ha una storia. Malta c'ha una storia. E noi invece. Cosa vai a fare a Malta? Cosa vai a fare? 105 Super Weekend 342 41 15 105.
2: Ciao Nicolò, sono Francesca. Io mi sono svegliata ora. Ho preso il caffè. E ora ti sto ascoltando.
0: Ecco, questo ci fa piacere. Puoi anche, Francesca, guardarci sul canale 66 del Digitale Terrestre. Ed è questo il motivo per il quale noi ci docciamo tutte le domeniche mattina tra le 4 e le 4 e mezza, appena ci alziamo, per far trasparire la nostra pulizia del corpo e il baffo. Il baffo, Davide, perché sto tenendo ancora il baffo, continuo a dire che prima o poi lo taglierò, perché è veramente inguardabile. Lo so molto bene. Però mi mette allegria. La mattina quando mi alzo mi specchio, mi viene da ridere. Mi sono detto: dai, proviamo a tenerlo ancora qualche settimana. A ottobre però il baffo sparisce.
3: Buongiorno Nicolò, buongiorno Davidino. Ciao. Sempre in salita. Prima o poi spianerà. Simo Fiorano Modenese, un bacione.
0: E com'era quella canzone? Dopo la salita c'è, cioè, che fantastica storia la vita, quella di Venditti. Simo, non ti preoccupare, perché la discesa la facciamo insieme. Noi ti portiamo ad affrontare la discesa. Questo è 105 Super Weekend. Cambiamo genere. Adesso arriva lei. Arriva lei che è forse la DJ donna per antonomasia oggi, nel cui è ora, che ci piace tanto vivere, perché ce ne sono tantissime di DJ donne bravissime. Lei è quella che sta spiccando più di tutti, anche perché è stata avvicinata a un gossip, quella col tennista Berrettini, c'è Peggy Gou, Woman.

0: La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Radio 105. Proud to be different.

Young Cook, Usher, Standing Next to You. Questo è 105 Super Weekend. Sta per terminare la prima ora, ma occhio, perché nella seconda, ragazzi, vi dico subito, vi daremo

0: i 5 consigli per affrontare Alarm Clock Anxiety, che è l'ansia della sveglia. Se domenica mattina vi siete alzati per un qualsiasi motivo che non sia di letto, state sereni, vi diamo noi 5 soluzioni per poter affrontare al meglio il risveglio. E uno di questi, però, un extra motivo è mandarci vocali audio al 342 41 15 105.
1: Ciao Nicolò, ciao Davidino, sono Edoardo, bagnino dalla Versilia. Fammi gli auguri che oggi è l'ultimo giorno di sorveglianza obbligatoria e poi cominciamo a smantellare tutto. Ciao, buon lavoro.
0: E poi vacanze, Edoardo, suppongo. E poi vacanze. Edoardo, nostro affezionatissimo ascoltatore, in estate si lavora, in inverno ci si riposa.
2: Buongiorno a tutti, sono Davide della provincia di Bologna, sto andando su a San Luca a piedi.
0: È una bella camminata, eh? Una bella camminata. Avanti, forza Davide, vogare, vogare, in bocca al lupo.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
3: Perché? Perché?
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: www.fileni.it.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Oh, finalmente un po' di relax.
4: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
6: 105
7: 105
6: 105
8: Che storia!
9: Radio 105
10: Che storia!

0: Lauren Silver Lines. Buongiorno, buona domenica a tutti. In questo 20 settembre 2026 sono Nicola Torrielli, a regia c'è Davidino e questo è 105 Super Weekend, la seconda ora. Infatti dopo la prima ora scoppiettante, quella che va dalle 6 alle 7, dove trasmettiamo i vostri messaggi che arrivano sotto forma di nota audio al 342 41 15 105, è giunto anche il momento di dare spazio alla nostra splendida redazione composta da Francesca Pinna. Francesca Pinna che mi consegna, e stringo qua tra le mani per chi sta guardando il canale 66 del Digitale Terrestre, dove siamo in diretta anche lì, un sacco di notizie. E io so che tu, Davidino, vorresti sapere il perché Elodie ha tolto il follow a Megarria.
1: Vai, dimmelo.
0: Emerso il Grande Fratello. No, noi non siamo il Grande Fratello. Guarda il Grande Fratello e scoprirai perché Elodie ha tolto il follow a Megarria. Lì si parla di storie di amore, amore, baci, cose. Ma noi non siamo una trasmissione di gossip. E non essendo una trasmissione di gossip, Davidino, volevo parlare dell'alarm, alarm, clock anxiety. Infatti, per il 78% degli italiani, il ritorno della sveglia dopo l'estate porta stress o fastidio. Il 64% comincia ad agitarsi già dalla sera prima. Il punto non è tanto il suono della sveglia quanto ciò che annuncia: il traffico, il lavoro, la scuola, insomma, rotture di scatole. Ma noi di 105 Super Weekend siamo qua anche per darvi 5, non 1, non 2, non 3, non 4, ma ben 5 rimedi per combattere l'ansia da sveglia. Rimedio numero 1: non iniziare la giornata dal telefono, quindi non appena alzati prendere subito in mano il telefono, scrollare, guardare, fare, perché vi innervosite subito. Quindi via, show! Rimedio numero 2: preparare il mattino la sera prima. Praticamente come vi dovete vestire la mattina lo dovete fare la sera. Voi vi organizzate mentalmente, vi preparate tutto in modo che quando vi alzate vi potete concentrare sulla colazione, sul caffettino, sull'andare in bagno, senza quello sbattimento in più del cosa mi metto, cosa non mi metto. Rimedio numero 3: cercare la luce. Ebbene sì, cercare la luce. La luce naturale aiuta a regolare il ritmo circadiano e a favorire la vigilanza. Motivo numero 4: creare un piccolo piacere. Che non è quel piacere, eh no, perché sennò si parte stanchi e si inizia la giornata in maniera molto stanca. Piccolo piacere come musica, una passeggiata, qualche pagina di un libro o semplicemente una colazione fatta con calma. Rimedio 5: non affrontare mentalmente l'intera giornata dal letto. Pensare a tutte le cose che ci aspettano può essere opprimente, meglio concentrarsi sui primi 30 minuti, ok? Quindi non devo fare... Concentratevi sui primi 30 minuti che dovete svolgere. Questi sono i 5 rimedi per affrontare l'ansia da sveglia. E voi? Appena vi alzate, qual è il vostro primo pensiero? 342 41 15 105.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Abrams, That's So True, questo 105 Super Weekend. Sveglia e ansia. Pazzesco, è stato fatto un sondaggio, il 78% degli italiani va in sbatta a pensare solamente alla sveglia. Perché non per la sveglia di per sé, ma per quello che comporta la sveglia, quindi ritornare nel traffico, portare i figli a scuola. E noi di 105 Super Weekend vi abbiamo dato i 5 rimedi per combattere l'ansia da sveglia, che stringo qua tra le mie mani se state guardando il canale 66 del Digitale Terrestre. E vi abbiamo chiesto al 342 41 15 105, voi questi consigli li conoscevate già? Ne applicate qualcuno? Qual è il vostro primo pensiero quando vi svegliate?
1: Buongiorno Nicolò, mi sveglio, la mia sveglia è Radio 105. Bravo. Quindi non devo pensare a mettere Radio 105.
0: Ma sei un grande.
1: Ma il mio primo pensiero è: devo alzarmi a fare la cacca, devo correre.
0: Pensiero naturale, pensiero comunissimo. Poi invece chi? Come Carlo da Bergamo ci scrive: io ho già fatto tutte quelle cose che hai detto. E quali sono le cose che abbiamo detto? I 5 rimedi? Potremmo fare i misteriosi e dirvi rimanete qui con noi. Invece no, ve li diciamo subito perché magari avete da fare o vi siete appena alzati e via, c'è da portare il figlio a fare qualche attività sportiva. Il primo rimedio è non iniziare la giornata dal telefono, ok? Perché se parti subito a fare le comparazioni con la vita degli altri, ma vuoi mettere che giornata di me? Che succede? Rimedio numero 2: preparare il mattino la sera prima. Cioè tu la sera prima, se prepari i vestiti che indosserai il giorno dopo, ti togli un altro sbattimento. Rimedio 3: cercare la luce. La luce fa bene e regola i ritmi circadiani, che sono quelli che ci fanno dormire nel migliore dei modi. Rimedio 4: creare un piccolo piacere. E lì sottolineiamo non il piacere personale, perché quello lì stanca, butta giù. Piacere come leggere la musica, no, non leggere la musica, leggere un libro, ascoltare la musica. E poi c'è il rimedio 5, che è non affrontare mentalmente l'intera giornata, ma solo i primi 30 minuti.

Cat's Eye Animal, questo è 105 Super Weekend. Vi abbiamo dato i 5 rimedi per affrontare l'ansia da sveglia. E c'è chi ci scrive: io svegliandomi alle 4.50 della mattina la luce naturale la vedo buia. Amica, però al mattino l'oro in bocca, quindi prima ti svegli meglio è, più hai tempo per entrare in circolo ed entrare in giostra. Questo è 105 Super Weekend, noi torniamo tra pochissimo.

0: festa di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
2: Ma che pelle stupenda!
3: Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
2: Ah, quale?
3: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
2: Corro subito nelle profumerie Naima.
3: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
4: Voce generata in AI.
5: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia, movement that inspires.
7: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
8: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Davvero!
17: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
18: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.

Audrey Obert, Suimi. E questo è 105 Super Weekend. Il brano che abbiamo ascoltato faceva parte della 105 Selection, ovvero il più trasmesso, preso dalla playlist di Radio 105. Ma chi è Audrey Obert? Chi è Audrey Obert? Mi chiederai tu, Davidino. Innanzitutto è la sorella di Malcolm Todd, che abbiamo passato e che continuiamo ancora a passare, che è stato anche lui a sua volta protagonista della 105 Selection. Inoltre, non è che Audrey Obert nasce come cantante, nasce come sceneggiatrice televisiva, poi diventa autrice di canzoni come That's So True, per poi dire: ma ascolta, ma sai cos'è che c'è? Me le canto e me le suono da sola. Insomma, le canzoni che scrivo sono belle, funzionano. Poi c'ho il, come si dice, quelle giuste competenze per poter anche dirigermi in un video. La voce un po' più schifo non fa, facciamo che butto fuori una canzone. Scusatemi se mi sto mangiando 500 parole, sono Nicolò Torielli, quello che si mangia le parole, soprattutto quando inizia la seconda ora di 105 Super Weekend. Infatti dalle 6 alle 9 noi vi terremo compagnia, c'è Davidino in regia, e uno potrebbe domandarsi, se dovesse aver appena acceso la radio, ma cosa succede a 105 Super Weekend? Innanzitutto interagiamo con voi, che ci mandate note audio al 342 41 15 105. Affrontiamo argomenti che ci propone Francesca Pini in redazione, e nella terza ora si gioca forte, perché arriva Bestia Tempesta, e lì al più veloce regaliamo un kit con il gadget di Radio 105. Avete capito? Non raffiniamo l'oro, anche perché le prime tre ore della domenica bisogna partire con la giusta spinta. Ispirare, espirare. E tanta musica, come Marrakesh insieme a Gue Pequeno, Casini.

0: City Self-Aware. C'è una storia, Davide. C'è una storia che dura da ben 18 anni. Sì, è una storia che parte a Córdoba, in Spagna. E tu sarai lì subito a pensare: una storia d'amore, una storia di intrighi, di clandestini, di bonghi, di maracas. No, no. Una cartolina arriva a Como dopo 18 anni. Ma raga, cioè, va bene tutto. E uno pensava che solo le poste italiane fossero, invece no.
1: E dopo uno dice: come è possibile?
0: Come? Togli tutto, ridillo.
1: Come è possibile?
0: è successo che una cartolina spedita da Córdoba nel 2008 durante un viaggio di nozze è arrivata a Como nell'agosto 2026, dopo 18 anni e 4 mesi. E uno dice: sì, beh, ma come facciamo? Dov'è l'attendibilità? Il vecchio francobollo Correo Juan Carlos ha confermato l'epoca della spedizione. Non si sa dove sia rimasta bloccata. L'ipotesi è un sacco postale dimenticato e ritrovato in un deposito. Anche lì, ma tu ti immagini questi qua in Spagna, che a un certo punto c'è, che ne so, da svuotare l'ufficio per spostarsi da un'altra parte, c'è il sacco, cade una lettera e uno è dire: os, per Dios, comos è possibile, a comos una lettera, a comos del 2008, spediamola. Immaginati quelli che si sono visti recapitare la cartolina oggi, cioè oggi, è successo ad agosto. Immagini te che pensiero possono aver fatto. Questo per chiedervi cosa, cari ascoltatori, che ci state magari guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre, o magari ci state ascoltando la radio sull'app di Radio 105 o su 105.net. Qual è il messaggio che vi è arrivato talmente tardi da non servire più a niente? 342 41 15 105. Ma voglio girarvela anche in un altro modo, più introspettiva. Mettimi una base introspettiva, Davide, una roba da riflessione. E invece, se potessi spedire oggi una cartolina a te stesso del 2008, cosa gli scriveresti? Torna un attimo indietro con la memoria, pensa al 2008 e pensa di scrivergli una cartolina al te stesso del 2008. Io personalmente gli scriverei: compra dei bitcoin. Io gli scriverei: compra dei bitcoin. Ma questo è un affare mio, di una persona venale, di una partita IVA, di una persona che ha difficoltà a tirare avanti a fine mese. Ma se voi volete essere più introspettivi, cosa scrivereste al voi stesso del 2008?

0: sono arrivate tutte e due insieme proprio giovedì scorso. Buona giornata ragazzi, Roberto Cascina San Tommaso, viva le poste!
1: Ah ok Roberto, perché sentivamo sotto dei versi di animali e abbiamo detto sta sgozzando qualcuno.
2: No, giocava a Bestia Tempesta.
1: Giocava a Bestia Tempesta, tra poco nella terza ora, diamo la linea all'infotraffico.
3: Radio 105
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
14: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
8: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
14: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
8: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
14: Vi aspettiamo!

0: questo è 105 Super Weekend e tutto torna a Cordoba, dove una cartolina ha impiegato 18 anni per arrivare a Como, e da lì vi abbiamo proposto un gioco. Se poteste spedire oggi una cartolina a voi stessi del 2008, cosa scrivereste? Pensateci bene, 2008, sembra una vita fa. C'era una società totalmente diversa. Il sottoscritto compra Bitcoin. Sì, sì. È brutto essere venali, ma cosa che invece voi non siete, perché voi siete delle persone più profonde. Infatti al 342 41 15 105 ci avete scritto: io al me stesso del 2008 scriverei di pianificare un viaggio all'anno, anche due, di non rinunciare a quell'uscita con quell'amico, di bere quella birra con tuo fratello e di mangiare pizza go go. Poi chi come Olga ci ha scritto: nel biglietto scriverei il tempo è prezioso, assicurati di spenderlo accanto alle persone giuste e ricordati che sei meravigliosa. E voi cosa scrivereste a voi stessi del 2008? 342 41 15 105. Tu, Davidino, cosa scriveresti? Sicuramente, e guarda che aggancio che ti faccio, una bella dedica.
1: Ma sei grandissimo.
0: Ernia, dedica.
2: Che nome dai d'un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: 105 Super Weekend.
2: 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente viene segnalato sulla 1 diramazione Roma Nord, tra lo svincolo Sette Bagni e l'allacciamento con il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Attenzione a un veicolo fermo invece sulla 10 tra Varazze e Celle Ligure in direzione Ventimiglia. Veicolo in panne segnalato anche sulla A26 tra l'allacciamento con la A4 e lo svincolo Vercelli Est in direzione Genova Voltri. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala una corsia chiusa a causa frana tra gli incroci Maratea e Ponte sul Castro Cucco. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF!
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
12: Dettagli negozio tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
16: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
1: 105
17: 105
1: 105 Che storia!
7: Radio 105.
17: Che storia!

0: Radio 105, sono le 8 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Gli attacchi degli Houthi in Arabia spingono gli Stati Uniti a diramare un'allerta ai cittadini americani in Israele. Ombre di un'escalation militare, Trump è rientrato in anticipo dalla residenza di Camp David. L'alta rappresentante UE Callas con Crosetto sulla necessità di rafforzare la missione Aspides. Offensiva ucraina su Mosca, la capitale russa e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni. 2 morti, 400 persone evacuate, colpita una raffineria. Allarme antiaereo anche a Kiev, dove la popolazione è stata invitata a raggiungere i rifugi. L'ombra dell'istigazione online sul caso della docente accoltellata da uno studente di 13 anni venerdì a Roma. Gli investigatori pensano che il minore possa essere stato arruolato in rete da gruppi suprematisti. Spunta un video dove il ragazzino si prepara in bagno prima di compiere l'aggressione. Giallo sul caso delle 2 sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì e ritrovate ieri a San Cataldo, Caltanissetta. Sono state rinvenute dalla protezione civile in un negozio ora sequestrato, dove avrebbero trascorso la notte. La procura ha annunciato ulteriori approfondimenti per chiarire circostanze ancora poco chiare. Germania di nuovo al voto dopo il successo di AfD in Sassonia a inizio mese. Oggi urne aperte per le regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Nuovo test per la CDU e per il cancelliere Merz, sempre più in calo di popolarità. In caso di sconfitta potrebbe essere costretto a lasciare. Calcio, quinta giornata di Serie A. Spettacolo all'Olimpico tra Roma e Inter. Il big match finisce 2-2. Alla doppietta di Manu Koné ha risposto quella di Lautaro Martinez. In testa insieme a giallorossi e nerazzurri c'è la Lazio, vincente 2-0 sul campo del Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Bonza, lose myself, buona domenica a tutti, buongiorno. Inizia la terza ora di 105 Super Weekend. Sono Nicolò Torielli, come state? Regia c'è Davidino, in redazione Francesca Pinna. E com'è di consuetudine, la terza ora si gioca, quindi preparatevi con il vostro smartphone, preparatevi ad essere o a cercare di essere più veloci, perché si gioca a Bestia Tempesta. Ci sono le nuove quadrille
1: d'uno rando tango. Bestia Tempesta. C'è un animale in pericolo, tocca a te salvarlo. Non si vedono
0: i due corni. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, genitori coi figli, figli coi genitori, single, ovunque o chiunque voi siate, preparatevi, perché adesso il più veloce, che al 342 41 15 105 indovinerà qual è l'animale da salvare questa mattina, si porterà a casa un kit con i gadget di 105. Tra poco si abbatterà una terribile tempesta. Adesso arriva.
2: Sì.
0: Ma sta arrivando la terribile tempesta. Arrivava da lontano, ma quando arriva da lontano è sempre più forte. E voi dovrete indovinare qual è l'animale da salvare. Quindi preparatevi, prego, dalla regia.

Direi bello difficile. Qual è? Dai, facciamolo riascoltare, Davide, veramente. Mettiamo ogni domenica un animale sempre più difficile. Facciamolo risentire, per favore.

0: Fibra, pinguini tattici nucleari, Goya. Ma io ti avevo detto, Davide, ma non mettere un animale difficile, visto che non c'è centralino.
1: Ma mettiamo uno facile.
0: Ma io ma mettine uno semplice, visto che poi dobbiamo chiamare noi l'eventuale vincitore. Non ha indovinato nessuno. Tutti quelli che hanno mandato un messaggio al 342-41-15-105, tutti sbagliati. Noi adesso vi facciamo riascoltare il verso dell'animale e vi daremo anche un indizio. Un indizio affinché voi indovinerete sicuramente. Prego, Davide.

0: Cosa possiamo dirvi? Che scelgono un compagno o una compagna per tutta la vita. Li potete trovare anche in vari fiumi. E c'è un balletto a loro dedicato. C'è un balletto a loro dedicato, 342 41 15 105. Il primo che ci darà la risposta esatta lo chiameremo al volo. Lo chiameremo al volo. C'è questo ballo meraviglioso, come potete vedere, ispirato a loro. Qualcuno ha indovinato, è stato veloce, è stato rapido. Adesso noi ti stiamo chiamando, caro ascoltatore. Quindi rispondi che siamo noi. Rispondi che siamo noi. Ascolta.
1: Pronto?
0: Pronto call center, signora. Vuole cambiare no. I suoi pannelli. Sono Nicola Torielli, con chi parlo?
1: Ciao, buongiorno, sono Maria Luisa D'Alghero.
0: Ciao Maria Luisa, come stai? Tutto bene?
1: No, tutto bene, grazie. E voi?
0: Molto bene, grazie. Qual è l'animale da salvare, Maria Luisa?
1: Il cigno.
0: Risposta esatta, amici. Un kit con i gadget di Radio 105. Non sarò cordiale come al solito perché stiamo sforando, però io ti auguro una buona domenica, Maria Luisa, e se questo pomeriggio
1: grazie.
0: Dalle 16 alle 18 ascolterai 105 Super Weekend, vi cercherò di farmi perdonare per la velocità con la quale io ti sto congedando. Maria
1: con
0: Luisa,
1: piacere.
0: Buona domenica, un bacione, hai vinto,
1: grazie,
0: hai vinto, hai vinto, hai vinto. Monte Carlo.

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Yuhu! C'è nessuno!
12: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
16: Radio 105. Proud to be different.

Lizzo, Abundant Time, questo è 105 Super Weekend. Lizzo, cantante statunitense, Stati Uniti, sappiamo tutti essere un paese veramente con delle regole restringentissime per quello che concerne la somministrazione delle bevande alcoliche. Immaginati di avere 82 anni, di essere in un RSA e non poter brindare con un bicchiere di vino al tuo compleanno. Cosa fai? Fai un casino. Metti su un casino come ha fatto Anna LeBron, che ha convinto lo stato del Minnesota a cambiare le leggi per la somministrazione di alcol all'interno delle RSA. Infatti la legge cambiata grazie a questa caparbi 82enne consiste nel massimo 2 bicchieri di vino per festeggiare compleanni o anniversari particolari insieme ai parenti. Mi verrebbe da dire complimenti a questo 82enne, perché chi la dura la vince e bisogna sempre combattere per i propri ideali. Poi per la festa, cioè, è già la mia idola Anita LeBron dal Minnesota. Quindi se per caso doveste andare a svernare in terza età negli Stati Uniti, sappiate che per il vostro compleanno 2 bicchieri di vino ve li potete fare senza problemi, perché ricordiamolo, negli Stati Uniti somministrare le bevande alcoliche occorrono determinate particolarissime licenze per nulla facili da ottenere. E voi, a 82 anni, a cosa non riuscireste proprio mai a rinunciare? 342 41 15 105. Back to me. You play back to me.

Ed Sheeran, Azizam, questo è 105 Super Weekend. Grazie ad Anita LeBron, in America nelle case di riposo si potrà brindare con dell'alcol, cosa che ricordiamo essere fino a poco tempo fa, finché Anita non si è imposta, molto molto difficile, se non impossibile, perché ci sono delle regole molto restringenti. Sempre parlando di Stati Uniti, pane che viene venduto a $60, c'è una pagnotta che viene venduta a $60, trovo una follia pazzesca. Il panificatore, questo austriaco, che arriva da Graz, figlio, cioè erede di una generazione di panificatori fin dal 600, che ha detto: ma se andiamo un attimo in America e proviamo a vendere il pane a cifre folli, straordinarie? Sta andando, ne sta parlando tutto il mondo di questo pane a $60, cifra, a mio avviso, per quanto possa essere buono e duraturo, folle e assurda. Però fortunatamente c'è anche chi applica del buon senso. C'è anche chi applica del buon senso, come un bar di Venafro in provincia di Isernia, dove sappiamo tutti che il caffè continua ad aumentare. Se tu vai in questo bar con la tua tazzina, te lo fanno pagare solo 50 centesimi. Avete capito bene? In provincia di Isernia, a Venafro, c'è un bar dove tu vai lì con la tua tazzina e paghi il caffè 50 centesimi. E noi, Davidino, che siamo dei grossissimi consumatori di caffè, se fossimo a Venafro, in un mese risparmieremmo delle cifre abbastanza importanti. Eh sì, facendo due o tre conti, un trentello al mese è tutto. Che bello!

0: Lola Young, Messi, questo è 105 Super Weekend, in dirittura d'arrivo, ma non ancora perché abbiamo ancora un sacco di argomenti da trattare insieme a voi, tra pochissimo con 105 Super Weekend.
1: C'è la pubblicità. Weekend, Super Weekend, Weekend, 105.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Blessed Madonna, Jacob Lask, Mercy, questo è 105 Super Weekend. E come canterebbe Samurai J? È tutto sbagliato, Davide. Generazione Ageless, a 30 anni ci sentiamo già vecchi e a 60 invece ci sentiamo più giovani. Sì, sta andando tutto al contrario. E c'è una ricerca e c'è anche una spiegazione. Infatti un'indagine realizzata su 2000 italiani racconta un curioso paradosso del nostro tempo. Si inizia a pensare all'invecchiamento sempre prima, ma con il passare degli anni ci si sente sempre più giovani rispetto alla propria età anagrafica. Il 26% degli italiani dichiara di aver iniziato a riflettere sulla vecchiaia tra i 25 e i 34 anni. Tuttavia, oltre il 60% degli over 65 afferma di sentirsi più giovani dei propri anni. Qual è il problema? Che a 30 anni non hai raggiunto quello che magari hanno raggiunto i tuoi genitori a 30 anni. Allora inizi a dire, non c'ho più tempo. Ad esempio, la casa. 40 anni fa, 30 anni, ci si comprava la casa, si metteva su famiglia. Oggi invece, ad esempio, io sono uno di quegli esempi che dico c'è ancora tempo, però ti senti vecchio perché il tempo scorre. Al contrario, dall'altra parte, quando inizi ad essere su con l'età, ad essere una persona realizzata, ad avere un certo tipo di benessere, inizi a dire, ma io sinceramente questi 60 anni me ne sento 45. E se tu ci pensi, non è tanto falso come affermazione, perché conosco un sacco di sessantenni che sembrano dei trentenni, se non trentenni, quarantenni, e conosco, ahimè, un sacco di trentenni che sembrano cinquantenni. E tu, Davide, quanti anni ti senti realmente?
1: Ma io dentro a 82, ma vivo serenamente comunque.
0: Io di testa sempre 12, giù li Brescia serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Styles, There's No More, questo 105 Super Weekend, generazione Ageless. A 30 anni ci sentiamo già vecchi. E a 60, più giovani, da lì vi abbiamo chiesto: ma voi quanti anni vi sentite? 342 41 15 105, un ascoltatore ci fa 57 e me ne sento 39. Te capi? È tutto sbagliato, è tutto sbagliato. Diamo la linea all'infotraffico.
1: Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un veicolo in avaria viene segnalato sulla A7 all'altezza dello svincolo di Binasco in direzione Milano. Attenzione a un veicolo fermo anche sulla A12 tra Chiavari e Lavagna viaggiando verso Rosignano. Code per traffico invece sulla A27 tra Belluno e Pian di Vedoia in direzione della statale 51 Alemagna. Infine, sulla statale 33 del Sempione si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Vergiate. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: 105
15: Che storia!
16: Radio 105.
17: Che storia!

0: Maroon 5 Memories per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia! Siamo giunti al termine anche questa mattina di 105 Super Weekend. Per chiudere il discorso degli ageless, dei giovani che si sentono vecchi e dei vecchi che si sentono giovani, è tutto sbagliato. Però voglio fare una citazione alta, citando il film Il Sorpasso: l'età più bella è quella che ognuno ha. Siamo giunti al termine, grazie di cuore a Francesca Pini in redazione. E al nostro centralino! Cioè, non c'è. Grazie di cuore a Davidino.
1: Grazie a te, Nick.
0: Ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi che ci avete ascoltato e che avete giocato con noi, che ci avete guardato sul canale 66 del Digitale Terrestre, che ci avete ascoltato la radio tramite l'app Radio 105. Se non l'avete scaricata, scaricatela, è una figata pazzesca. O sul nostro sito 105.net. Io sono Nicolò Torielli, ci risentiamo questo pomeriggio dalle 16 alle 18 con 105 Super Weekend. Ciao a tutti!

0: Siamo puntuali, si inizia. Che ore sono?
1: Le 9 in punto.
2: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Gli attacchi degli Houthi in Arabia spingono gli Stati Uniti a diramare un'allerta ai concittadini in Israele. Trump rientra in anticipo dalla residenza di Camp David, possibile una nuova escalation militare. Il presidente americano intanto annuncia una forza ad hoc per guidare l'intelligenza artificiale. Nessuna guerra all'Italia, sottolineano i ribelli yemeniti dopo l'attacco alla base saudita di Taif, dove è stato colpito un velivolo militare italiano. Ma avvertono, ci chiediamo cosa ci facciano lì i vostri aerei. L'alta rappresentante europea Callas con Crosetto, la missione Aspides va rafforzata. Ultimo giorno di elezioni per il rinnovo della Duma in Russia sotto i droni ucraini. Colpita la regione di Mosca, 2 morti, 400 persone evacuate, colpita una raffineria. Allarme antiaereo anche a Kiev, dove la popolazione è stata invitata a raggiungere i rifugi. Dalla kermesse del Movimento 5 Stelle Nova, in corso a Milano, il leader pentastellato Conte ribadisce la sua guerra al riarmo. Dobbiamo costruire percorsi di pace. A Pontida, invece, Salvini prova a compattare la Lega. Si vince solo se uniti da nord a sud. L'ombra dell'istigazione online sul caso della docente accoltellata da uno studente di 13 anni venerdì a Roma potrebbe essere stato arruolato in rete da gruppi suprematisti. Spunta un video dove il ragazzino si prepara in bagno prima di compiere l'aggressione. Si cercano le 5 persone che seguivano la diretta sui social. Calcio, quinta giornata di Serie A. Spettacolo all'Olimpico, 2-2 fra Roma e Inter. Giallorossi e nerazzurri in testa insieme alla Lazio, vincente 2-0 a Venezia. Oggi alle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 la Juventus ospita l'Atalanta, chiude stasera il Milan contro il Lecce. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Edoardo Mecca e Dario Micolani.
7: Qui su 105.

0: Eccoci qui, 3 minuti dopo le 9, buona domenica, buongiorno Edoardo Mecca.
1: Buongiorno Dario Micolausi, in arte ma solo in arte, Dario Micolani, come vi abbiamo promesso ieri,
0: sì.
1: siamo tornati.
0: È vero.
1: Dalle 9 alle 12.
0: Ci siamo svegliati anche oggi.
1: Sì, e dobbiamo salutare, perdonatemi, devo farlo.
0: Vai.
1: Davidino!
0: Dino!
2: Buongiorno.
0: Pa, pa, pa.
1: A me piace questa base che si automette.
0: Vabbè, ma perché lui fa capire anche un po' il suo genere musicale, il suo artista preferito. Per gli esperti, vabbè, salutiamo invece Nicolò Torielli che ci ha accompagnato fin qua, come al solito.
1: Grazie, grazie mille.
0: Ancora l'abbiamo visto in versione baffo,
1: sì.
0: Per chi guarda anche il 66. Ciao, buongiorno, ben svegliati, buona colazione, buon tutto. Che si fa a quest'ora della domenica? Tra l'altro, sai quelli che hanno a casa, adesso so che tu hai il buongiornissimo caffè,
1: sì,
0: da leggere a tutti, però quelli che hanno a casa il calendario dove ogni giorno lo giri, cambi pagina, c'è una frase... Calendario, come si chiama?
1: Il calendario filosofico.
0: Motivazionale,
1: sì.
0: Esatto.
2: Chiamatelo
0: come
2: volete
0: calen- voi.
2: Edo, tu il calendario.
0: Bravo,
1: bello,
0: bravo.
1: Bello, bellissimo, è vero.
0: Dicevo che tra una roba e l'altra, sono le ultime ore, le ultime battute d'estate.
1: E allora metti la base. Evviva, evviva.
0: Che base è?
1: Finisce
0: base
1: no,
0: vuoi.
2: Base.
0: No, e allora metti la base di che cosa?
1: No, di festeggiamenti, del fatto che finisca l'estate finalmente. Non
0: ah, sei uno di quelli che...
1: Basta.
0: Vabbè, per forza, non fai vacanze.
1: Viva l'autunno, autunno. Autunno.
0: Vabbè, era così per dire, se vogliamo oggi tirare anche un po' le somme su quella che è stata la vostra estate 2026, su quelle che sono state le vostre vacanze. Sai, il pagellone, come si fa a fine anno, lo facciamo a fine estate.
1: No, ma oggi comunque sarà una puntata tutta incentrata sulle celebrazioni.
0: Vero.
1: Celebriamo l'estate che finisce, quest'estate che veramente ci ha fatto... quest'estate è stata devastante.
0: La più calda di sempre, forse.
1: Esatto.
0: Terza ora dove celebriamo San Siro che compie un secolo.
1: La scala del calcio.
0: La scala del calcio. Mezzo secolo Ronaldo il fenomeno. Avremo anche degli ospiti, degli ex calciatori che ci daranno insomma il loro punto di vista. Anche chi
1: possiamo dire
0: l'ha vissuto quel
1: un
0: campo.
1: Ex calciatore che è stato anche campione del mondo.
0: Tra l'altro
1: allora diciamo.
0: Sì, non vorrei dire subito tutto perché
1: no,
0: comunque
1: diciamo.
0: È dentro una corsa.
1: Ma no,
0: qui dovrebbe finire per le 11.30.
1: No, ma poi
0: rimanete qua comunque.
1: Si giocherà, ci saranno veramente tantissime cose. Ma andiamo col buongiornissimo caffè.
0: Prego.
1: Di quest'oggi. Questa estate lenta scivola via come il tuo profumo sulla mia pelle, che ha lasciato nell'aria un po' di malinconia.
0: Perché l'hai letta talmente veloce senza intonazione?
1: La rileggo.
0: Ho bisogno della seconda lettura.
1: Questa estate lenta scivola via come il tuo profumo sulla mia pelle, che ha lasciato nell'aria un po' di malinconia.
0: Ah, anche un po' filosofico.
1: Bella,
0: bella,
1: bellissima.
0: Bella,
1: chi
0: bella,
1: l'ha scritta?
2: Alda Merini.
1: Alda Merini?
0: Madame.
1: Madame. Avete indovinato, bravi! L'ha scritta anonimo, quindi può averla scritta chiunque.
0: Sì, gag che abbiamo già sentito, tra l'altro. Ti svelo questo segreto.
1: La
0: terza lettura, perché è talmente bella, perché privarcene.
1: Questa estate lenta scivola via come il tuo profumo sulla mia pelle, che ha lasciato nell'aria un po' di malinconia.
0: Vedi, vedi, vedi. E io ho detto Madame perché l'ho vista lì pronta a cantare insieme ad Annalisa.
1: Novità, novità.
0: Novità su 105. Amica.

0: Che bello, ragazzi, che bella collaborazione, ed è una celebrazione dell'amicizia, amica Annalisa e Madame su Radio 105. Iniziamo dalle 9, in questo caso 9:10, fino a mezzogiorno. Vi accompagniamo anche in questa domenica mentre fate le pulizie, mentre andate a fare sport, mentre andate a farvi una bella gita, mentre tornate dalle vacanze, perché è proprio l'ultimo weekend estate.
1: Eh sì, chi è?
2: Ciao amici, sono Topolino.
1: Ciao.
2: Che bello, il mio programma preferito per le prossime 3 ore. Sono davanti alla televisione che sto sgranocchiando il mio parmigiano.
1: Certo, un po' come se fossero popcorn. No, allora, a proposito di chi fa footing all'aria aperta, c'è Marco e Veruska dalla Norvegia che dicono: in giro con Billo mi alleno e respiro aria fresca. Allora, Marco e Veruska, vi ho detto, scrivetemi su Instagram.
0: Esatto, ve lo dico anch'io. Cioè, vi ha scritto che è fortemente interessato a trasferirsi. Cioè, non buttiamo questo entusiasmo e sfruttiamo le situazioni.
1: Cioè, Marco e Veruska, mi cercate su Instagram e mi scrivete.
0: Allora, ha bisogno dei consigli, ha bisogno di essere rassicurato.
1: Bravo.
0: E questa cosa, insomma, è importante, ragazzi.
1: Ma adesso io devo rassicurare tutti voi su questa domenica 20 settembre, perché c'è l'Alma Mecca, l'almanacco.
0: Pure.
1: Sì.
0: Gli applausi, siamo sicuri.
3: Allora,
0: un attimo
3: che non ce la passa.
1: Ma non è importante, come ben sai, l'almanacco fa parte delle tradizioni di questo programma. Sì. E le tradizioni vanno sempre rispettate.
0: Intanto lanciamo a voi da 1 a 10 pagella di quest'estate 2026. Perché vogliamo sapere, via messaggi, via WhatsApp e WhatsApp vocali 342 41 15 105.
1: Allora, il 20 settembre, il 263esimo giorno del calendario gregoriano. Ieri abbiamo detto quanto in questi 2 giorni tra i gregoriani c'è la festa del caffè per le strade. Oggi si celebrerà anche proprio il caffè aromatizzato. Tra i vari stand c'è quello aromatizzato al cacao, alla nocciola, al pistacchio, che i gregoriani chiamano pistaccio.
0: Ecco, Marco, allora, Veruska, visto che vuole venire in Norvegia, ce ne possiamo liberare. Dai, scrivetegli.
1: Allora, i santi del giorno: Santa Candida, Sant'Eustachio, che era proprio colui che inventò il pistacchio, santi martiri coreani, San Giancarlo Cornei, Santa Teopista. Il proverbio di quest'oggi: di settembre o porta via i ponti o secca le fonti. Ah, capito? Questa però è vera,
0: questa
1: perché
0: è chiara,
1: o piove abbondantemente oppure secca tutto. Allora, che cosa accade oggi 20 settembre? Pensa, nel 1905, il 20 settembre, avviene la prima proiezione cinematografica in Italia.
0: Quella!
1: Incredibile, 1905.
0: Cosa veniva trasmesso?
1: Veniva trasmesso...
0: Proiettato.
1: Proiettato un,
0: non lo sai,
1: un paesaggio che si muoveva. Allora, poi nel 1918, prima presunta comparsa delle stigmate di Padre Pio da Pietralcina, nel 1918. Nel 1946 ci fu il primo festival internazionale di Cannes.
0: Ah.
1: Incredibile, il 20 settembre.
0: Giorno ricco.
1: E poi nel 1997 nasce MTV Italia, cioè, che comunque è stato un canale storico.
0: Iconico, certo.
1: Tanti auguri a Belen Rodriguez.
0: Hola.
1: Oh mio Dio. Eccolo qua. Dai. Tanti
0: poi...
1: auguri a Sofia Loren. Tanti auguri ad Asia Argento, a Loredana Bertè.
0: La miseria.
1: E oggi avrebbe compiuto gli anni una delle più grandi voci della musica italiana, Mia Martini, a cui facciamo sempre un grande applauso, un grande abbraccio.
0: Sembra un po' l'elenco tipo quando inizi a farlo in un locale, no? Allora, auguri a Sara, allora, puoi fargli auguri alla mia amica, alla mia amica.
1: Allora, sì. Segno sfortunato. Devo dire che oggi segni sfortunati non ce ne sono. C'è chi sta... un po' meno meglio di altri, ma oggi è una gran giornata per tutti i segni. Allora, devo dire che forse il segno un po' più sfortunato nella fortuna, beh, quello della Vergine. Cerchi perfezione anche nel piacere, oggi però prova a lasciare un po' di spazio al tuo caos, Vergine.
0: Scusa, ma non ho mai sentito sta roba che tutti i segni stanno bene, ma perché è domenica?
1: Perché è domenica, perché è il 20 settembre, perché è l'ultimo giorno di
0: quasi d'estate, certo.
1: E poi invece il segno fortunato di quest'oggi... Punzecchia, punzecchia, punzecchia, lo scorpione, Oggi se qualcuno ti piace lo fai capire senza mezzi termini.
0: Olè, dai che andiamo con Peggy Goo, Woman, già in sottofondo. Vi diamo ritmo questa domenica, 20 settembre, giusto, quasi ultime battute di quest'estate 2026. E allora pagellone, com'è andata da 1 a 10 e perché? E magari poi se avete insomma qualcosa di particolare da raccontare entrate anche in diretta, perché no?
1: E allora digi dendendendendend.
0: Eccola! Cioè, adesso voi dovete sapere che partirà il disco e io per questi 3 minuti circa avrò Edoardo Mecca e mi farà, sai cosa ti dico? A Diggy Band, a Diggy Diggy Band.
1: Perché ti entra in testa?
0: Vai!

0: L'avete cantata anche voi? La state cantando anche voi come fa?
1: Diggy Bang Bang Bang Bang.
0: Vabbè, disco anche questo dell'estate 2026 che abbiamo ascoltato e riascoltato, che ci piace ancora in questa domenica 20 settembre. Buongiorno, questa è Radio 105. Tutto bene a 105, estate da 4, terribile.
1: No.
0: Marco da Padova ci scrive così.
1: Spiegaci il perché.
0: Spiegaci il perché, se vuoi, con un messaggio vocale. E poi noi potremmo fare come la commissione a settembre, che cerca di alzare le materie, no? Da 4 a 6.
1: Ti do il
0: 6,
1: mio voto?
0: Almeno.
1: Ti do il mio voto all'estate?
0: Ah, non te l'abbiamo chiesto, ma se vuoi.
1: 3.
0: Perché?
1: No, un'estate così calda non può essere giudicabile in maniera positiva.
0: Capito, dai, no, tralasciamo il caldo.
1: No, assolutamente, ti ha fatto vivere male qualsiasi cosa.
0: Scusa,
1: no, scusate.
0: Sto per starnutire, di qualcosa.
1: Scusa Davidino, lo dico anche a te. L'estate così calda ti fa vivere male qualsiasi cosa.
2: Sì, troppo.
1: Cioè, dai,
0: allora,
1: ragazzi.
0: Invece vedi, Amelia dice: ciao a tutti, la mia estate è quasi terminata con il botto, ho fatto la volontaria in Val d'Aosta,
1: brava.
0: Bellissima esperienza. Brava, brava, brava, brava.
3: Io ragazzi, ho una cosa particolare. Io sto andando a raduno,
1: sì?
3: Classe 1966, ah. Quindi i sessantenni.
0: Grande.
3: Di quest'anno,
1: i
3: mai
1: bumerelli.
3: Cresciuti. Classe 66 del comune di Vimodrone, provincia di Milano. Quindi buona festa a tutti i miei amici. Sto arrivando!
1: Vai!
3: Ciao, Nadia da Inzago.
0: Grande, ma la senti l'emozione già dalla
1: sì.
0: voce?
1: Belli l'emozione questi di raduni. Questi piccoli boomer che si radunano e festeggiano. No.
0: Comunque Edo ti ha scritto su Instagram, dice così,
1: lo so,
0: Marco
1: lo so.
0: Dalla Norvegia. Ottimo, iniziamo questa conversazione, iniziamo a capire come trasferire il buon Edoardo Mecca in Norvegia. Ci farei l'inviato poi da lì, dai.
1: Che meraviglia, che meraviglia. Un paese bello fresco.
0: Estate da 8 per i viaggi, da 4 per le temperature assurde e le grandi sudate. Esatto, se dobbiamo dare dei criteri per cui poi andare a fare la votazione finale, per dare il voto alla fine, potremmo mettere amore, relax, spese, quindi soldi, quanto avete speso. Amore, relax, soldi e...
1: Allora avevo già dato un voto troppo alto.
0: Mamma mia. Oh, questo programma si chiama Tutto Bene a 105.
1: Capito.
0: Ho capito.
1: Capito, ma ragazzi, ma abbiamo avuto 3 mesi di 40 gradi.
0: Vabbè, tralasciando quello, c'è chi magari ha avuto un'estate incredibile.
1: Favoloso.
0: Invece no. Voto estate 2026, 3,5. Mio marito si è fatto male a metà giugno, ho lavorato tutto il giorno, abbiamo 2 figlie di 6 e 1 anno, immaginate voi il delirio.
1: Beh, pensa che c'è Micolani che ha 12 figli, quindi...
0: Così era per dire, diamo un voto all'estate, era un po' per dire, com'è andata, dai! Non è che dobbiamo proprio mazzare di negatività questo...
1: A proposito, colleghiamoci a casa di Micolani.
0: Voi ridete, ma se volete facciamo il collegamento ed è la stessa cosa. Ah, voto all'estate, dai, per qualche minuto qua su 105.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Can't
1: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
10: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
11: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
12: Febal casa, Febal casa.
11: Più info su febalcasa.com.

0: www.fileni.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
4: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Eccolo qui, il disco 105 Selection.
1: Audrey Auber, Sue Me, la miglior musica selezionata da Radio 105. Diciamo che anche quel disco evidenziato di colore giallo, color Radio 105 e color bombetta.
0: Stiamo dando un po' le pagelle, stiamo leggendo le vostre pagelle sull'estate 2026. Lo facciamo ancora per qualche minuto, un modo un po' per salutarci anche in questa domenica.
1: Ma sì.
0: E per renderci conto tutti che... ahimè per qualcuno o meno male per altri sta finendo quest'estate, da 1 a 10 e perché voto 5, dormito molto, tanta aria condizionata però poca vita sociale all'aperto, l'estate è il mio momento super mondano, quest'anno niente di tutto questo.
1: Eh sì, quest'anno molto faticosa anche perché la vita è sempre più stressante, soprattutto per chi cambia lavori, per... i lavori che sono sempre più complicati da portare avanti.
0: Oh, ma c'è qualcuno che ha trovato un nuovo lavoro? Classici lavoretti estivi che poi diventano magari continuativi da settembre in poi.
1: In Italia.
0: Vogliamo belle notizie, vogliamo incoraggiarci.
1: Esiste ancora questa modalità qua?
0: Ma tu vattene in Norvegia.
1: No, ma esiste ancora questa modalità che tu provi un lavoro e poi ti prendano effettivamente a tempo indeterminato? No, io chiedo, esiste?
0: Speriamo di sì.
1: No, fatecelo sapere perché
0: arrivano le pagelle anche con messaggi vocali. Vai.
2: Tornando alla ascoltatrice che ha detto prima
0: sul raduno,
2: festeggiare i 60 anni con la leva. Io ti dico, io vi dico che vado a festeggiare i 50 anni della leva, per cui mitici anni 1976.
0: Vedi? Festeggi proprio insieme ai 50 anni di Radio 105.
1: Grande, grande. Allora, tanti auguroni a tutti voi.
0: Oh, domenica oggi... per i raduni questa.
1: Oggi è veramente la domenica dei raduni dei boomeroni che si incontrano, fanno una bella mangiata. Chi è?
3: Un voto alla mia estate insufficiente,
1: ecco.
3: Abbondante. Tutto per varie ed eventuali perconate lavorative.
1: Vedi,
3: tra
1: vedi.
3: Agenzie che
0: hai
3: ti
0: chiamato.
3: Contattano, ti propongono lavori e se ti dimostri interessato spariscono.
1: Sì, vero.
3: Aziende che ti fanno contratti di 2-3 mesi e ti fanno lavorare 5 giorni.
1: Vergognoso.
3: Cioè, veramente il mondo del lavoro, almeno nel mio caso, fa schifo. Annalisa da Fidenza.
1: Tu che te lo chiedevi, tu che te lo chiedevi,
0: Ci dispiace.
1: Tu che dicevi, ma allora, qualcuno ha trovato lavoro, vedi che il mondo del lavoro fa schifo.
0: Ho fatto De Sica, scusa. E allora, ho trovato lavoro.
4: Per me quest'estate è stata decisamente da 9.
1: Ah.
4: Ho preso una gattina di 4 mesi e mezzo,
1: wow,
4: che non mi fa dormire, ma va bene lo stesso, perché
0: bravo,
4: è adorabile.
0: Così.
4: Poi ho fatto 2 vacanze, quindi devo dire, poi io non sono uno che soffre il caldo particolarmente, quindi con un po' d'aria condizionata me la sono cavata benissimo.
1: Certo.
4: Un saluto a tutti, un abbraccio.
1: Allora,
0: sì,
1: l'aria condizionata se la cavano, poi continuiamo a inquinare, continuiamo ad avere problemi.
0: Ma dai, basta. Che invece dice, se devo metterci dentro la scala del lavoro dico 2, però vacanze 9, quindi facciamo una media. Famiglia, meno male che ci sono mia figlia e mia moglie. Ciao Gio, grande.
5: Allora, quest'estate qui è stata una bella estate, anche se ho fatto tanto caldo.
1: È vero, sì.
5: Avevo poche forze, però...
1: cosa?
5: Però c'è stata anche tanta bella fighetta.
1: No!
5: Mi sono divertito!
1: Si è divertito!
0: Dobbiamo rinascere tutti lui. Comunque.
1: Sì.
0: Come il cipollino nella vita, guarda.
1: O come Samurai Jay!

0: Murai J, Flamenco Paranoia, 9.37, buona domenica, buon viaggio a quelli che si stanno spostando in tutta Italia. C'è chi dice voto estate 2, oh ragazzi, ci spiace, vi abbracciamo a tutti quelli che sono sotto almeno il 6. Diciamo dal 5
1: qua
0: in
1: 2,
0: poi.
1: Qua è 2.
0: Sì, dico, sotto il 6 tutti vi abbracciamo, però chi è 2... Allora, tragica.
1: Sai che una volta dovremmo fare una puntata sul ghosting? Perché in tanti ci stanno scrivendo che, per esempio, l'ascoltatrice di prima, chi ti propone lavori poi sparisce. Persone che magari contatti poi spariscono. Anche saluti da Francesco, è sparita senza motivazione una persona. Quindi quelli che magari interagiscono con te poi ti ghostano.
0: Ed estate succede.
1: Ed estate succede tantissimo.
0: Quando viene il prurettino. Beh, quattro amanti in una sola estate. Se mi chiedete un voto, beh, ragazzi, niente male, non saprei cosa dirvi. Franco da Ragusa dice: da 30 a 40 anni ne ho. Da 30 a 40 anni, secondo me, queste quattro amanti hanno. E io ho 58 anni suonati.
1: Direi niente male. Ma poi voglio capire se.
0: Meglio
1: se
0: del cipollino.
1: Sì, voglio capire se poi si è svegliato. Cioè...
0: Si è svegliato sudato.
1: Esatto, si è svegliato tutto sudato. Benissimo.
0: Vabbè, perché è arrivato all'ascolto solo in questo momento, 9.38, siamo live fino a mezzogiorno, come facciamo di solito il sabato e la domenica. In questa prima ora ci concentriamo un po' su di voi, su quello che state facendo e su com'è andata quest'estate 2026. Seconda ora dove si giocherà, celebreremo San Siro, i 50 anni del fenomeno, quindi... Succederà di tutto.
1: Succederà
0: anche oggi.
1: Veramente di tutto in questa puntata.
0: Allora, qualcuno dice: voglio aprire un argomento per gli ecologisti che poi usano l'intelligenza artificiale. Sapete quanta acqua usa per 10 domande stupide che gli scrivete? Mezzo litro, poi non tiratemi l'acqua del WC chiedendo alla I. Dico, vabbè. Buona giornata, un bacio.
1: Anche questo è un problema, eh? Anche questo è un problema perché l'intelligenza artificiale ha un consumo veramente molto alto di risorse, quindi soprattutto usata per le cavolate.
0: Tra i vari esperti che vogliamo avere ospiti in questo grande contenitore, manca secondo me, e dobbiamo acchiapparlo, qualcuno che ci dà una panoramica sull'intelligenza artificiale.
1: Perché ormai anche l'intelligenza artificiale
0: anche va... su quello che sarà, cioè previsione del futuro.
1: Appunto, perché galoppa, cioè c'è uno sviluppo veramente velocissimo dell'intelligenza
0: artificiale. Estate 2026, 8 per i viaggi, Turchia, Grecia, Scozia e Toscana, ma per il caldo 3, Manni da Ravenna, vabbè, ma dai.
1: Ma come? Sei andato in tutti questi posti?
0: Pensa a noi, che siamo stati qua tutto agosto.
1: Io ho fatto 4 giorni.
0: 4 giorni a Budapest.
1: Che meraviglia, ragazzi.
0: C'era solo lui.
1: Era pieno di turisti.
0: Scherzo.
1: Incredibile,
0: dai,
1: come
0: scherzo.
1: Tu non conosca e sottovaluti le capitali d'Europa.
0: Ma vai in Norvegia. Raccontaci la Norvegia, ma proprio da cittadino.
1: Ma

Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Hey! 105. Tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: Un quarto d'ora alle 10 in questa domenica 20 settembre 2026, estate che stiamo per mettere lì via, fum, alle spalle senza pensarci. E quindi partono le pagelle al 342 41 15 105,
1: e partono anche le belle iniziative, perché Daniele da Cagliari ci scrive: Mecca Micolani, parlate tanto di sport, però ieri mattina ad Alghero i mondiali di nuoto paralimpico in acque libere, giornata fantastica e meravigliosa all'insegna dello sport e dell'inclusione, e a noi fa piacerissimo citare questa bellissima iniziativa.
0: Dopo la bellezza di 34 anni abbiamo fatto una rimpatriata con i cugini in Sardegna ed è stato davvero bellissimo. Estate voto 10, Simone da Capriano del Colle, provincia di Brescia.
1: Vedi, addirittura 10.
0: Giornata dei raduni delle rimpatriate. Per voi che siete arrivati all'ascolto in questo momento, fatecelo sapere.
1: Qua comunque si passa dal 2 al 10 senza veramente, non ci sono mezze misure.
0: Esatto. Messaggi vocali ancora, se vi va. Il numero è sempre attivo e lo facciamo ancora per qualche minuto. Vi salutiamo tutti e diamo spazio alle vostre pagelle. Ma hanno iniziato la scuola in tutte le regioni d'Italia, sto pensando.
1: Mi sembra allora
0: sì,
1: di sì,
0: ormai
1: sì,
0: al 20,
1: sì, ormai sì, ormai sì.
0: No, credo stavo che... dicendo, stiamo facendo come i docenti che provano ad alzare magari i voti delle pagelle sull'estate.
1: Credo che gli ultimi che siano andati a scuola siano andati mercoledì o giovedì scorso, ma proprio gli ultimi ultimi.
0: Ricordiamo che tu sei stato anche insegnante.
1: Ricordiamo questa cosa.
0: Ricordiamo questa cosa. Va bene, dai, vediamo se abbiamo ancora qualcuno da leggere. Io voto 5 perché sto aspettando ancora che mi chiami quello per la batteria del cuore.
1: La batteria del cuore? Evidentemente ha un pacemaker.
0: Pacemaker, infatti.
1: Però,
0: Abbo da Bergamo,
1: no,
0: ciao.
1: Però che lo chiami, che arrivi.
0: Sì, hai tutto il diritto per sollecitare,
1: esatto,
0: in questo caso.
1: Certo.
0: Perché... Mi raccomando, amico. Va bene, andiamo con il prossimo disco. Fino a mezzogiorno insieme, questa Radio 105.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si viaggia a rilento causa lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione Trieste. Rallentamenti per lavori anche sulla A10 tra Pietra Ligure e Finale Ligure viaggiando verso Genova. Un veicolo fermo viene segnalato invece sulla A26 tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. Infine sulla statale 7 via Appia si segnalano rallentamenti a causa di una manifestazione tra gli incroci Arpaia e variante di Benevento. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su VellaEducation_Italia.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina!
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero?
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Perché? Perché?
10: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
19: E da oggi anche il mobile.
18: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: 105
8: 105
1: 105
3: Che storia!
4: Radio 105
3: Che storia!

0: Un minuto alle 10 su Radio 105.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: C'è Sombr nella seconda ora di Radio di Tutto Bene a 105. Questo programma si chiama Tutto Bene a 105. Ci sono notizie che non vorresti mai ricevere. Siamo, lo possiamo dire, sotto shock.
1: Siamo senza parole.
0: È difficile anche andare avanti,
1: perché abbiamo appreso una tragica notizia che per tutto il nostro gruppo di lavoro è veramente una notizia che non avremmo mai voluto sentire. Abbiamo appreso della morte di Davide Di Lernia e ragazzi, siamo sotto shock.
0: Esatto, quindi è difficile andare avanti. Questa è la radio, però, essere veri. E quindi una grandissima persona.
1: Sì,
0: noi tra l'altro
1: sì,
0: siamo qua da pochi anni rispetto a, insomma, quello che è stato anche il suo papà, quello che ha fatto lui e quello che possono vivere anche tanti nostri colleghi. Però in questo poco tempo, cioè, certe persone ti lasciano tantissimo. Quindi
1: vero,
0: un grande abbraccio a tutta la sua famiglia, che abbiamo conosciuto anche pensando alla figlia. Un tragico incidente,
1: sì.
0: E quindi scusate se, insomma, nelle prossime ore la radio si ridimensiona un attimo. Noi,
1: è chiaro, è
0: domani sicuramente in tutti i programmi verrà ricordato, celebrato. Noi cerchiamo di andare avanti per quel che riusciamo a fare,
1: come giusto che sia.
0: Come giusto che sia.
1: Aggiungo anch'io una persona veramente positiva, che amava la vita, divertente, brillante.
0: Aveva voglia di vita,
1: amava tantissimo quello che faceva.
0: Tutto quello che vedete anche sul 66, anche quando facciamo gli eventi in giro, è anche, insomma, grazie a lui, al suo staff, a Radio 105 TV. Stiamo parlando di questo, di quello che svolgeva all'interno dell'azienda, ma insomma, è difficile trovare le parole,
1: no?
0: Questo è un talk, quando si dice un talk vero, perché ci siamo guardati, abbiamo appreso la notizia, tra l'altro anche da un suo amico, e questa è la radio. Questa è la radio, 10:05 di questa domenica, si chiama Tutto Bene a 105, ma queste sono le notizie, insomma, che ti destabilizzano.
1: Sì, ti buttano giù, e mandiamo veramente il più grande degli abbracci alla famiglia di Davide.
0: Parlando con lui in certi eventi, adesso già è il caso, insomma, di raccontare, di omaggiarlo, spesso abbiamo fatto delle chiacchiere tra un evento e l'altro, anche su l'essere papà, l'essere
1: sì,
0: genitore. Veramente una persona d'oro.
1: Amava tantissimo la vita, la sua famiglia, e
0: un grande abbraccio.
1: Un grande abbraccio.
0: Ciao
1: sì,
0: Davide. Let's go.

0: 10:11 di questa domenica, siete su Radio 105 e si uniscono ovviamente tanti ascoltatori anche alla notizia che abbiamo dato prima, al tragico incidente che ha visto coinvolto Davide di Lernia. Prima ci avete sentito ovviamente più veri che mai, noi cerchiamo di andare avanti, però non è facile, quindi qualcuno dice condoglianze alla famiglia, a tutto il vostro gruppo che ascoltandovi tutto il giorno, tutti i giorni, è come se insomma vi conoscessi di persona, compreso lui e...
1: Anche perché poi aver appreso questa notizia da pochissimo,
0: sì.
1: Purtroppo è arrivata veramente come un fulmine a ciel sereno e ha sconvolto un po' tutti, quindi noi chiaramente ci rinnoviamo assolutamente la vicinanza e l'abbraccio a tutta la famiglia di Davide. Ed è purtroppo una notizia di quelle che non vorresti mai dare, ma
0: esatto.
1: Il live purtroppo dà anche questa...
0: Questo vi fa capire, insomma, la radio, questo mezzo radiofonico che lui tra l'altro amava,
1: adorava. Sì.
0: Prima parlavamo di intelligenza artificiale, lui anche un po' futuristico, no? Lo vedo sempre al lavoro nel trovare nuove idee, ma soprattutto
1: nuovi
0: sviluppi, nel testare la tecnologia, adesso pensando anche alla sua famiglia, al suo papà, aveva trovato un modo anche per lui, forse lo faceva stare bene, di tenere in vita anche il papà attraverso dei video. Papà è personaggio irriverente, iconico, che ha fatto anche gran parte della storia di Radio 105. Insomma, giusto ricordarlo, se vogliamo, per i prossimi minuti, per chi arriva all'ascolto, insomma, prende la notizia, concentriamoci ancora sulle vostre vacanze, sulla vostra estate, stiamo un attimino più sobri rispetto a quello che facevamo di solito, che erano giochi, imitazioni, personaggi, ovviamente anche noi
1: ci mancherebbe,
0: portiamo rispetto per quel che riusciamo a modo nostro, cercando di andare avanti. Poi nella terza ora celebreremo San Siro, la storia del calcio, e quindi in qualche modo celebriamo anche Davide.

0: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
2: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
3: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
4: Essere originale, non una fotocopia.
5: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
13: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
14: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
15: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
16: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
15: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
17: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.

0: Photogenic Shoot. Beyoncé Texas Hold'em su Radio 105 alle 10.27. Noi vi dobbiamo anche chiedere un attimino scusa, ma tra virgolette, anche per quelli che ci vedono sul 66, insomma ci vedono, magari hanno acceso la radio solo in questo momento, vi dobbiamo purtroppo aggiornare perché esatto. Siamo un po' così.
1: Esatto, ci vedete sicuramente più sottotono del solito perché ci è arrivata la tragica notizia della morte del nostro amico, collega Davide Di Lernia, una notizia che non avremmo mai voluto né sentire né poter dare. In diretta stanno arrivando tantissimi messaggi di affetto. Condoglianze, di affetto per Davide, perché comunque era uno di famiglia, perché qualsiasi programma c'era ovviamente anche la sua mano a livello video, a livello di regia, anche sugli eventi. Era una persona che si voleva...
0: Ecco, una di quelle persone che...
1: A cui volevi bene
0: a prescindere.
1: A prescindere, anche
0: emanava energia positiva.
1: Esatto, lo conoscevi per la prima volta e gli volevi bene. Paolo Dalodi, per esempio, dice: guarda, io l'ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscerlo e mi dispiace tantissimo. Perché agli eventi era veramente un grande protagonista.
0: Sì, molto umano, e quindi noi ci uniamo davvero a tutta la... cioè con un grande abbraccio anche a tutta la sua famiglia, perché... No, non ci sono parole in questo caso. Noi cerchiamo di andare avanti, non è facile, soprattutto quando una persona ti ha trasmesso tanto, esatto. Poi soprattutto quando caratterialmente io poi sono ipersensibile, quindi figurati. Va bene, 10:29, fino a mezzogiorno insieme. Sarà tra virgolette un po' più facile dopo, perché abbiamo, insomma, di parlare da San Siro, abbiamo sì. Tutto pronto.

0: Buongiorno, 10.35, buona domenica da Edoardo Mecca, Dario Micolani. E Edo, allora, per concentrarci un po' su quello che riguarda il fine settimana, visto che vedo in scaletta Genova e Napoli, cantata da Alfa e Gigi D'Alessio, sappiamo questa bella collaborazione musicale che riguarda anche un po' tifoserie.
1: Sì, esatto.
0: Fai una panoramica su quello che succederà sui campi di calcio.
1: E che loro hanno cantato tra l'altro in anteprima per la prima volta proprio durante Genoa-Napoli,
0: esatto,
1: alla prima giornata di campionato.
0: L'hanno proprio studiata.
1: Facciamo un aggiornamento sulla Serie A, che
0: visto che poi più tardi celebreremo anche San Siro, la scala del calcio,
1: esatto,
0: avremo degli ospiti e parleremo insomma di tutto quello che è successo all'interno di quei campi.
1: E sono state diramate anche le convocazioni della nuova nazionale di Roberto Mancini, che per le prossime due settimane sarà impegnata nella Nation League, questo nuovo corso che vedremo se porterà la nazionale prima agli europei e poi ai mondiali del 2030. Allora, ieri avevamo già detto che il Monza aveva battuto il Sassuolo, tu eri anche presente allo stadio Brianteo venerdì. Ieri invece ci sono stati il pareggio tra Bologna e Torino per 1-1, la vittoria del Cagliari a Udine, 1-0 del Cagliari sull'Udinese.
0: Va detto che nei nostri pronostici tu ne hai azzeccate zero.
1: Zero, chiaramente.
0: Quindi la tradizione
1: continua.
0: No,
1: il pareggio di Bologna-Toro l'avevo azzeccato.
0: Ah, giusto.
1: E un pareggio spettacolare in rimonta dell'Inter a Roma, veramente una partita bellissima quella tra Roma e Inter. E poi c'è stata la vittoria, anche questa l'avevo azzeccata, la vittoria della Lazio a Venezia.
0: Vero.
1: Per 2-0.
0: C'è da dire che con le nuove regole forse ci sono partite con un po' più di ritmo,
1: sì,
0: e con più gol.
1: Molto di più e anche
0: quindi
1: più divertenti da seguire.
0: Anche voi che magari non siete proprio appassionatissimi di calcio, quest'anno secondo me se vi buttano davanti al divano a vedere una partita
1: non è
0: comunque
1: che proprio passa male. Oggi si giocheranno alle 12.30 Fiorentina-Napoli, poi alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta e stasera si chiuderà con il posticipo Milan-Lecce.
0: Esatto, panoramica fatta sulla Serie A. Vi chiediamo sempre scusa se siamo un pochettino sotto shock e sottotono. Al 342 41 15 105 continuano ad arrivare messaggi di condoglianze per Davide Di Lerni e tutta la sua famiglia. Adesso, come detto, Genova e Napoli. Un amore.

0: classico del 2020 che continua però insomma a piacerci per quel che sono le sonorità. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Hypnotize, su Radio 105 alle 10:43.
1: Allora, oggi abbiamo detto che l'ultimo
0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Hypnotize, su Radio 105 alle 10:43.
1: Allora, oggi

0: perché esatto. siete in macchina, magari vi state spostando, allora vi diamo delle idee su come passare questo fine settimana, l'ultimo d'estate.
1: O magari se vi trovate appunto in quelle zone, c'è il Valtidone Wine Fest nelle domeniche di settembre tra castelli storici e le sponde del Po. La rassegna celebra le eccellenze enologiche locali, quindi ripetiamo, a Valtidone in provincia di Piacenza, e anche a Montefalco in provincia di Perugia c'è l'enologica Montefalco, che è la manifestazione che celebra il dialogo tra le denominazioni DOCG, DOC e appunto DOCG e DOC, e l'alta gastronomia, l'arte contemporanea e la musica. Quindi ci troviamo in centro Italia. E poi c'è il Couscous Festival a San Vito Lo Capo a Trapani, che ormai è diventato veramente un festival molto molto seguito nella bellissima città siciliana di San Vito Lo Capo.
0: Giusto, giusto, va bene. Panoramica fatta.
1: Da nord a sud, abbiamo fatto una panoramica di
0: qui
1: tre
0: là,
1: eventi
0: ovviamente,
1: da nord a sud.
0: Se avete anche voi consigli da fare a tutto il pubblico di Radio 105, state andando a fare una bella esperienza in questa domenica 20 settembre, e credo che in gran parte d'Italia ci sia bel tempo.
1: Sì, oggi.
0: Segnalatelo al 342 41 15 105.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 si resta in coda a causa lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Incolonnamenti per cantieri anche sulla 10 per 3 km tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure viaggiando verso Genova. Sulla 23 code per traffico intenso in uscita alla barriera di Ugovizza in direzione del confine di Stato. Infine sulla statale 115 sud-occidentale Sicula si segnalano rallentamenti causa frana tra gli incroci Niscemi e stazione di Acate. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Bastano 4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp!
8: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
9: Ma che pelle stupenda! Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
10: Ah, quale?
9: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
10: Corro subito nelle profumerie Naima!
9: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale. Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
13: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: 105.
15: 105.
14: 105. Che storia.
16: Radio 105.
17: Che storia.

0: Allora, c'è qualcuno che magari è arrivato all'ascolto in questo momento, ha acceso la TV in questo momento, il 66, e noi dobbiamo ridare la notizia perché riapre un'altra ora,
1: certo,
0: di
1: sì.
0: Tutto Bene a 105, che è questo programma che deve dare, no, il sabato, la domenica mattina, il buon umore, l'energia positiva. Questa mattina è arrivata una notizia che non avremmo mai voluto leggere, mai dare, purtroppo...
1: Esatto,
0: è così.
1: Che è quella della morte di Davide di Lernia, e noi rinnoviamo il grande abbraccio alla famiglia, uno veramente un protagonista del nostro gruppo di lavoro.
0: E tutta Radio Mediaset è sotto shock.
1: E oggi non è tutto bene.
0: Oggi non è tutto bene a 105. Grazie insomma a tutti gli ascoltatori che stanno continuando ad arrivare con i messaggi. Domani sarà sicuramente una giornata dove il palinsesto celebrerà, omaggerà Davide. E noi in questa terza ora che cosa prevedeva oggi? Di parlare di San Siro, quindi di calcio, perché ha festeggiato un secolo proprio di storia. E San Siro è la scala del calcio, uno di quei posti dove...
1: Beh, non solo, diciamo che è uno di quei monumenti comunque sportivi e non... nazionali.
0: Quindi in qualche modo, con questa musica poi di sottofondo che dice Heroes... omaggiamo, anche se ovviamente Davide non c'entra nulla con il calcio, però omaggiamo anche chi ha fatto la storia di San Siro, e quindi diventa una terza ora dove celebriamo, no? San Siro, il calcio, i campioni che ci hanno giocato, hanno scritto la storia, e tutti noi che all'interno di San Siro magari abbiamo delle emozioni forti.
1: E magari,
0: no?
1: Emozioni
0: legate
1: proprio alla musica, perché tantissimi concerti incredibili sono stati anche suonati all'interno di San Siro. È stata non solo la scala del calcio, ma anche proprio la scala di tanti bellissimi eventi.
0: L'immagine che viene, secondo me, a tutti, da brividi, da pelle d'oca, è proprio le scale. Quando tu stai salendo le scale a San Siro, e poi, vabbè, in questo caso, parlando di calcio, vedi il manto verde, lì la prima grande emozione. Per omaggiare San Siro e per omaggiare Ronaldo il Fenomeno, che ha fatto 50 anni, quindi mezzo secolo Ronaldo il Fenomeno e un secolo San Siro, più tardi proveremo a chiamare al telefono un ex calciatore del Milan.
1: Esatto.
0: Non diciamo ancora chi, perché sennò poi fa la figuraccia se non ci risponde.
1: Esatto.
0: Un ex campione del mondo
1: che ha giocato con Ronaldo anche.
0: Esatto,
1: non
0: al
1: solo
0: Milan. È arrivato con Ronaldo, piccolo spoiler, è arrivato con Ronaldo il Fenomeno al Milan nello stesso anno.
1: Esatto, che Ronaldo il Fenomeno al Milan comunque ha fatto la sua figura, perché
0: con il ginocchio
1: segnare,
0: fuori,
1: esatto,
0: uso, ma insomma ha continuato a scrivere la storia di questo sport. Va bene, dai, ricordi sul calcio, sulla musica, su San Siro, su quello che volete voi. Di solito siamo noi a darvi la carica, a darvi l'energia, e in questa domenica, in questo momento, chiediamo anche supporto a voi,
1: se vi va.
0: Esatto. Al 342 41 15 105.

0: 11:09, buona domenica, buon viaggio, buon weekend, tutto bene a 105, abbiamo già detto, insomma, tra virgolette, per quel che riguarda soprattutto la famiglia di Radio 105, ma andiamo avanti, stiamo parlando di San Siro che ha compiuto un secolo di storia e invece parlavamo un po', insomma, in questa settimana che è stato anche il compleanno di Ronaldo il fenomeno. Per gli amici, soprattutto interisti, icona, no? della propria squadra.
1: Beh, ma per gli amici di tutto il mondo calcistico, il calcio mondiale, a parte che viene citato come uno degli avversari più temibili per i più grandi difensori della storia recente del calcio.
0: Così, live, Davide, se la riesci a trovare, Luci a San Siro, è così.
1: I vecchioni. Beh, così grandissimo. Proprio. Grandissima dedica.
0: Ci emozioniamo proprio al 105% in questa terza ora oggi, in questa domenica.
1: Eh sì, perché come abbiamo detto San Siro ha unito calcio e musica, non solo lo sport.
0: Citando il film, no? Non ce la faccio, troppi ricordi, anche sì. Di Aldo, Giovanni e Giacomo.
2: Hanno ragione, mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa.
0: 100 anni di storia.
2: Parli di donne da buon costume.
0: Ce l'ha suggerita Cristina da Verona. Ciao Cristina.
2: Di questo han voglia

0: trovato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia.
1: 1980, Roberto Vecchione.
2: Una delle canzoni più belle del cantautorato italiano.
0: Felicità.

0: tutti là.
1: I vostri ricordi, dai.
0: Ricordi il gioco dentro la nebbia.
2: Nonostante io non sia milanese di origini, questa canzone mi ha sempre emozionato tantissimo.
1: Ragazzi, quando si dice San Siro è San Siro.
2: Anche quando si dice Vecchioni.
1: Sì.

0: intorno a noi che cosa fa?
1: Ah, qualcuno giustamente dice andrebbe ascoltata tutta in silenzio. Sì, però è insomma un modo che ci è venuto adesso per omaggiare San Siro, anche milioni di persone che hanno lasciato un pezzo della propria vita lì, ragazzi.
2: Certo,
1: adesso tra l'altro c'è ancora un grande punto di domanda su cosa sarà di San Siro.
2: Io l'avrei ristrutturato e basta,
1: tenendolo
2: parte.
1: Almeno L'80%,
2: ma sì,
1: cioè,
2: dai, poteva...
1: per non levare proprio tutta la struttura che conosciamo. Va bene, i vostri ricordi su San Siro, se vi va, 342 41 15 105.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
9: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Disco 105 Selection alle 11:24 in questa domenica, dove vi accompagniamo ancora per una mezz'oretta abbondante. Grazie anche per, insomma, quelli che ci scrivono. Dai ragazzi, forza, condoglianze ovviamente per la notizia che abbiamo dato ormai nella precedente ora del nostro Davide di Lernia.
1: Esatto, e ci ha lasciati veramente costernati in questa mattinata. E appunto, siamo passati dalla celebrazione comunque di una vita giovane che purtroppo ci ha lasciati improvvisamente, alla celebrazione di un monumento nazionale come San Siro, ecco, che compie 100 anni.
0: Sono in tanti a scrivere le loro emozioni, qualcuno sul concerto dei Coldplay, pure emozione. Ciao ragazzi, un abbraccio, Stefi, ciao Stefi. Poi qualcuno che cita il primo ricordo di San Siro, un Inter-Juve post Calciopoli 1-2 con un gol meraviglioso di Trezeguet con assist di Del Piero. Ciao Dani, grande.
1: A proposito di musica, c'è chi si ricorda ovviamente il famosissimo concerto di Bob Marley, il concerto storico, e devo dire che tante persone che conosco quel concerto l'hanno vissuto e lo ricordano come un'esperienza unica.
0: Vai con un messaggio.
2: Ciao ragazzi, sono Luca da Reggio Emilia, però nato e originario di Milano, quartiere San Siro. E io mi ricordo ancora la prima partita che sono andato a vedere con il mio papà del Milan, gli anni di abbonamenti, le grandi partite, i concerti. Milano è un gran Milan, ma San Siro è un gran San Siro. Ciao, grazie.
0: E allora, a proposito di San Siro, tra poco abbiamo in collegamento telefonico Massimo Oddo, ex calciatore del Milan, ex nazionale.

0: in qualche modo omaggiando San Siro, la scala del calcio e non solo. E allora avevamo detto prima, insomma, a proposito anche dei 50 anni in questa settimana di Ronaldo, il fenomeno, che avremmo disturbato in questa domenica un grande ex campione del mondo.
1: Serviva un campione del mondo per omaggiare
0: chi davvero c'è stato su quei campi, chi davvero ha vissuto l'emozione di San Siro. È anche un grande giocatore di padel adesso.
1: Lo possiamo
0: Massimo
1: dire.
0: Otto. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Come stai?
2: Un piacere. Bene.
0: Allora,
2: ho faticato.
0: Infatti, ancora col fiatone, perché mi hai mandato prima lo screen della maratona che hai fatto. Cosa hai fatto?
2: Oggi ho fatto la sala, una preparazione della maratona di New York. Sai, mi devo tenere occupato, mi devo dare degli obiettivi. Quindi...
0: Grande.
2: Massimo, preparando New York e corro.
1: Io ti dico che alla Juve un terzino servirebbe e secondo me tu gli dai ancora, come si suol dire.
2: Ma secondo me servirebbe in tante squadre il terzino, non solo la Juve. No, scherzo, scherziamo. No, dai, la Juve è una bella squadra, verrà fuori come tutte le altre, perché poi sono squadre forti, quindi...
0: Massimo...
2: Problemi iniziali.
0: Stanno scrivendo in tantissimi, ovviamente, i ricordi in tribuna di quel che è San Siro, ma invece il ricordo per te più bello all'interno di San Siro? Vai, faccio emozionare.
2: Beh, ce ne sono tanti. Dalla prima volta che ho messo piede a San Siro, non da calciatore ma da spettatore, era un Milan-Juve. Mi ricordo, era una sensazione, io piccolo, che pensavo chissà se un domani piacerebbe giocare in questo stadio, e poi questa cosa si è avverata. Ovviamente, diciamo, i ricordi più belli sono due: il mio primo gol a San Siro,
0: quando
2: con
0: vai?
2: Chievo, era 2-3 partite, tra l'altro assist di Ronaldo, il fenomeno.
1: Ah, vedi,
0: fantastico.
1: vedi che c'è il link.
2: Il primo gol non si scorda mai a San Siro con la maglia del Milan. E poi la partita
0: 2007.
2: Perfetta, dai.
0: 2007.
2: Sì, 2007. Poi la partita perfetta, famosa partita perfetta, Manchester United, pioveva, che giù la mandava.
0: Mamma
2: 3-0
0: mia.
2: Secco, tutti a casa, partita sì. Incredibile.
1: Quella lì sì, è stata veramente la partita perfetta. A proposito di Ronaldo, il fenomeno che compie 50 anni, ma confermi, poi arrivò al Milan anche con un ginocchio malandato, ma il suo lo fece alla stragrande, perché segnò comunque tanti gol. Ma confermi quello che in tantissimi difensori dell'epoca dicevano, che era immarcabile, anche da compagno di squadra?
2: Assolutamente. Secondo me, dopo Maradona c'è lui, non c'è neanche Messi, secondo me. Sono lì, se la giocano. Ma il livello calcistico di Ronaldo era spaventoso. Io me lo ricordo giocandoci contro quando era sano.
0: Uh-huh.
2: E insieme quando non era sano, ma giocava al 30%, perché aveva un ginocchio malandato. Quando cadeva si alzava con le mani andando all'indietro, perché non riusciva a piegare bene le ginocchia.
1: Pazzesco.
2: Ma nonostante quello, io credo che un giocatore più completo di lui non l'ho mai visto. Cioè, completo nel senso, nelle qualità: potenza, tiro in porta, destro, sinistro, dribbling, forza.
0: Infatti,
2: fisica, forza di testa, aveva tutto.
0: Io ti ho sentito in un'intervista in cui dicevi, se dobbiamo trovare, tra virgolette, un lato negativo di Messi, è l'altezza, no? Invece Ronaldo non aveva punti deboli, praticamente.
2: No, sì, l'altezza nel senso che è piccolino, quindi magari di testa,
0: esatto.
2: Ecco, non salta, magari se salta con uno più alto di lui non la prende. Invece Ronaldo era forte anche di testa, cioè Ronaldo era veramente un giocatore completo in tutto.
1: No, ma anche perché poi molti si ricordano le giocate, i doppi passi, quelli che poi venivano, le giocate che venivano riprodotte anche sui campetti dai ragazzini, ma Ronaldo era anche a livello proprio davanti al portiere, era implacabile. C'era un goleador incredibile davanti alla porta.
2: Lui aveva la, aveva la, lui aveva, allora, immaginate di prendere gli attaccanti più forti che potete pensare ci sono stati nel passato, tipo, che ne so, la freddezza di Inzaghi sotto porta,
0: uh-huh.
2: Il colpo di testa di Birov, cioè tutte le caratteristiche dei più forti attaccanti, e mettetele tutti insieme.
0: Tutte dentro
2: questo
0: in un
2: Ronaldo.
0: Giocatore, assolutamente. Senti, ma se puoi tornare a San Siro per 5 minuti, cosa fai? Vai, ti ho messo in difficoltà.
2: Cosa faccio? l'entrata in campo. Allora, una delle cose più belle che c'era a San Siro era l'entrata in campo pre-riscaldamento.
0: Fantastico.
2: Cioè prima del riscaldamento, quando mettevano We were Rocky, quella canzone lì, boom, proprio a palla, con tutta la gente che si alzava in piedi e applaudiva. Quello era un momento
0: da brividi,
2: incredibilmente emozionante.
1: Scusa, ma come si gestisce la pressione per un giocatore che poi gioca in stadi del genere,
0: andando
1: per
0: di fianco a Pirlo, squadre, eh? Mettendoti di fianco a Pirlo che ti dà tranquillità, no?
2: Esatto, diciamo che io ero il gregario, quindi per me non c'erano problemi. Io mi affidavo a Pirlo, a Nesta, agli altri, e quindi io stavo dietro di loro. No, scherzo. Ma è un po' l'aspetto personale, sicuramente conta quanto tu sei più o meno ansioso, diciamo, se la bilancia tende verso Gattuso o verso Pirlo, ecco. Se sei Gattuso sei particolarmente ansioso, se sei Pirlo sei super tranquillo, anche se hai la finale di Coppa del Mondo. E poi anche l'esperienza, perché è ovvio che la prima volta. Allora, io avevo giocato tante volte a San Siro, ma l'esordio con il Milan, con la maglia del Milan a San Siro, sembrava non avessi giocato mai una partita,
0: certo,
2: in Serie A e mai una partita di San Siro.
0: Certo. Grazie Massimo, ci hai fatto emozionare, il pubblico. E adesso noi ci vediamo sui campi di padel invece.
2: Speriamo, va bene.
1: Ciao,
0: un grande
1: Massimo.
0: Abbraccio.
2: Ciao a tutti.
3: Tutto bene? A 105.
4: Sounds good. Real good.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Benvenute su
2: pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.

0: tutta la vita.
1: 11:48, ancora una manciata di minuti da passare insieme. Edoardo Mecca, Dario Micolani in regia, Davidino, e fino a mezzogiorno vi accompagniamo, appunto. Ringraziamo ancora Massimo Oddo, per chi magari ha detto: ma scusate, ma abbiamo capito bene, ci siamo collegati all'ultimo, chi era l'ospite?
2: Beh,
1: era Massimo Oddo.
2: Massimo Oddo, che ha giocato proprio anche con Ronaldo il fenomeno nella Scala del Calcio a San Siro. Tra l'altro, abbiamo celebrato San Siro e dobbiamo inevitabilmente ricordare anche oggi che questa settimana è scomparso uno dei più grandi calciatori italiani, Sandro Mazzola, che è stato protagonista della grande Inter degli anni 60. Tra l'altro, Sandro Mazzola è arrivato anche secondo al Pallone d'Oro dietro Johan Cruyff, quindi veramente uno dei grandi protagonisti che rimarrà nell'eternità del calcio italiano.
1: Ho visto l'omaggio di Javier Zanetti, molto molto molto molto bello, cioè molto profondo,
2: sì, sì.
1: Insomma, puntata devo dire complicatissima,
2: sì,
1: quella
2: oggi,
1: di oggi
2: tra
1: devo
2: una dire
1: notizia
2: di sì.
1: E l'altra,
2: oggi
1: tra
2: devo
1: un omaggio
2: dire di
1: e l'altro,
2: sì.
1: È una delle puntate più complicate che abbiamo fatto
2: di questi anni,
1: io da sempre. Va bene, detto questo, The Weeknd e Anitta ci portano a Sao Paulo su Radio 105. Ancora una manciata di minuti, fino a mezzogiorno ci siamo, poi vi lasciamo nelle mani e alla voce di Maria Sole Polio.

0: benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
5: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
8: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
7: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
9: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: 105.
11: 105.
10: 105. Che storia.
12: Radio 105.
13: Che storia.

0: 7:10 cantavano Rihanna e Drake, What's My Name, arriva questo disco alle 11:58 a chiusura di questa puntata di Tutto Bene 105, la puntata più complicata per quel che mi riguarda, per quello che abbiamo appreso questa mattina proprio in diretta live. E noi siamo stati il più come si dice, no,
1: sobri,
0: il più sobri possibile
1: nel cercare di portare avanti
0: questa trasmissione. Se ci avete sentito un po' sotto, frastornati, un po' distratti, un po' quello che volete voi, quello che avete percepito voi, è semplicemente perché siamo davvero senza parole.
1: E noi mandiamo,
0: è stato complicatissimo.
1: Mandiamo ancora un grande abbraccio alla famiglia di Davide di Lernia e a tutti coloro che lo conoscevano. Ringrazio Dario Micolani.
0: Ringrazio Edoardo Mecca.
1: E Davidino in regia.
0: E tutti voi, perché eravate tanti comunque a capire la situazione e ad essere sempre vicini alla famiglia di Radio 105, di Radio Mediaset. Buona domenica, ci ritroviamo.

0: non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: A Radio 105 sono le 12.
3: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Mattia Venini. Massiccio attacco ucraino in Russia nell'ultimo giorno di elezioni per il rinnovo della Duma. Lanciati nella notte 1600 droni e missili su 19 regioni, compresa quella di Mosca. Due morti, colpita una raffineria. Raid russi invece su Kiev e Odessa, quattro vittime nella capitale. Stati Uniti in allarme per una possibile nuova escalation in Medio Oriente. Dopo gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita, l'ambasciata americana a Gerusalemme ha diramato un'allerta ai concittadini in Israele. Trump è rientrato in anticipo a Washington dalla residenza di Camp David. Nuova tornata elettorale in Germania, due settimane dal trionfo di AfD in Sassonia. Oggi urne aperte per le regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino, voto cruciale per Merz e la CDU. In caso di debacle, il cancelliere potrebbe essere costretto a lasciare. Una tentata rapina finita nel sangue stanotte ad Alba, in provincia di Cuneo, dove un uomo, 35 anni, ha sorpreso i ladri nel cortile di casa e ha aperto il fuoco, uccidendo uno degli intrusi. Poi ha chiamato i soccorsi. Sul caso indagano i carabinieri, la pistola era regolarmente detenuta. Lite in strada nella notte a Milano, un 25enne è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele con una ferita da taglio alla gola. Da una prima ricostruzione, il giovane marocchino aveva litigato con un altro uomo che lo avrebbe accoltellato al culmine della lite. È caccia all'aggressore. Calcio, dopo il pari tra Roma e Inter, la vittoria della Lazio a Venezia, si completa oggi il quadro della quinta giornata di Serie A con le ultime 5 partite. Si comincia alle 12.30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 la Juventus ospita l'Atalanta, chiude stasera Milan-Lecce. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 105 e oggi è una puntata un po' particolare per tutti noi, per Radio 105, perché abbiamo appreso della scomparsa di Davide Di Lernia, che è un nostro collega, una persona che faceva parte della famiglia di Radio 105, e quindi sarà sicuramente una puntata per tutti noi molto particolare e sicuramente complicata. Volevo mandare un abbraccio fortissimo alla famiglia di Davide Di Lernia e a tutte le persone che come me hanno avuto l'occasione felice di poter lavorare con lui e di conoscerlo. E una delle sue più grandi passioni sicuramente era la musica, quindi oggi noi porteremo avanti, come hanno fatto i miei colleghi di Tutto Bene a 105, come faranno i colleghi dei prossimi appuntamenti, e il nostro lavoro, affinché attraverso la musica cercheremo di mandargli il più grande abbraccio caloroso e pieno di rispetto e amore. Quindi vi chiediamo di esserci accanto, e se ovviamente la puntata non avrà gli stessi toni di sempre, ecco, sapete con verità il motivo. Quindi grazie a tutti e ancora un grandissimo abbraccio alla famiglia di Davide Di Lernia.

Elisa, sulle note di Kintsugi, che è un'antica tecnica giapponese che consiste nel riparare gli oggetti rotti con l'oro. Le crepe non vengono nascoste, ma è come se fosse un modo per valorizzarle, perché diventano parte della storia e rendono ancora più preziosi anche i momenti difficili. E nel brano, infatti, Elisa cerca di portare questa immagine personale. Anche il dolore, la fragilità e le cicatrici con il tempo possono trasformarsi in un qualcosa di nuovo e piano piano portare a quella che è parte della nostra rinascita e della nostra storia. E Kintsugi sarà anche il titolo del nuovo album di Elisa, che uscirà il 27 novembre. È un progetto per lei molto intimo, personale, autobiografico, e sicuramente il 2027 per lei sarà un anno speciale e importante, perché celebrerà 30 anni di carriera e lo farà con un grande concerto l'11 settembre a Campovolo a Reggio Emilia. E adesso il prossimo brano che ascolteremo è un brano house, un racconto di cosa significa perdersi nella musica insieme alle persone che ci piacciono. E il gruppo, che è The Bosa, nasce in Norvegia nel 2021. I ragazzi hanno iniziato a creare musica tradizionale negli autobus, alle feste di fine anno, fino a trovare insomma il loro sound, che viene definito un po' Scandi House, un house fresca, melodica e immediata. E dopo il successo di Magnetic, che abbiamo ascoltato tantissime volte qui a Love's Music, loro ritentano con un grande tour e anche un giro per l'Europa la magia, e lo fanno con Lose Myself.

Lose Myself dei The Bauza qui a Loves Music. Loro continuano a portare insomma la loro musica in giro per l'Europa. E adesso passiamo invece a un gruppo femminile che è stato candidato 2 volte ai Grammy e tornano con questo nuovo brano che si intitola Animal. Loro sono Cat's Eyes e hanno voluto raccontare un inno pop alla libertà, dimostrare anche il loro lato più istintivo e meno controllato. Questa canzone è stata scritta insieme a Ed Sheeran e gioca proprio sul contrasto tra l'immagine impeccabile che mostriamo al mondo e l'energia più libera che viene fuori quando nessuno ci guarda e siamo, diciamo, tra di noi. Anche il videoclip racconta questo doppio mondo attraverso specchi, stanze di osservazioni, identità che cambiano e coreografie molto forti. La vera sorpresa sicuramente è la partecipazione di Demi Moore, che entra in scena come un mentore molto elegante e invita queste ragazze, questo gruppo a liberare il loro lato più selvaggio, il loro istinto. È un incontro decisamente inaspettato tra una delle attrici più iconiche di Hollywood e uno dei gruppi pop più interessanti del momento. Ascoltiamole insieme.

Le Cats Eye, gruppo femminile candidato due volte ai Grammy, che ci hanno cantato insomma questo brano anche con una sorpresa speciale Demi Moore nel loro videoclip ufficiale. E adesso passiamo all'Italia, si chiama Goya, ma questa volta non si parla del celebre pittore spagnolo, almeno non solo, è il nuovo singolo di Fabi Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, e questo sicuramente rappresenta la loro prima collaborazione. Il titolo richiama soprattutto alle opere più cupe dell'ultimo periodo di Goya e diventa un po' una metafora della paranoia contemporanea, quella legata al successo, all'industria musicale e a una società che cambia sempre più velocemente, anche con l'arrivo dell'intelligenza artificiale e con tutti gli avvenimenti connessi. L'hanno deciso di mettere in musica e noi l'ascoltiamo insieme. Fabi Fibra, Pinguini Tattici Nucleari. Cosa?

0: gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura XFIR?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
7: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
8: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
7: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Davvero!
12: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
13: Febal Casa, Febal Casa.
12: Più info su febalcasa.com.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Coldplay sulle note di Feels Like I'm Falling in Love. E adesso ascolteremo questo brano di Madonna che si intitola Denseteria. Pensate che racconta la notte in cui iniziò la sua carriera. È anche il nome di uno dei locali notturni più leggendari di New York. È attivo principalmente dai primi anni 80 ed è un posto che ha plasmato la scena musicale e artistica di moltissimi talenti, tra cui lei. Ed è ancora oggi un posto che offre una dimensione musicale alla città, un mix di punk, new wave, dance, e soprattutto è diventato iconico e famoso per aver lanciato Madonna, e quindi diciamo che dedicargli un brano sicuramente è stato un gesto molto apprezzabile. Tra l'altro Madonna continua a scrivere quella storia lì, da quel giorno, da quel momento. Quella sera segnò sicuramente l'inizio al pubblico della storia di una delle future regine del pop. E ultimamente è stata candidata agli MTV Video Music Awards 2026 con 11 nomination, seguita da Taylor Swift con 9 nomination. La cerimonia si terrà la domenica prossima a Los Angeles, 27 settembre, e sarà presentata da Snoop Dogg. Inoltre Madonna aprirà lo show tornando a esibirsi sul palco dei VMA dopo quasi 23 anni. Insomma, sicuramente un momento e diciamo molto unico per lei, e capace anche di trasformare ogni occasione in un ritorno e in un grande evento. Ascoltiamola insieme. Talk about-

Questo era Samurai Jay sulle note di Flamenco Paranoia. Tra l'altro questo brano fa parte del suo ultimo album, che si intitola Amatore, che poi è il suo vero cognome, ed è un disco dedicato a chi ama e a chi fa dei sentimenti il motore con cui portare avanti le proprie passioni. Prima del prossimo artista, e volevo raccontarvi questa news, ovvero che allenarsi con la propria musica preferita potrebbe aiutare a resistere più a lungo. C'è stato un test fatto su una cyclette che chi ascoltava una playlist scelta personalmente ha pedalato in più, qui magari ci danno una media diciamo approssimativa, 35 minuti contro 28 minuti di chi si allenava in silenzio, quasi il 20% in più. Quindi la musica sicuramente non elimina la fatica, però in determinati momenti può rendere più sopportabile e rimandare il momento in cui decidiamo di fermarci, o come in queste giornate può può rendere più dolce alcuni momenti complicati. Quindi per il prossimo allenamento, se anche per voi è una giornata particolare, speriamo che la playlist di Radio 105 di Loves Music possa darvi un giusto abbraccio, diciamo la giusta forza, che sia per lo sport o appunto per qualsiasi cosa voi stiate affrontando. E a proposito di musica che ci fa star bene, lei è Olivia Dean, una delle voci più diciamo belle del momento, un mix tra pop e soul. Il brano è Baby Steps. Ascoltiamolo insieme.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
1: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Radio 105. Proud to be different.

Dream di Alex Warren qui a Love's Music. E un'altra notizia, ovvero che Maluma è diventato papà per la seconda volta. Il cantante e la compagna Susana Gomez hanno accolto un nuovo bambino al quale hanno dato un nome molto particolare, che è Orian. La coppia ha già condiviso la notizia, insomma, su tutti i social ed è stata riportata. E sicuramente un grandissimo nuovo inizio per la loro famiglia e sicuramente per il percorso personale di Maluma. Tornando alla musica, c'è un nuovo brano che è dedica, che è di Ernia, ed è una vera e propria dedica alla sua città, che è Milano. Sicuramente non è un racconto di una Milano patinata di cartoline, moda, una città vissuta sulle proprie, diciamo sulla propria pelle, con tanti momenti complicati, fatta di strade, incontri, possibilità, contraddizioni. Sicuramente una dedica estremamente onesta, quella di Ernia.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Music. 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda per 2 km causa lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. 2 km di incolonnamenti per traffico invece sulla A14 tra Imola e Castel San Pietro viaggiando verso Bologna. Code per traffico anche sull'A23 per 6 km tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Infine, sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro si segnala una manifestazione tra gli incroci Avellino e Piano d'Ardine. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
4: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su VellaEducation_Italia.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
11: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
12: Kia. Movement that inspires.
13: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: 105.
17: Che
16: storia. Radio 105. Che storia!

0: a Radio 105. Sono le 13.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: E questa è la seconda ora di Love's Music. Lei è Anna con White Girl Wasted. Allora, questa è una puntata di Love's Music molto particolare, come abbiamo detto all'inizio, perché purtroppo è venuto a mancare una persona molto importante per noi a Radio 105, che è Davide Di Lernia. Ci terrei a rimandare un grandissimo abbraccio a tutta la sua famiglia, quindi per noi è una puntata molto complicata e stiamo leggendo anche i vostri messaggi. Grazie per aver capito, grazie per l'abbraccio che ci state dando e anche la forza di continuare comunque il nostro lavoro e anche quello che l'ha sempre reso contento. Quindi i toni di questa puntata sono stati sicuramente diversi, una puntata insomma molto difficile per noi. E vorrei provare però in questo momento, che per chi segue sempre Love's Music è quello del nostro super ospite, a cambiare un attimo registro, a cercare di portare comunque un momento di spensieratezza in una giornata complicata e cercare anche di regalare a voi che ci state ascoltando una bellissima storia che merita il suo tempo, il suo spazio e il giusto amore. Quindi voglio accogliere qui con noi una ballerina, una performance, un'artista versatile a cui personalmente voglio molto bene, perché ci conosciamo in realtà da tanti anni e sono stata felice di vedere da vicino la sua evoluzione artistica e personale. Un successo dopo l'altro, da amici a molte esperienze sui palchi italiani, ha fatto danza e però ha lavorato anche in televisione, senza mai dimenticarsi però qual è la sua base di partenza, questa passione straordinaria, questo talento che appunto è la danza, che si unisce perfettamente con la musica. Oggi è qui con noi a 105 Love's Music a portarci una ventata di positività, Martina Millidi. Aspettate, non so se ce l'abbiamo, forse c'è stato un piccolo problema con il collegamento, io la vedevo fino a qualche secondo fa. Regia, mi può dare una mano per caso? Ok, perfetto. Loro stanno cercando di recuperare il collegamento e allora facciamo così. Eccola, ce l'abbiamo. Ci senti? Eccola.
1: Mi sentite? Ciao, Martina, Maria Sole, ciao a tutti. Ciao.
0: Ce l'abbiamo fatta. Come stai?
1: Ciao.
0: Benvenuta.
1: Bene, bene, grazie. Grazie mille. Grazie.
0: Allora, che cosa si dice in questa domenica?
1: In questa domenica è fatta di questo. Con voi, sono molto
0: bene,
1: contenta, però anche di lavoro, quindi insomma è una domenica, finta domenica, ecco.
0: Ci capiamo quindi.
1: Esatto, tu lo sai bene.
0: Esatto. Marti, allora partiamo un po' dall'inizio, partiamo dalla danza, che comunque, come dicevo, è il fil rouge di tutte le cose che sono poi successe nella tua carriera. Quando hai capito che non sarebbe stata soltanto una passione, ma il tuo lavoro e la tua strada?
1: Allora, io l'ho capito abbastanza presto in realtà, perché la danza non era più solo qualcosa che amavo fare, ma anche qualcosa di cui non riuscivo più a farne a meno. Quindi sì, a un certo punto ho deciso di trasformare questa mia passione nel mio lavoro, quindi è stato abbastanza facile.
0: Allora, prima di arrivare ad Amici, che poi è stata l'occasione che ti ha fatto conoscere insomma un po' al grande pubblico e hanno poi continuato insomma a seguirti nelle varie cose che sono successe, secondo te quali sono state le esperienze che hanno formato maggiormente la ballerina che sei oggi?
1: Beh, sicuramente gli anni di studio. Gli anni di studio sono stati fondamentali, tutti gli insegnanti conosciuti, e credo che in generale, proprio a livello, ogni esperienza mi ha lasciato qualcosa di nuovo, di diverso, quindi sono molto grata a tutte le esperienze che ho fatto anche prima di Amici.
0: Infatti, prima di Amici ci sono stati 4 anni in cui tu sei stata nel corpo di ballo di Battiti Live, e dove abbiamo insomma condiviso anche insieme quella dimensione, che era una grande dimensione di festa.
1: Sì, esatto. È successo dopo Amici in realtà.
0: Sì, dopo Amici, sì, assolutamente.
1: Dopo Amici, sì.
0: C'è stata quell'esperienza che comunque ti ha permesso di condividere il palco anche con tanti artisti italiani, internazionali.
1: Esatto.
0: Cos'era quel per te far parte comunque di quel contesto e anche confrontarti con altri colleghi, insomma, anche perché se non sbaglio è arrivato proprio poco dopo che tu sei uscita da Amici, giusto?
1: Sì, esatto. Quindi, beh, è stata un'esperienza secondo me bellissima, poi tu lo sai, l'hai vissuta anche con me, e ci siamo conosciute là dentro,
0: sì,
1: no?
0: Esatto.
1: Mi hai visto che ero una bambina, e io poi sono una persona che osserva tanto, quindi per me è stata un'opportunità immensa poter osservare i grandi artisti e imparare da loro, quindi quell'adrenalina di quel palco è indescrivibile.
0: Sì, vero, e poi anche tutto il live, le persone, perché poi live,
1: le persone live, gli artisti, è tutta un'altra cosa.
0: E poi c'è una figura artistica e professionale che, diciamo, sì, un po' ti ha accompagnato in questo cambio di rotta nella tua, nella tua carriera, che è il nostro carissimo Stefano De Martino, che amiamo,
1: certo,
0: e salutiamo.
1: No.
0: E con lui avevi già condiviso un'esperienza a teatro, giusto, se non sbaglio?
1: Esatto.
0: È stata un'esperienza di tournée a teatro, dove avete condiviso vari palchi, insomma, varie dinamiche, anche in un modo diverso, insomma, di unire la musica allo spettacolo. Cosa ci puoi raccontare di quell'esperienza?
1: Beh, diciamo che l'esperienza teatro è completamente diversa. E secondo me è anche, non dico più bella, però quasi.
0: Più magica.
1: Il pubblico dal, sì, più magica. Il pubblico dal vivo che, non lo so, se riesce a sentire l'emozione, il pubblico vivo in quel momento è una cosa impagabile. Certo, la TV è bellissima, stupendo, il pubblico che tutto a casa
0: studio,
1: è stupendo, esatto, però il pubblico a teatro non lo batte niente, nessuno. Diciamo che è un'esperienza stupenda che auguro a ogni ballerino di vivere.
0: E poi c'è stato appunto dopo questo viaggio c'è stata un'esperienza che ti ha un po' portato a casa degli italiani in qualche modo, questo non possiamo dire, che ti ha permesso comunque di essere accolta da un altro pubblico, diventare parte sicuramente di uno show che è un po' famiglia per chi lo segue,
1: certo,
0: che è sempre
1: condotto
0: da Stefano De Martino.
1: Da Stefano,
0: Quell'esperienza com'è stata? Quanto sei stata contenta che lui, insomma, la squadra ti abbiano voluto a bordo? Anche di vedere com'è cresciuto, no? Insomma, il tuo ruolo all'interno della kermesse.
1: Beh, allora, diciamo che questa è una domanda che mi fanno letteralmente tutti e io ancora non riesco a trovare bene le parole, perché è un'esperienza cui io sono troppo legata e molto grata, sia Stefano che tutto l'entourage dietro. E, mi piace il fatto che siamo letteralmente dentro le case delle famiglie.
0: Esatto.
1: Esatto, quindi quando le persone mi incontrano è un po' come se fossi a casa con loro, no?
0: In qualche modo, una parte
1: esatto,
0: della
1: famiglia. È una cosa molto speciale questa, sono molto felice di farne parte, di far parte di questa famiglia, e diciamo che sì, appunto, quest'anno hanno voluto proprio integrarmi in maniera molto naturale. Sì, esatto, in maniera molto naturale, sono molto contenta di questo e niente.
0: E se dovessi descrivere con tre parole la ballerina e la donna che oggi sei diventata, anche reduce da tutte queste esperienze, quali utilizzeresti per te e perché?
1: Allora, tre parole direi: determinata, curiosa e grata.
0: Ah, mi piacciono.
1: Sì,
0: e sia come artista che come giovane donna, è proprio le trovi che segnano il connubio perfetto per tutte e due?
1: Benissimo. Sì, per tutte e due, sì, sia per la ragazzina che ero che per la donna che sono diventata, quindi sì, sono tre parole che proprio mi descrivono.
0: Se dovessi guardare al futuro e poi ci salutiamo, innanzitutto poi verrai qui a raccontarmi, insomma, che cosa succede.
1: Per forza, ci dobbiamo vedere.
0: Perché io sono felice, insomma, di poter essere testimone e poter raccontare, insomma, questa storia.
1: Lo so, sono felice per te perché ti vedo, ti seguo, quindi so anche l'impegno dietro che hai.
0: Se non ci sosteniamo tra di noi,
1: giovani
0: donne, è inutile che lo stiamo facendo. Bisogna creare rete. E ti volevo chiedere se c'è un sogno nel tuo cassetto o comunque qualcosa che vorresti regalare alle persone giovani che stanno inseguendo il loro sogno.
1: Allora, un sogno nel cassetto, vabbè, tanti, perché uno non smette mai di sognare,
0: non
1: deve mai smettere di insegnare, non smettiamo mai di imparare, quindi rivelarti i sogni non ne sono tanto sicura.
0: Non me lo puoi rilevare. No, qualcosa
1: no,
0: a grandi
1: no,
0: linee.
1: I sogni no, però un
0: sì,
1: consiglio
0: ma sembra napoletana,
1: giovani...
0: Marti, non possiamo comunque dirlo.
1: però io sono sarda, quindi anche i sardi sono super
0: certo, poi ognuno ha le proprie,
1: Bravo. Esatto. Quindi non posso farlo.
0: No,
1: però un consiglio che voglio dare ai giovani è di manifestare nella vita, di studiare, di cercare di realizzare anche solo con un'immagine l'obiettivo che avete in testa tutti, e cercare di arrivare lì in fondo, ovviamente con lo studio, con l'amore per il proprio lavoro, per quello che si vuole fare. Però il consiglio più che mi viene dal profondo del cuore è di amare quello che facciamo e di non smettere di sognare. perché a volte i propri sogni diventano,
0: sì,
1: realtà.
0: Diventano realtà. Io ne sono una grande, sì, sostenitrice. Martina, sì, grazie per essere stata con noi. Grazie
1: a voi
0: con
1: tutto
0: me.
1: Il mio cuore. Grazie.
0: Per questa puntata un po' particolare, grazie per questa energia che ci hai regalato. E ci
1: grazie
0: vediamo e ci sentiamo molto presto.
1: Va bene.
0: Buona domenica.
1: Ciao, anche a te. Ciao, buon lavoro a tutti. Ciao.
2: Radio 105.

Questo è il duo olandese Another con Silver Lines, realizzato insieme a Emily Warren. Un brano luminoso, house, dietro diciamo questo ritmo si parla anche di ricordi, cambiamento e fragilità. E nell'immagine delle linee d'argento che cadono dagli occhi, è come dire che persino dalle lacrime a volte nel tempo si può creare qualcosa di prezioso. E ora è il momento di farvi ascoltare un brano italiano, lui è Bresh. Ricordiamo che dal 25 di ottobre partirà con il suo tour nei Palasport, con la data finale prevista a Bologna il 9 di novembre. Ci ha accompagnato sicuramente durante tutta l'estate con questo brano che si intitola Daddio. Ascoltiamolo insieme.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: www.radioticino.it.
1: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

Questo era il nostro 105 Selection, un disco che ogni settimana sceglie accuratamente il nostro ufficio musica per tutti voi super ascoltatori. Abbiamo puntato su Audrey Obert con Sue Me, cantautrice nata a New York e cresciuta a Los Angeles. Ha iniziato prima dietro le quinte scrivendo per Gracie Abrams, per poi conquistare tutto il suo pubblico con un pop ironico e molto personale. E pensate che suo fratello è Malcolm Todd, il cantante Malcolm Todd. E adesso io vi lascerei insomma al prossimo brano qui a Love's Music.

Era Charlie XCX con Wink Wink, un brano molto ironico e provocatorio, nel quale l'artista decide di giocare con la propria immagine pubblica e con tutte le etichette che negli ultimi anni le sono state cucite, insomma, addosso. Ora vorrei farvi ascoltare un brano di J-Ax che si confronta dopo il rap, il punk e il pop con il country. E già si può, insomma, notare dalla copertina che ha il cappello da cowboy, l'incontro tra paesaggi urbani, campi di grano. Ha deciso di raccontare un po' questa trasformazione artistica. Non è soltanto un gioco estetico per lui, ma è proprio un genere che sente vicino alla fase della vita che sta attraversando, anche grazie al legame con gli Stati Uniti. Sicuramente è un momento per lui di grande cambiamento. Non ha paura, insomma, di cambiare pelle, di sperimentare nuove sonorità, e lo fa sulle note di questo brano che ascoltiamo insieme. Morire.

0: one way.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Radio 105. Proud to be different.

David Guetta con Anne-Marie e Coyle Ray sulle note di Baby Don't Hurt Me. E adesso passiamo a Sienna Spyro. Siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata di Lost Music. Sienna Spyro è una cantautrice britannica, abbiamo ascoltato tanti dei suoi successi, Die on This Hill, un brano molto sorgente e malinconico, che grazie però alla sua, insomma, al suo release ha ottenuto un riconoscimento internazionale e tantissimo pubblico. Adesso ci riprova con questo brano che si intitola Great Expectation, un brano forse drammatico, profondo. Nel testo infatti Sienna Spyro ricorda con nostalgia e malinconia la fine di un amore tanto intenso quanto doloroso, e nella sua immaginazione, insomma, continua tutta questa storia, questa dinamica con nostalgia e malinconia, la fine di un amore tanto intenso quanto doloroso, e nella sua immaginazione, insomma, continua

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
6: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco. Con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
8: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
7: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
9: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
10: 105.
11: 105.
12: 105.
10: Che storia.
13: Radio 105.
11: Che storia.

E siamo arrivati così a un'altra puntata di Love's Music. Sicuramente è stata una puntata non semplice, una puntata difficile, quindi ci tenevo a ringraziarvi per esserci stati accanto e per i bellissimi messaggi. E mando ancora un fortissimo abbraccio a tutta la famiglia di Davide di Lernia e ci stringiamo fortissimo in questo immenso dolore. E ringrazio tutte le persone che hanno comunque deciso di lavorare al programma oggi, di andare in onda, e mando anche un abbraccio di forza ai miei colleghi che porteranno avanti la giornata e la settimana. Grazie a tutti e ci vediamo domenica prossima.

0: furia.
1: Bella raga, domenica 20 settembre, manca poco, poi le foglie cadranno, i piumini ci saliranno addosso e via via sempre peggio. Solo qua andrà sempre meglio, perché i pezzi nuovi non smettono mai di uscire e spaccano sempre tutti. Andiamo raga, Jake La Furia su Radio 105 con Jake Rap, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Retto Serpico. Oggi apriamo con il ritorno di Tiny Tempa insieme ad Afrojack e Trop Killers. Il pezzo si chiama To The Floor.

i brasiliani Trop Killers, che unisce sonorità EDM ed elettroniche tipiche di Afrojack con influenza urban e baile funk dei Trop Killers, accompagnate dalle strofe di Tiny Tempa, che ci mancava molto, meno male che è tornato. E adesso cambiamo tutto, c'è Miley con Bass Persuades. Let's go.

il Cino Riri sta spaccando fortissimo col suo nuovo singolo, è sempre questo, si chiama sempre One Song Away From Crying, grande Rachel. E on to the next one. Fabri Fibra sempre pronta a una critica alla società, in questo caso anche alla discografia. Insieme a lui ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, il pezzo si chiama Goya. Cosa so-

buona là. Karol G e Drake sono una specie di Wonder Woman e Superman della discografia mondiale. Il loro pezzo insieme non poteva che essere una hit e si chiama AI. Super bomba, però adesso cambiamo tutto. A farci sentire il suo nuovo pezzo è Adela, ve lo suono subito, si chiama Ain't in LA.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Cif! Un solo spray! Cif!
6: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
8: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
10: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
11: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
12: Essere originale, non una fotocopia.
13: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
17: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
19: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: A Radio 105 Jake It Up.
21: Jake lo fuori su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, il prossimo pezzo è il nuovo singolo collabo pubblicato il 28 agosto dal famoso DJ e produttore americano Marshmello insieme al cantautore canadese Cameron Whitcomb. Un pezzo che rappresenta un perfetto esempio di country electronic fusion, un filone che vede Marshmello unire la sua produzione EDM da festival alle sfumature e alla vocalità graffiante tipiche della musica country. Un sogno che si avvera e si chiama Hollow.

0: George Smith fa parte di What Are The Odds, un progetto discografico caratterizzato da sonorità ritmate ed elettroniche che spazia tra generi come la UK Garage, la Soulful House, il Two Step e l'Afro House. Grande classe, raga, bravissima Giorgia. Noi andiamo avanti perché anche in Italia si fa gran bella musica. Il nuovo pezzo di Julie Bresh mescola sensibilità pop, scrittura intima e cantautorale. Il risultato è un pezzo dalla forte identità, capace di trasformare la quotidianità in un racconto di emozioni, fragilità e consapevolezza, e si chiama Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

I Nothing But Thieves non mollano la playlist delle meraviglie, sono qua con noi ancora con questo bellissimo pezzo che si chiama Baby Cool, fortissimo. Andiamo avanti raga, non riesco a togliere gli occhi e le orecchie di dosso, si chiama Beabadubi e il titolo del suo nuovo singolo è Memories.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.

0: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 € e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: A Radio 105, Shake It Up. Con Jake La Furia.
6: Shake It Up. Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Va bene raga, allora una riunione di genio adesso. Pronti? Operatore telefonico legato a un palo dalla folla inferocita perché il 5G non prende. Aggredito dalla folla, sequestrato e legato a un palo dal ripetitore di telefonia mobile. Un operatore è stato attaccato da un gruppo di residenti di un villaggio indiano inferociti per il mancato funzionamento della linea 5G. Sei persone sono state arrestate con l'accusa di sequestro di persona. Secondo quanto riportano i media locali, la vittima dell'aggressione è Aditya Bansingh, un operatore che era stato inviato sul posto per cercare di capire quale fosse l'origine del disservizio. Una volta arrivato, l'uomo ha trovato il blocco dei residenti che pretendevano il ripristino immediato della connessione, minacciando di non lasciarlo andare via. Poco dopo la folla è passata dalle parole ai fatti, legando l'operatore con una corda al traliccio di un'antenna. Secondo gli abitanti, i guasti alla linea 5G vanno avanti da oltre 2 anni e nessun intervento effettuato finora è servito a qualcosa. La polizia è poi intervenuta per liberare l'uomo. Il tecnico resta sotto shock. Era stato assunto da soli 3 mesi dalla compagnia telefonica ed era la prima volta che andava a ispezionare quel ripetitore e non sapeva dei problemi registrati in precedenza. La polizia ha identificato e arrestato 6 persone tra i 21 e i 36 anni, poi liberate su cazione in attesa del processo. Vabbè, non ho parole, sono basito. E allora suoniamo, ci sentiamo Alex Warren con Emerald Eyes.

0: sono le 3 meno 3 minuti.
1: Sulla spiaggia o in città c'è Cechira, Cechira. Svegli ed esci dalla chat, c'è Cechira, c'è Cechira.
2: Di nuovo Jake It Up con Jake LaFuori su Radio 105. Allora, anche oggi abbiamo un genio come nelle migliori puntate. Vado, per fuggire alla polizia si rifugia sul tetto 2 giorni ma si addormenta. Bizzarro arresto a Salford nell'area metropolitana di Manchester in Inghilterra. Il protagonista è Simon Harris, 37 anni, senza fissa dimora, ricercato perché è destinatario di un provvedimento di arresto. Quando gli agenti sono intervenuti il 37enne si è rifugiato sulla parte superiore di un'abitazione e da quel momento è iniziato un lungo braccio di ferro con le forze dell'ordine. Polizia e servizi di emergenza sono rimasti sul posto per 2 giorni nel tentativo di chiudere la vicenda senza conseguenze più gravi. L'operazione ha impegnato anche gli uomini della Tactical Aid Unit, l'unità della Greater Manchester Police utilizzata negli interventi più complessi e rischiosi. Durante lo stallo alcune abitazioni sono state danneggiate e 2 agenti hanno riportato ferite lievi. A risolvere la situazione alla fine non sono state le trattative ma la stanchezza. Il filmato diffuso dalla polizia mostra il 37enne sdraiato e addormentato sul tetto di un portico sul retro della casa. Gli agenti si muovono lentamente per non svegliarlo, appoggiano una scala alla struttura e uno dei poliziotti sale fino a raggiungerlo. L'agente afferra Harris mentre ancora dorme. L'uomo si sveglia di soprassalto e prova a divincolarsi. Ne nasce una breve colluttazione sulla scala. Mentre viene trascinato verso il basso gli scivolano anche i pantaloni. Una volta arrivato nel giardino diversi agenti in tenuta protettiva lo immobilizzano e gli mettono le manette. La scena quasi comica nasconde però un'operazione che secondo la stessa polizia ha comportato rischi e un notevole impiego di uomini e mezzi. La Greater Manchester Police ha poi comunicato le accuse formalizzate nei suoi confronti. 4 capi di imputazione per danneggiamento, 2 per aggressione a un operatore dei servizi di emergenza, procurato disturbo pubblico, furto in abitazione e furto. Beato lui, io non riesco a dormire nemmeno a casa. Suoniamo, raga, ci sono Marra e Gue con Casini.

Hanno pubblicato Casini, nuovo singolo, nuovo capitolo della loro storia di collaborazione che arriva a festeggiare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme, 10 anni dal joint album Santeria, ed è tutto quello che ci serve di sapere. Adesso c'è un altro talento italiano, Iago, e il suo nuovo singolo super hit si chiama Girlfriend.

Riacqui Jungle con il loro ultimo pezzo fortissimo che ha conquistato la nostra playlist, dovrete saperlo già a memoria, si chiama Sunshine. Tanta roba, ok? C'è un altro giovane artista superstar che è tornato per spaccare, il nuovo singolo di The Kid LAROI è una storia particolare perché faceva originariamente parte di un intero album che l'artista ha deciso di scartare, si chiamava Love Like Mine. Nonostante la cancellazione dell'album, LAROI ha ammesso di amare profondamente alcune tracce, tra cui appunto questa che è stata quindi recuperata, ce la sentiamo, si chiama Sleep.

Gesù spacca da solista almeno quanto spaccava con le Blackpink. Quello che abbiamo appena sentito era il suo ultimo singolo, che si chiama Click. E adesso click e passiamo al prossimo pezzone. Il nuovo singolo di Fred Palma è stato scritto insieme a Cino, che ha curato anche la produzione. Con questo pezzo Fred sceglie di modificare in parte l'impostazione sonora che ha caratterizzato la sua ricerca più recente, e le produzioni esclusivamente sintetiche lasciano spazio a una componente maggiormente suonata, con percussioni, chitarre e arrangiamenti pensati per richiamare l'impatto delle vere band latine dal vivo. Se siete curiosi, il pezzo è questo e si chiama Ragazzino.

0: finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Can't
1: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
5: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Ma che pelle stupenda!
10: Merito di Shiseido!
9: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
10: Ah, quale?
9: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
10: Corro subito nelle profumerie Naima!
9: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
11: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Yeah, uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere, calciolone!
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: A Radio 105, Shake It Up! Con Jake La Furia! 105.
17: Jake LaFleur su Radio 105 con Jake It Up. Dunque, il prossimo pezzo è dei Tame Impala ed è uscito a settembre 2025, ma ha appena ottenuto un enorme successo globale grazie al suo inserimento nella colonna sonora del nuovo film di Spider-Man. È il primo singolo estratto da Dead Beat, il quinto album del progetto di Kevin Parker, e grazie alla popolarità della pellicola è diventato virale sui social, raggiungendo nuovi picchi d'ascolto su Spotify Global. Ve lo faccio sentire subito, si chiama Loser.

Sexy Red e Gaetano con questo nuovo singolo che si chiama Bad Bitch, fortissimo, e ci mette nel mood giusto per passare alla prossima mega hit. Continua a crescere il momento d'oro di Bia, astro nascente del pop londinese. Il suo nuovo singolo ha conquistato un nuovo enorme pubblico internazionale e

Hot Mumps di Bea riparte esattamente da dove Rich si era fermata. I due pezzi condividono la stessa energia magnetica alimentata dalla voce carismatica di Bea e dalla sua capacità di raccontare storie attraverso immagini vividi e immediate. Ma mentre Bullet Pumps brilla di sicurezza e personalità dal punto di vista sonoro, il testo racconta una storia molto diversa, esplorando la distanza tra l'immagine che mostriamo agli altri e ciò che proviamo realmente dentro di noi. Benissimo, on to the next one. Adesso c'è Troye Sivan con She's the Best.

0: Il suo prossimo album omonimo, il pezzo è un ritratto adorante di una donna senza nome, con Troy che racconta con freddezza ogni dettaglio di lei, il suo aspetto, le sue stranezze, il suo atteggiamento. Come ti capisco, Troy. Va bene, andiamo avanti, c'è un amico adesso, è Ernia con Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Ravin Lené spacca tutto, il suo pezzo è una bomba, l'avete appena sentito, si chiama In and Out. E adesso corriamo forte incontro alla prossima mega hit, c'è una bella collaborazione house e dance rilasciata il 15 aprile dal celebre DJ e produttore americano John Summit insieme alla cantante Absolutely, pseudonimo di Abby Key. È un pezzo che affronta le emozioni contrastanti e l'adrenalina delle ore notturne e si chiama Don't Believe It.

0: benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990€ per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: www.radiocompagni.it.
1: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
2: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota.

0: e delle stelle.
1: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Il 29 e 30 novembre, a Riccione, va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hairstylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su VellaEducation_Italia.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Radio 105 Jake It Up.
12: Jake Rock fuori su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Retto Serpica, la Lauretta sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata. E allora chiudiamo in bellezza. Dunque, c'è un lato di Dominic Fike che non ama seguire le regole e il suo nuovo singolo ne è un ottimo esempio. Il pezzo è il primo assaggio del suo terzo album How to Quit Smoking, in uscita il 9 ottobre, e ci riporta subito a quella combinazione che ha reso Dominic così particolare: chitarre pop alternativo, attitudine rock e un modo di scrivere che sembra volutamente imprevedibile. Godiamoci questo pezzo che si chiama Wallflower.

Wallflower di Dominic Fike, l'ultimo pezzo di oggi per me. Raga, ci ribecchiamo tutti qua il prossimo weekend, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105 per due nuove puntate di Jake It Up. Io sono fuori, un bacio da Jake La Furia e bella.

0: Jake it up.
1: A Radio 105 sono le 15 e 59 minuti. 105 Super Weekend, Super Weekend. Domenica pomeriggio 20 settembre 2026. Puntata complicata oggi, Antonio Summa. Puntata veramente complicata. Sono Nicola Torielli, questo è 105 Super Weekend. Ieri notte è venuto a mancare tragicamente un carissimo amico, un collega straordinario. Sto parlando di Davide Di Lernia. Tutti noi di 105 Super Weekend e di Radio 105 facciamo un abbraccio fortissimo a tutta la sua famiglia. Un padre straordinario. Ma abbiamo deciso comunque di andare in diretta, di essere in onda per tenere compagnia a tutte quelle persone che ascoltano la radio, che ci ascoltano, che fanno parte della nostra famiglia di Radio 105. Quindi questo pomeriggio fino alle 18 continueremo con il nostro solito programma. Francesca Pinna che ci ha fornito un sacco di notizie, abbiamo il nostro centralino e tutti voi che fate parte della grandissima famiglia di Radio 105.

Cesare Cremonini, paparazzi, questo è 105 Super Weekend e siamo anche in diretta sul canale 66 del Digitale Terrestre. Di solito una domenica sì e una no, parliamo del ghosting delle Gen Z, che è quella pratica dello sparire, di lasciarsi e puff, ciao, ci vediamo, ti saluto. Ecco, c'è una notizia positiva, il connected goodbye, che è il lasciarsi dandosi delle spiegazioni, che mi verrebbe da dire una cosa ovvia e giusta, e infatti è dichiarare con chiarezza che la relazione è finita, riconoscere ciò che ha significato e fissare i confini dei contatti futuri. Non serve stabilire chi ha ragione, ma chiudere senza lasciare l'altro nel silenzio. Poi mi verrebbe da dire che è più facile a dirsi che a farsi. A voi è mai capitato di praticare il connected goodbye? Perché a me sinceramente quando una storia finisce c'è saluto, basta, ma non è che sto lì a cercare di dire no, guarda, faccio ghosting. Faccio ammissione di colpa, pratico il ghosting. E voi? 342 41 15 105.

The Weeknd, Dancing in the Flames, questo è 105 Super Weekend, Nicola Torielli, Antonio Summi in regia, 342 41 15 105. Viviamo in una società dove, pensateci bene, quando è stata l'ultima volta che avete scritto a mano, utilizzando una penna? Perché è vero, mandiamo migliaia di messaggi con il nostro smartphone, scriviamo sul computer, ma l'ultima volta che avete scritto a mano? Fateci bene attenzione, perché scrivere a mano porta ad essere più lucidi. Infatti, chi scrive a mano non solo risulta ad essere più lucido, ma più centrato su se stesso e perfino meno ipocondriaco. Il tutto perché, a differenza di chi usa una tastiera da computer, coinvolge aree del cervello più direttamente collegate alla memoria, alla comprensione e al pensiero critico. Inoltre, scrivere a mano implica movimenti più lenti e anche questo aumenta la lucidità. Quando è stata l'ultima volta che avete scritto, non lo so, un bigliettino d'auguri o più di una frase? A me capita, Antonio, devo dirti, soprattutto quando la pinna mi manda tutte le notizie che dobbiamo trattare nel corso della mattina e del pomeriggio, di farmi dei riassuntini con la biro. Poi ho una calligrafia pessima, però mi tengo in allenamento e poi magari più lucido, mica tanto, ma mi rendo conto che scrivendo più lentamente rifletto molto di più. Cosa che invece non avviene quasi mai quando magari si risponde di getto a un WhatsApp. E a voi, l'ultima volta che è capitato di scrivere a mano? 342 41 15 105.

0: Meghan Trainor, Criminals, questo è 105 Super Weekend. Sono partito disfattista dicendo ormai nessuno scrive più a mano, perché risulta che chi utilizza ancora la penna e il foglio risulta essere più lucido rispetto a chi utilizza lo smartphone. E lì, ma ormai nessuno usa più la penna, nessuno scrive più sul foglio. Invece al 342 41 15 105, come al solito, vengo smentito. Infatti c'è chi ci scrive: quando ho firmato e compilato la busta paga una settimana fa, e ogni giorno per etichettare gli ingredienti del lavoro che poi devo conservare. Christian. Poi c'è chi ci ha scritto: ho conosciuto Tamara, una ragazza magnifica, le scrivo una lettera a mano ogni settimana da 3 settimane di fila. Beh, se utilizzi la penna per scrivere le lettere d'amore, mi verrebbe da dire aura livello 10. Questo per chiedervi: qual è l'ultimo foglio scritto a mano che ancora conservate? 342 41 15 105. Noi torniamo tra pochissimo. 105 Super
1: Weekend. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
7: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
8: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
14: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
15: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
16: Essere originale, non una fotocopia.
17: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
18: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

Audrey Obert, Swim, il brano di questa settimana della 105 Selection, ovvero il più trasmesso, preso dalla playlist di Radio 105. Audrey Obert, che magari molti di voi hanno iniziato a conoscere grazie a Gracie Abrams. Perché qual è la storia di Audrey Obert? Parte come sceneggiatrice televisiva, diventa poi autrice di testi di canzoni, in questo caso di Gracie Abrams, per poi dire: ma scusa, ma perché non provarci a scrivermela e a cantarmela da sola la canzone? E Suimi è, diciamo, l'esempio totale del successo che sta ottenendo questa ragazza, sorella tra l'altro di Malcolm Todd, altro artista passato all'interno della 105 Selection, se non erro, 2 settimane fa. Questo è 105 Super Weekend, buon pomeriggio a tutti, sono Nicolò Torielli, in regia c'è Antonio Suma. Si sta parlando del fatto che nessuno scrive più a mano, quando scrivere a mano invece porta un sacco di benefici. Come aumentare la lucidità? Aumentare la lucidità, l'attenzione. Infatti, a dispetto di chi usa una tastiera, coinvolge aree del cervello più direttamente collegate alla memoria, alla comprensione e al pensiero critico. E da lì vi abbiamo chiesto: quando è stata l'ultima volta che avete scritto a mano? Una lettera d'amore? Avete compilato una busta paga? 342 4115 105.

Calvin Harris, Smoke the Pain Away, questo è 105 Super Weekend. E ci scrivono, Antonio, vale lo stesso anche se si scrive accuratamente la lista della spesa? Stiamo parlando dell'utilizzare la penna e il foglio per scrivere a mano, perché da una serie di studi scientifici risulta che chi scrive a mano è più lucido, più concentrato su se stesso e meno ipocondriaco. E da lì vi abbiamo chiesto: quando è stata l'ultima volta che avete scritto? C'è chi, come Marco dalla Norvegia, ci scrive: non mi ricordo più l'ultima volta che ho preso in mano una penna. Perché diciamocelo, tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare. Disponiamo di tutte le tipologie di tecnologia. Facciamo quasi tutto con lo smartphone, messaggi, anche la lista della spesa, e quindi diventa abbastanza inusuale utilizzare la penna, anche se utilizzare la penna continua a portare dei grandissimi benefici. Poi ci scrivono, 60 anni fa mi dicevano che avevo la scrittura del dottore, che non si capiva niente. Carlo da Bergamo. Allora, che poi non si capisca niente è un altro discorso. L'importante è utilizzare la penna, farla andare, perché quell'attenzione che ci si mette nello scrivere a mano aumenta, aumenta la nostra lucidità. E magari ci permette di trovare delle soluzioni in più. 342 4115 105 per scrivere d'amore oppure per parlare d'amore, come Saif.

0: Young Yorla TU, questo è 105 Super Weekend. Vi stiamo invitando a continuare a scrivere a mano, perché aumenta la lucidità, previene l'ipocondria. Ma attenzione, perché potreste far la fine di una dipendente milanese che è stata licenziata dopo aver riempito ufficio, cassettiere e computer di post-it che richiamavano i colleghi alle regole di convivenza. Quindi sì, è vero che scrivere a mano fa benissimo, ma occhio, perché se si continua a scrivere, attaccare i posti da tutte le parti, si potrebbe rischiare licenziamento. Però una storia che è finita bene, perché poi è stata reintegrata nel mondo del lavoro. Noi torniamo tra pochissimo con 105 Super Weekend.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Radio 105, proud to be different.

David Guetta e Zibizu All Night Long. Questo è il 105 Super Weekend. Sono Nicola Torielli, regia c'è Antonio Summa. 342 41 15 105 per interagire con noi. Voglio andare dall'altra parte del mondo. Voglio andare in Brasile, dove si è svolto Rock in Rio, uno dei festival rock più importanti del mondo. Cosa succede all'interno di questo festival? Che quest'anno la fondazione Cacique Cobra Coral, un'organizzazione esoterica brasiliana che sostiene di poter influenzare gli eventi climatici attraverso una medium, afferma di essere stata contattata dal comune di Rio de Janeiro per ridurre le piogge durante il fine settimana del Rock in Rio. C'è da dire, non ha piovuto nel Rock in Rio e questa fondazione sostiene di essere stata l'artefice. Da lì apri il cielo, perché c'è chi crede nell'esoterismo e chi dice guardate che sono tutte fandonie. Tra l'altro questa storia mi ha fatto venire in mente un inventore italiano, Pierluigi Ghina, che era in grado di influenzare gli eventi atmosferici. Se non sapete di cosa sto parlando, andatevelo a cercare su YouTube, perché c'è un documentario straordinario dove questo signore ad Imola, con delle pale e se non sbaglio con del ferro, facendole girare, avvicinava le nuvole e faceva piovere. Sembra fantascienza, ma è assolutamente tutta realtà. Questo per chiedere, voi vi siete mai affidati a un medium per far cambiare le previsioni meteorologiche? E ancora vorrei chiedervi, è mai capitato che una pioggia torrenziale vi abbia migliorato una giornata? 342 41 15 105.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale.

0: Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: 105.
7: 105.
6: 105. Che storia.
8: Radio 105.
6: Che storia.

0: Radio 105, sono le 16:59.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Emily Warren, Silver Lines, buon pomeriggio a tutti. Questa è la seconda ora di 105 Super Weekend. Sono Nicolò Torielli, in regia c'è sempre lui, Antonio Summa. E oggi, in questa seconda ora, visto che martedì inizierà la settimana della moda, abbiamo deciso di ospitare una stylist. E una persona si può domandare nella sua testa: ma cos'è una stylist? Cosa fa una stylist? Innanzitutto, non è solamente una stylist, ma è anche un'autrice. Ha scritto un libro che si chiama SOS Styling. Stiamo parlando di Rita Benedetto. Buongiorno Rita.
1: Buongiorno a te.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Dai, tutto bene. Un po' agitata, ma guarda, tutto bene.
0: Lo dici a me che mi sento dire da una vita, ma come ti vesti? Parlare con una stylist, diciamo, non mi mette nel massimo del comfort. Innanzitutto, cosa fa una stylist, Rita?
1: Allora, una stylist è colei la quale, diciamo così, pensa al, sulla base di quelle che sono le sfilate, le tendenze, no? Tira fuori quelli che saranno poi i temi da affrontare a livello di shooting, a livello editoriale. Quindi la stylist cosa fa? Atto pratico, prende vestiti, fa la ricerca negli showroom, quindi va dai vari brand, prende i vestiti e li mette insieme creando quelli che saranno poi i 10 look, le 10 foto forti magari di un redazionale che voi poi vedrete, e quindi vai a raccontare una storia, non so, il tema del layering.
0: Cos'è, no, allora parla potabile. Allora iniziamo a spiegare il tema del
1: layering.
0: Cos'è il layering?
1: Quello che si dice che era alla fine il vestirsi a cipolla, soltanto che fa più cool dire layering, no?
0: Ok, ma parliamo come mangiamo, quindi vestirsi ad esempio, il tema del vestirsi a cipolla, dicevi?
1: Che è molto settembrino, tra l'altro, cioè perfetto nel passaggio di stagione, ammesso che ce ne saranno ancora, non si capisce perché fa un caldo bestiale. Però è quello stratificare, no? Quindi tu parti in un modo perché la temperatura al mattino magari è in un certo modo, per poi arrivare a pranzo che fa un caldo bestiale, ti spogli e a sera ristratifichi perché c'è di nuovo un'altra temperatura, no? Quindi che ne so, parti dalla canotta, poi ci metti una camicia, poi ci metti il blazer e poi magari ci metti, per creare styling, un pullover e lo usi come dettaglio, fico.
0: E lì direi che ci vogliono una serie di competenze per mettere insieme tutti questi capi.
1: E ci vuole del tatto, ci vuole della sensibilità, ci vuole occhio, ci vuole stile.
0: Ma come si diventa styling, Rita?
1: Allora, io ho fatto proprio un percorso, a parte un anno di psicologia tipo sabbatico così, che poi alla fine mi sono resa conto e ho detto no, e inseguiamo il sogno. Io ho fatto proprio una scuola di moda e ho avuto, mi hanno dato questo diploma di laurea e poi a un certo punto il master in editoria a Milano. E dopo il master sono entrata in redazione, proprio presente Il Diavolo Veste Prada, io ero Andrea. Totale,
0: quella cosa lì. Per quanti anni hai lavorato in una redazione?
1: Una quindicina.
0: Quindicina. E quando è che hai capito che sì, questo lavoro è il mio, mi riesce particolarmente bene?
1: Allora, che mi riuscisse particolarmente bene non lo so, non me lo sono mai detto da sola, perché sono sempre stata un po' così, sai, Milano, il mondo della moda è severo e pungente. E poi a un certo punto, sai quando ho avuto la conferma? Quando dopo il lockdown ho aperto il progetto social e da lì ho visto che aveva un seguito, ho visto che quello che facevo, cambiando lo strumento, no, il mezzo di comunicazione,
0: sempre come Il Diavolo Veste Prada, esatto, due, però arrivano, esatto, i social. Tu apri la tua pagina, stylist à porté,
1: durante il lockdown, perché il mio giornale chiude, quindi non c'è niente, proprio 0 euro così, e niente, apro questo profilo e decido di rendere lo styling democratico, alla portata di tutti.
0: Ecco, democratico, una parola che mi piace un sacco. Rita Benedetto, SOS Styling, stylist à porté, ospite qui a 105 Super Weekend. Rimani qui con noi perché voglio chiederti un po' di consigli su come vestirci noi maschietti.
1: Non mi muovo.

0: Kezai Animal, questo è 105 Super Weekend, ospite qui con noi per chi ci sta guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre, c'è Rita Benedetto, stylist, che ha scritto un libro, SOS Styling, che insegna le persone a vestirsi. E secondo me sta salendo la certezza che Francesca Pinna ti abbia chiamato per darmi dei consigli, perché...
1: Ma no, Francesca mi ha detto semplicemente, guarda, tu ti occupi però, il tuo styling è trasversale, e io le ho detto, guarda, io amo le donne, cioè il mio pubblico, la mia community è 98% donne. Oh, cioè, conosco, so dell'uomo, ha detto no, perché Niccolò ci terrebbe particolarmente, perché lui, a lui la moda piace tanto. Ho detto, vabbè.
0: Allora, guarda, sì, mi piace nell'ottica che mi metto un capo che magari mi fa star bene. Dopodiché c'è Francesca Pinna che tutte le volte che magari ci sta guardando sicuramente in Ciao. Questo momento che salutiamo, mi manda i messaggi, ma come ti vesti, ma cosa c'è addosso,
1: sì?
0: Che camicie. Quindi partiamo subito dando dei consigli pratici, Rita.
1: Allora, consigli pratici, tipo partiamo da te?
0: Partiamo,
1: cioè, secondo me una persona che sceglie una camicia del genere ha della grande personalità, perché altrimenti metteresti un basico un po' colore ATM, no? Quel celestino.
0: Però quando dici camicia del genere perché ti fa cagare.
1: No. No, mi piace anche un bel tessuto, si vede. Cioè, la prima cosa, secondo me, bisogna stare attenti ai tessuti e al fit delle cose, cioè al fit dei capi. Quindi il materiale, quello è un cotone, per esempio, no? Un cotone un po' croccante. Quindi significa che cadrà in quel determinato modo. E significa che va a costruire una silhouette di quel tipo. E nel momento in cui tu scegli anche una taglia, ti regala sempre un fit diverso, no? Se è troppo asciutta, sta impostato. Se la scegli in una taglia in più, ti regala comfort, ti regala più attitude, se vogliamo, no? Quindi anche non fossilizzarsi troppo sulle taglie. Sui tessuti sì, sulle taglie no, perché regalano movimento e personalità.
0: Quindi taglie più larghe?
1: Più larghe aiuta sempre, sì.
0: Infatti sto vedendo che negli ultimi 2 anni sono tornati di moda i jeans larghi, come vedi, infatti.
1: Esatto, meno male, fai bene.
0: Guarda, no, ma
1: avevo il terrore.
0: No, allora, perché parliamoci chiaro, c'è il meme di quegli uomini con le zampette da pollo e poi la pancia.
1: Esatto, e anche la vita un po' bassa, no? Con la cinturina. Aspetta, e poi c'è una prosecuzione che è la sneakers col calzino, tipo che si vede, che se sono fantasmini vuol dire che non si devono vedere, no? Cioè non è che ci può stare quel trafiletto
0: il
1: lì.
0: Bordino.
1: No.
0: Quindi no, uomini, il bordino del fantasmino che esce dalla scarpa. Però no. Fantasmino sì o fantasmino no? Siamo onesti, però.
1: Allora,
0: dai,
1: io sono per la calza. Io sono per la calza sempre.
0: Come questa lunga?
1: Esatto. E anche delle calze tipo, sono più divertenti per assurdo quelle di spugna, un po' sporti, capito? O magari la calza è un vero e proprio dettaglio, soprattutto nell'uomo che non ha così tanti elementi. Quindi la calza va a determinare magari l'eleganza, lo sporti, un'attitudine più sportiva, più formale, no? La calza ha un vero...
0: A riguardo,
1: sì?
0: A me hanno sempre insegnato l'uomo la calza bianca mai, però sto vedendo che tantissimi uomini indossano le calze bianche anche sotto abiti eleganti, tanti rapper americani. Quindi la calza bianca è stata sdoganata?
1: Assolutamente sì. Poi diciamo che diventa un po' moda, no? Un po' anche hipster nel momento in cui la vediamo sui ragazzini, soprattutto durante questo periodo, no? E c'è la Fashion Week, quindi tanti modelli, ma anche molto milanese, no? Perché a Milano la moda la senti tanto, no? E quindi vedi il ragazzino col bermuda o col jeans, lo straight, il calzino bianco e il mocassino. E tanto questo immaginario qua esiste molto e io lo trovo divertente. Perché anche se ti metti soltanto una t-shirt nera, no? Un po' rock così, il jeansino nero, mocassino e calza bianca.
0: Io sono stato traumatizzato da mia madre, che da quando ero piccolino mi ha sempre insegnato la calza bianca no, la calza bianca no, e infatti ho solo calze blu, nere, belle. E da circa 4 mesi 2 paia di calze colorate.
1: Usciamo dai retaggi, che dici?
0: Siamo pronti ad uscire dai retaggi, siamo qui con Rita Benedetto,
1: ciao.
0: Stylista pour te, SOS Styling, tra poco ancora qui con noi.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie, Brescia, serenamente, questo è 105 Super Weekend, la nostra Francesca Pinna, anche un po' di Music in Cars, diciamocelo, perché segue principalmente Music in Cars, ma anche 105 Super Weekend, sia la mattina che il pomeriggio, è voluta scendere in mio soccorso. Dopo una serie infinita di messaggi, ma come ti vesti, come ti conci, ha deciso di invitare una stylist. Siamo qui con Rita Benedetto, che ci ha raccontato come si diventa stylist, ci ha dato una serie di skill per apparire in maniera più carina agli occhi delle persone. Settembre, prima di salutarti, dacci gli evergreen per non sfigurare sia per l'uomo che per la donna, Rita.
1: Allora, per me premessa importante, però non te la prendere, perché magari mi dirai di la verità. In primis bene con se stessi,
0: ma perché dai,
1: se
0: però,
1: però è vero, se tu dimessi che ti senti figo, Nicolò, te lo giuro, se tu dimessi che ti senti
0: anch'io,
1: figo,
0: aspetta, anch'io arrivi. Mi sento figo con sti baffi, ma sembro il cattivo di Cattivissimo Mezzo Jedi.
1: È un po' come si chiama quello sul red carpet, Giannini aveva il baffetto che non gli stava bene, perché lui è buono, ma c'è,
0: però Rita, ci vorrebbe anche il buon senso di qualcuno che venga a dirti: ehi, non hai più 20 anni, dovresti magari adottare questo stile, perché comunque parliamoci chiaro, facciamo parte, ci relazioniamo in una società fatta di convenzioni
1: molte,
0: e quindi ad esempio jeans skinny, che a me piace tanto ma che mi fa le gambette da pollo,
1: no, quello sì, aboliamolo, quello sicuramente. Quindi ok, must have di settembre potrebbero essere dei bei jeans nuovi in una taglia che funzioni. Mi raccomando, non comprate nulla di stretto aderente, perché invece di farvi il fisico, che non ce ne può fregare niente di meno di quello che c'è sotto, fanno veramente fuori dal tempo, un po' revival, nemmeno vintage.
0: Quindi jeans largo di una taglia in più,
1: sì,
0: o
1: deve stare
0: un modello?
1: Appoggiato, deve stare appoggiato, si deve appoggiare, non deve stringere, non deve fasciare, deve stare appoggiato sia nell'uomo che nella donna.
0: Ok, quindi jeans?
1: Jeans per l'uomo, anche un bel pantalone con le pants, ma anche per la donna, perché i pantaloni con le pants sono fighi sia da ufficio che nel tempo libero. Quindi sono quelli un po' maschili, che alla donna gli danno un po' quell'attitude maschile femminile, no? Un po' borderline, con cui alla donna piace giocare, e anche l'uomo. Da poi mettere, non so, magari col mocassino in camoscio, ma anche con la sneaker, con una slip on, con una Vans, no? Mescolare un po' gli stili.
0: Ma il mocassino fa cagare, una roba. Per me il mocassino, già solo la parola mocassino fa venire un freddo.
1: E tipo le ballerine sulla donna?
0: No, quelle proprio le boccio. No, ballerine e mocassino per me sono due parole che ho eliminato dal vocabolario già da una vita. Facciamo così, Rita, avremo modo di ospitarti ancora qui con noi. Davvero, grazie di cuore, Rita Benedetto.
1: Grazie a te.
0: Andate a seguire la sua pagina, Stylista Porte. Ha scritto un libro, SS Styling, che insegna le persone a vestire. Grazie davvero di cuore,
1: grazie
0: a Rita
1: a
0: Benedetto,
1: grazie
0: ospite a 105
1: voi.
0: Super Weekend. Per tutti gli appassionati di thriller, quelli seri, su Paramount Plus è arrivata la seconda stagione di Mobland. La storia ambientata a Londra ruota attorno agli scontri tra due potenti famiglie criminali. Tutto inizia a causa di una mossa avventata del nipote del boss e sfocia in una guerra fino all'ultimo sangue. La posta in gioco vale la sopravvivenza dei loro imperi e delle loro stesse vite. Allora, se ne avete il coraggio, la seconda stagione di Mobland vi aspetta in esclusiva su Paramount Plus.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura Expir?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
7: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Yuhu! C'è nessuno?
15: Yeah! Uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
15: Piacere! Calzolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
15: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
16: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico. La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
20: Radio 105. Proud to be different.

Tieni in palla Gin di Dracula, questo è 105 Super Weekend. Succede una cosa: le chat di WhatsApp. Chi non fa parte di almeno 4 o 5 chat di WhatsApp? In più, se si hanno dei figli e tutte quelle della scuola. Succede a chiunque, anche i nobili. Meghan Markle, la futura regina d'Inghilterra, perché quando William diventerà re, lei diventerà regina d'Inghilterra. Ai figli piccoli che vanno, se non sbaglio, uno elementare e l'altro asilo, e quindi portandoli a scuola alle chat di WhatsApp. Succede che un gruppo WhatsApp per i genitori della scuola si sarebbe trasformato in un nuovo problema di sicurezza per Meghan Markle. Il numero di cellulare della duchessa di Sussex sarebbe infatti circolato tra altri genitori dell'istituto appena iniziato dai figli Archie e Lilibet. Avete capito bene? Voi immaginatevi. Chi porta, chi è il compagno di classe di vostro figlio? Il principino Charles o la principessa Lilibet? Succede che tu inizi con le tue amiche, guarda, sono nella chat di gruppo con Meghan Markle. Meghan Markle in chat, dai, dai, no, non ci credo, guarda qua, guarda qua. Questo però, quando sia un obiettivo sensibile, diventa un buco nella sicurezza. Quindi apriti o cielo, apriti o cielo. Quello che poteva essere un vantarsi semplicemente è diventato un problema di sicurezza nazionale per l'Inghilterra. E voi, in quante chat di WhatsApp siete? 342 41 15 105.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, questo è 105 Super Weekend, Nicola Torrielli, Antonio Summa. E mi devo cospargere, Antonio, il capo di cenere perché non mi sono confidato con un'amica che si è arrabbiata, giustamente, con la quale poi proverò più tardi a scusarmi con lei. Forse dovevo aspettare la sera, perché sembrerebbe che la sera ci si confidi di più, perché di sera diminuiscono la fretta, le notifiche e gli impegni. Una conversazione è il tempo di superare il classico, come va? Ci sono una serie di studi che dimostrano che il buio rende più sinceri e che mostrano che condividere emozioni aumenti la vicinanza. Conta anche la privacy. Di sera si crea una privacy differente. Un ascolto è cronotipo. Un nottambulo può sentirsi più presente quando un mattiniero è già in riserva. Qual è la chiacchiera che di solito affrontate più spesso la sera con la vostra famiglia, col vostro compagno, con la vostra compagna? 342 41 15 105.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Radio 105. Proud to be different.

Got Me Started, Troye Sivan, questo è il 105 Super Weekend, quasi in dirittura d'arrivo. Volevo parlare della fiducia. C'è un detto che dice che l'abito fa il monaco. Quali sono quelle persone che vi ispirano fiducia al primo colpo? È stata fatta una ricerca dal Global Trustworthy Index 2026 e colloca in Italia politici e influencer tra le categorie meno affidabili. Questo vuol dire che c'è una totale sfiducia nei confronti dei politici e che ormai il mondo degli influencer, dopo tutto quello che abbiamo visto e diciamo ci siamo anche vaccinati, hanno perso quasi totalmente di credibilità, mentre invece medici, scienziati e insegnanti restano alti in questa posizione. Anche chatbot, giornalisti e pubblicitari raccolgono percentuali contenute. Il dato più delicato riguarda però la fiducia nelle persone comuni. Solo il 29% degli italiani dichiara di fidarsi di una persona che incontrano qui, nella vita di tutti i giorni. E voi, qual è la persona della quale vi fidate più di tutte? 342 41 15 105.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda tra Parma e il bivio per la A15 per un incidente in direzione Milano, ancora per un incidente sulla A14 2 km di incolonnamenti tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna, per traffico intenso sulla A24 coda tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima, infine sulla statale 18 Tirrena inferiore e rallentamenti tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su vellaeducation_italia.
6: Con Bipper e Visa è già Natale! Apri il conto Bipper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bipper.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
12: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
13: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
14: Febal Casa, Febal Casa.
13: Più info su febalcasa.com.

Era il 1987, Uchu, Where the Streets Have No Name, per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Siamo giunti al termine anche questa domenica di 105 Super Weekend. Mi volevo scusare con tutti voi se non siamo stati frizzanti come al solito, se non siamo stati sgargianti, ma quello che è successo ieri sera al nostro collega e amico Davide Di Lernia ci ha profondamente scioccato. Mandiamo un fortissimo abbraccio alla sua famiglia, a sua figlia. Sappiamo che Davide da lassù ci ascolterà. Io sono Nicola Torielli, vi do appuntamento domenica prossima la mattina dalle 6 alle 9 con 105 Super Weekend e sempre con 105 Super Weekend il pomeriggio dalle 16 alle 18. Grazie di cuore a Francesca Pinna, grazie di cuore ad Antonio Sumi in regia e grazie di cuore a tutti voi che ci avete ascoltato e che avete interagito con noi o che ci avete guardato sul canale 66 del Digitale Terrestre. Che sia una buona domenica. Ciao a tutti!

0: Su Radio 105 sono le 18.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Umberto Cascone. Meloni dalla festa di gioventù nazionale promette presto in CDM un provvedimento per stabilire un numero massimo di stranieri per classe e il divieto di burka e niqab nelle scuole. L'Associazione Nazionale Presidi replica: questione condivisibile, ma una soluzione è molto difficile. Trump torna a tuonare contro l'Iran. Deciderò se e quando farlo esplodere. Farebbero meglio a comportarsi bene, dice. In Medio Oriente, forze militari e ambasciate americane in allarme per una possibile escalation. Teheran punta il dito su Washington. Hanno già deciso di attaccarci. Nel pieno del voto per il rinnovo della Duma, il Cremlino denuncia oltre 1000 cyberattacchi ai nostri sistemi elettorali. Nella notte raid incrociati, l'Ucraina colpisce Mosca, in fiamme una raffineria. Zelensky rivendica usati anche missili da crociera e balistici. Durante l'Angelus, Papa Leone XIV esorta l'umanità alla pace. Tutti guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando si sospendono le rivalità. Poi il pontefice aggiunge: i disegni divini sono molto più umani di quanto possiamo concepire. Ha fatto bene, qui i ladri girano indisturbati. Così un vicino di casa del 35enne indagato per omicidio ad Alba dopo aver sparato a un gruppo di rapinatori entrati nel suo cortile uccidendone uno. La proprietà non era recintata, la vittima è un 25enne originario dell'Europa dell'Est. Calcio in Serie A, primo tonfo per il Como, sconfitto 2-0 in casa del Frosinone. Il Parma vince 2-1 sul Genoa, mentre tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1. A chiudere la quinta giornata, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. MotoGP in Austria, prima vittoria in top class per Acosta su KTM. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Ecco qua, ci siamo anche noi, 18.02, siamo quelli del Mindset, buonasera a tutti, io sono Moco, c'è anche Anto in diretta, ciao Anto, buonasera.
1: Ciao Moco.
0: Anche te un po' sbattimento totale, ok, abbiamo raccontato e raccontato più volte, l'avete anche letto nei giornali, Davide Di Lernia ci ha lasciato e siamo tutti un po'... scombussolati, ok? È un abbraccio collettivo che facciamo, lo facciamo anche noi, dedichiamo questa puntata appunto a Davide che a me mi ha sempre fatto star bene, ok? Mi ha sempre fatto pigliar bene quando lo beccavo ai live, eccetera, fighissimo, abbracciarsi, godersi dei momenti di festa, quindi ho un ricordo fantastico, spero di portarvi appunto anche in queste due ore il ricordo luminoso che ho di DDL, ok? Grande. Senti, oggi parliamo di boschi, parliamo anche di un argomento molto delicato e l'argomento delicato e poi Matteo Righetto, che è l'autore del libro che andremo a raccontare, ha estrapolato, ha guardato un po' l'andare alla ricerca di funghi un po' come una filosofia zen, un po' come una sorta di meditazione, e grazie a questo intreccio, a questo punto di vista, ci porta dentro un dialogo reale con il bosco, ok? Quanto il bosco riesce a regalarci del benessere, uno stato mentale più acceso, più arioso, quanto andare in giro per funghi non è andare in giro per funghi. E con questa idea, con questa domanda, con questa incognita, iniziamo il viaggio.
2: Let's go.

Siamo all'interno del viaggio di 105 Mindset. Buonasera a tutti, 18.07 anche per noi. Lei è Miley Cyrus, Bass Persuadis. È il primo pezzo singolo, che tra l'altro è omonimo del suo nuovo album Super Da Club. Da Club anche è stata un po' l'atmosfera ieri in Fiera Milano, con Anima, situazione super techno melodica che magari ci raccontiamo nel secondo tempo, perché abbiamo capito che nella prima ora abbiamo subito l'argomento principale. Abbiamo subito poi il nostro ospite, che è Matteo Righetto, oggi. Quindi abbiamo deciso di fare prima un recap di quello abbiamo fatto ieri, di chi abbiamo incontrato, di che argomento abbiamo chiacchierato, e poi successivamente entrare dentro Matteo Righetto. Ieri abbiamo conosciuto Filippo Ongaro, o perlomeno abbiamo ripreso il dialogo con Filippo Ongaro, che ci ha introdotto nella biologia della leadership. Ci ha fatto capire quanto il leader di sé, prima di tutto il leader di se stesso, che poi a sua volta diventa leader degli altri, deve in qualche modo mantenersi in salute. E ha sottolineato, uno che non parlava quasi mai di salute, ha sottolineato quanto l'andare a letto le ore dormire le ore giuste, fare allenamento, attività fisica, seguire una buona nutrizione, valorizzare le relazioni, cioè i pilastri del benessere, che diceva anche Valerio Rosso, sono all'interno anche delle caratteristiche di un leader. Oggi invece parliamo di qualcosa di molto più zen, molto tranquillo. Non so se ci sono dei fungaioli all'ascolto, anche se poi Matteo Righetto li chiama cercatori e non fungaioli, poi andremo a capire perché, però parliamo dell'andare a funghi e di come l'andare a funghi non è tornare a casa con tanti funghi nel cestino, ma è tornare a casa con altre ricchezze che tra poco Matteo Righetto ci racconterà qua nel Mindset. Lo zen e l'arte di andare a funghi. Mi piace perché entriamo in quella dimensione di contatto diretto con le piante, dialogo con la natura, che è un po' da

Allora salutiamo i Bowser con Lose Myself qua su Radio 105, 105 Mindset è il programma. Tra poco arriva Matteo Righetto, autore del libro che ho tra le mani, Lo Zen e l'arte di andare a funghi. Parliamo con Righetto, che è un nostro amico, siamo contenti perché per me ci comunica sempre una sorta di benessere, perché a un certo punto lui è andato in montagna, ha voluto raccontare la montagna, lo fa anche molto bene, tanto che abbiamo chiacchierato anche degli altri suoi due libri, Il richiamo della montagna e anche La strada verso casa. E lo risentiamo proprio perché, vi dicevo, ha intrecciato questo, questo mood dell'andare a ricercare i funghi con l'arte del con lo zen, con la filosofia zen. L'andare a funghi come pratica filosofica, meditativa e profondamente umana. Qua leggo un libro sui funghi che parla della vita, un invito a cercare senza pretendere, a vivere senza accumulare, un elogio alla lentezza della ricerca e del perdersi. Perché, come dice Righetto, perdersi ritrovarsi.

0: Sunset.
1: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Yeah, uno c'è!
13: Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Radio 105, proud to be different.

0: siamo un bel pezzo, si chiama Baby Steps di Olivia Dean. Raga, è bello anche l'album, The Art of Loving, se non ricordo male, è proprio bello, se lo mettete anche quando state cucinando, quando magari state pulendo casa, che so, quando volete entrare in un mood abbastanza tranquillo, delicato, ok, piacevole, gentile, carino, ok, lei è Olivia Dean e l'album è Art of Loving. In questo contesto delicato, in questa situazione un po' romantica, parliamo del libro che ho tra le mani, Lo Zen e l'arte di andare a funghi, Lo Zen e l'arte di andare a funghi, insieme all'autore Matteo Righetto. Pronto Matteo?
1: Ciao Moco, ciao a tutti, buonasera.
0: E com'è che stai? Tutto bene? Dove sei? Nei monti?
1: Sto bene, sì, sì. Sono anche oggi andato nel bosco e insomma mi sono rilassato, ho ascoltato i suoni della foresta, ho raccolto il silenzio utile per poi ritrovare l'energia giusta.
0: Infatti, no, per stabilire una sorta di equilibrio tra il caos quotidiano magari, che ormai abbiamo imparato a gestire, dall'altra parte quella che è la serenità di stare nei boschi. Senti, mi chiedevo una cosa, sei sempre stato legato alla montagna, ci hai sempre regalato un sacco di atmosfere belle parlando della montagna, il richiamo della montagna, il tuo libro forse più di successo ha fatto partire un po' il racconto anche qua a 105, adesso però ti sei avvicinato nel parlarci dei funghi, cioè nel parlarci del girare nei boschi ma nell'andare anche alla ricerca dei funghi. Nel libro ho capito che subito fai una distinzione: fungaiolo e cercatore sono due persone distinte. Forse da qua, partendo da qua, si può capire un po' la morale anche del libro.
1: Sì, penso proprio di sì, perché questa sorta di micosofia che cerco di offrire alle lettrici e ai lettori è proprio una meditazione con le gambe, un andare a funghi come pratica filosofica, meditativa, profondamente umana. Quindi la differenza tra il fungaiolo e il cercatore, quale sono io, sta proprio nel fatto che il fungaiolo entra nel bosco dritto solo per portare a casa più funghi possibili e via, in superficie. Io cerco di immergermi in un'atmosfera e cerco davvero di far sì che il bosco sia soltanto un pretesto per ritrovare me stesso, cioè l'andare a funghi è una ricerca di sé ed è una riattivazione dei nostri sensi, di una mindfulness piena e consapevole.
0: Sì, ecco, devi essere consapevole di questo, perché se entri in effetti come un fungaiolo, cioè con l'obiettivo di prendere i funghi, tutto il resto, magari quell'invisibile di cui si parla, a volte lo si può perdere. Mi chiedevo se tu ti sei un po' allenato o hai iniziato già a vivere il bosco con questa filosofia.
1: Ma io l'ho sempre vissuto con questa filosofia del bosco. Quando mio padre mi ci portava, poi lui era, devo dire la verità, più fungaiolo che cercatore, quindi poi il gap generazionale ha trasformato la mia persona diversamente da qual era mio padre, però sì, io nel bosco ho sempre cercato e trovato queste atmosfere che mi hanno saputo offrire un modo diverso di vivere, una pace interiore e anche un modo poi di uscire dal bosco, probabilmente con un equilibrio più sano, più solido. Poi sai, fungaioli e cercatori sono anche un grande, come dire, una grande macro categoria sociale, universale, nel senso che nella vita, in ogni ambito troviamo i predatori, assaltatori di qualsiasi cosa, alla ricerca solo del profitto e del proprio egotismo, e cerchiamo invece quelli che sono i viandanti della vita e si pongono domande.
0: Allora, noi di domande te le porremo anche dopo, perché hai prodotto sì libri ma anche film e di cose di cui parlare, però prendiamoci una piccola pausa con Olivia Rodrigo e torniamo con Matteo Righetto per parlare sì di funghi ma anche dell'arte di andare a cercare i funghi, che si traduce in Zen, pace.

0: C'è Olivia Rodrigo qua su Radio 105, Super Stupid Song è la traccia. Siamo in collegamento con Matteo Righetto nel Mindset per parlare del suo ultimo libro, Lo Zen e l'arte di andare a funghi. Matteo, qua scrivi: perché andare a funghi? Andare a funghi è innanzitutto un atto di libertà, un gesto sovversivo, di pacifica disobbedienza, nonché un atto di resistenza. Cioè, hai tradotto l'andare a funghi in mille modi diversi, e poi in questo libro hai, come anche negli altri, questa capacità di farci entrare proprio nell'immaginario. Solo noi stessi, il nostro respiro, l'aria fresca, le fronde degli alberi sopra le nostre teste, il terreno vivo sotto i nostri piedi. Bellissimo. Allora, ti volevo chiedere, quando esci dal bosco, al di là del senso di libertà e di questi accenni che ho tirato fuori io, cos'è che ti porti dietro, visto che di funghi il fungo non è l'obiettivo? Quali sono le sensazioni? Qual è la caratteristica principale che ti porti dietro?
1: Ma guarda, il fungo puoi anche non trovarlo poi, no? Alla fine dicevamo che è un pretesto, però per serendipità forestale puoi fare un sacco di incontri straordinari, puoi aprire il tuo sguardo, ti accovacci e vedi delle cose straordinarie in questo microcosmo. Bellissimo. A 2 centimetri da terra che altrimenti non vedresti. Magari sei sorpreso da un capriolo che ti attraversa il sentiero, magari sei sorpreso da un suono straordinario o dalle fronde degli alberi che soffiano sopra di te. Insomma, le cose meravigliose, se si ha la volontà e la capacità di lasciarsi stupire, sono molte. Quindi ti porti a casa un sacco di esperienze, magari il cesto è vuoto di funghi, ma è pieno di straordinarie emozioni, di empatia e perfino di momenti commoventi. Poi, sai, esci dal bosco anche con la pace interiore, con l'idea che si impara l'incertezza, perché i funghi sono selvatici e per questo sono misteriosi, affascinanti, perché non sai dove trovarli. E questa ricerca significa rallentare e imparare anche a riscoprire il proprio passo, riscoprire il proprio respiro. Insomma, si ritorna umani.
0: Veramente. Farsi di natura. Natura come nuova droga della vita. Beh, ma mi immagino che tu parli con gli alberi, li abbracci o comunque dialoghi con la natura, entri in un ecosistema che non è il tuo e ti intrecci con esso. È bellissima cosa. Ecco, un'altra cosa bella che hai sottolineato è che il bosco ti ha dato un forte senso del limite. Volevo fartelo spiegare perché non l'avevo inteso di preciso. In che senso?
1: Ma intanto il senso del limite che riguarda proprio la raccolta delle cose. Cioè, noi nel nostro antropocentrismo pensiamo di poter predare qualunque cosa e portare soltanto profitto nelle nostre tasche, che siano funghi, mirtilli o altri frutti selvatici. No, il senso del limite è quello per cui si deve lasciare qualcosa al bosco, si deve lasciare qualcosa agli alberi, agli altri animali, e si deve prendere solo quello che ti serve.
0: Certo.
1: Quindi il bosco insegna questa umiltà.
0: Matteo, mio figlio ha un libro che è forse un po' troppo, ed è uno scoiattolo che comincia a mangiare troppo dell'albero e si rende conto appunto che ha preso troppo, e in effetti anche quello insegna quanto bisogna prendere di meno dalla natura. Noi raccogliamo qualcosa che è invisibile, che comunque ci arricchisce. Senti, abbiamo un ultimo minuto per chiacchierare invece di un altro progetto interessante. Oltre che dei tuoi libri, parliamo del film che uscirà il 12 ottobre, si chiama Per silenzio e vento. Ti voglio chiedere: cosa ti ha spinto a proporti a raccontare la montagna, se racconti della montagna, attraverso il film?
1: Ma sai, i tempi che corrono sono particolarmente, come dire, fragili e delicati per l'ambiente naturale, per tutto quello che sta accadendo intorno a noi. E la montagna ne risente in particolar modo, perché paradossalmente la montagna è un territorio molto fragile, per quanto la gente possa immaginare il contrario. E quindi questo film nasce proprio da una consapevolezza, come dire, ecologista, nel senso in cui dobbiamo ritrovare degli equilibri e trovare una nuova lingua per relazionarci con l'ambiente naturale, in primis montano. Quindi questo è un film che davvero invito tutti a vedere, perché offre non risposte ma tante domande che immagino dovremmo porci tutti dal giorno zero.
0: Bello, sarai gasato e contento e soddisfatto anche di questo, quindi ti abbraccio volentieri.
1: Sì.
0: Dai, che figo. Bello. Io ti immagino.
1: Grazie,
0: così lo scrittore Matteo Righetto immerso nei monti, anche se poi gira a divulgare quello che è il suo sapere, le sue esperienze, però ti immagino sempre immerso nella natura e nella pace, quindi lasciami con questa immagine e ti abbraccio ancora. Grazie Matteo.
1: Ti abbraccio io e grazie infinite Moco.
0: A presto. Il libro si chiama Lo Zen e l'arte di andare a funghi. Che tra l'altro io non sono mai andato a far funghi, mi sembra. C'è Pelo, il mio amico, che lo fa, potrei farmi invitare da lui. Anche lui mi fa un'esperienza pazzesca, che non è il fungo in sé, come diceva Righetto.

0: Passioni Casa Ogni Euro. Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre, il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più, la consegna è gratuita. Ogni Euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Dettagli in negozio online.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio 105, proud to be different.

0: Mentre suona Udini di Eminem, qua sulla 205, stavo sfogliando ancora il libro di Matteo Righetto, Lo Zen e l'arte di andare a funghi. Ti fa entrare proprio in quella dimensione, Anto. Non so se tu sei mai stato nei boschi, eccetera.
1: No, zero? Una passeggiata nei boschi l'hai mai fatta?
0: Ma scusa, ma è una figata questa. Vuol dire che ti aspetta una cosa bellissima. Lo confermano i nostri ascoltatori al 342 41 15 105, ricordando che per la raccolta dei funghi ci vuole il tesserino, che è difficilissima questa cosa da gestire, veramente difficilissima, cioè una delle cose forse più difficili del mondo. E poi dicono, ma certo, per noi il bosco è pace. Questo, chi è che scrive? Ah, non l'ha firmato. Dice, per noi il bosco è pace, è il silenzio, il profumo della terra, mamma che buono, il camminare senza fretta, è quella piccola emozione di non sapere mai cosa troverai dietro il prossimo albero. Bellissimo, Manto, guarda, spero di convincerti di andare a fare una passeggiata nel bosco perché è una figata. Ci sono anche delle persone che organizzano delle passeggiate classiche. Ciao ragazzi, noi stiamo scendendo ora dalle montagne sopra Bolzano, amiamo la caccia al fungo, attenzione. Anche 10 giorni fa eravamo qui ed era pienissimo di porcini, sembrava il paradiso dei fungaioli. Ecco, attenzione, è difficile fare quello che ha detto Righetto, che ti trovi una marea di porcini e non riuscire, cioè riuscire a non prenderne almeno 2 o 3 e lasciarli lì. Wow, è molto difficile. Tra l'altro una cosa che abbiamo scoperto chiacchierando di funghi, noi che non siamo esperti, però ce lo diciamo io e te, Anto, quando prendi un fungo poi devi ricoprire subito con la terra il luogo dove hai preso il fungo, perché poi ricresce, ok? Lì dentro c'è il micelio, che poi è la struttura, no, della vita leggevo un'altra cosa dei funghi interessante che ti volevo sottolineare, che i funghi, fammela prendere, sono più vicini tipo agli animali rispetto che alle piante. Questa la potevi intuire? No, al volo l'ho letta e faccio. Dovrebbero essere più affine agli animali in quanto eterotrofi, ossia incapaci di produrre cibo, cosa che le piante invece fanno attraverso la nostra amica fotosintesi clorofilliana, che salutiamo, tra l'altro ci ascolta sempre. I funghi sono gli spazzini del bosco che riciclano e rimettono in circolo i nutrienti. Ultima cosa sui funghi che a me mi ha fatto sbarellare quando l'ho scoperta, e praticamente quando parlo di funghi la dico sempre, la micorrizie. Ok? Micorrizie, pardon. È l'unione, è il dialogo, lo scambio, il baratto tra i funghi e gli alberi. I funghi danno tipo gli zuccheri agli alberi e gli alberi passano altre informazioni ai funghi e i due mondi si connettono. Mamma che viaggio, raga. Andiamo con un singolo nuovo di Georgia Smith, che è super da segnarsi. Georgia Smith, si chiama Dancing.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un incidente tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Milano. Sempre sull'autosole verso nord, 2 km di incolonnamenti per un veicolo in avaria tra il bivio per la A14 e Modena Sud. Per traffico congestionato, sempre in A1 in direzione Milano, coda di 3 km tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Valsamoggia. Un incidente sulla A14 causa 5 km di incolonnamenti tra Cesena Nord e Forlì in direzione Bologna. Infine, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio di Bellano verso il confine con la Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti: sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
14: 105.
15: 105.
14: 105. Che storia.
15: Radio 105. Che storia.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Un minuto alle 19.
2: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Dopo il richiamo all'ordine da parte di Crosetto, l'alta rappresentante Callas scrive una lettera ai membri dell'Unione. Servono più assetti per far fronte alla minaccia UTI, aumentare l'impegno nella missione Aspides. L'Italia si prepara a intervenire da sola se l'Europa non si muovesse. Primi exit poll delle elezioni locali in Germania. In Pomerania l'estrema destra di AfD al 37%, seguita dai socialdemocratici al 35,5%. La CDU di Merz si ferma al 5,5%, rischia di rimanere esclusa. Un disastro, ma andiamo avanti con le riforme, dice il cancelliere. A Berlino avanti la sinistra di Linke al 24,5%, seconda la CDU al 20% e poi AfD al 16%. Trump tuona contro l'Iran, deciderò se e quando farlo esplodere, farebbero meglio a comportarsi bene, dice. In Medio Oriente forze militari e ambasciate americane in allarme per una possibile escalation, Teheran punta il dito su Washington, hanno già deciso di attaccarci. Monta la polemica dopo l'annuncio da parte della Premier Meloni di provvedimenti per un numero massimo di stranieri in classe e per il divieto di burka nelle scuole. Le opposizioni insegue la purezza della razza. Il ministro Valditara replica, la sinistra vuole classi ghetto per gli italiani. Aveva deciso di dormire nella sua casa in ristrutturazione il 35enne che ad alba ha sparato, uccidendo un 25enne entrato nella proprietà con altre 3 o 4 persone. Dietro la scelta di rimanere nel cantiere, la volontà di evitare furti di materiali e attrezzi. Qui i ladri girano indisturbati, dicono i vicini. Calcio in Serie A, Juventus-Atalanta 1-0 all'intervallo. Intanto tonfo per il Como, sconfitto per 2-0 in casa del Frosinone. Il Parma vince 2-1 sul Genoa, mentre tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1. A chiudere la quinta giornata, Milan-Lecce alle 20:45. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Radio 105. Proud to be different.
6: Back to me. You play back to me.

Sono le 19.05, la domenica 20 settembre anche per noi qua del Mindset. Barry Can Swim, che settimana scorsa era la 105 Selection, se non ricordo male, adesso porta, diciamo, apre le porte di questa seconda ora del Mindset. La traccia si chiama Dance, Dance, Dance. Prima, nella prima ora, abbiamo chiacchierato con Matteo Righetto. Se non eravate connesse, siamo entrati un po' nella dimensione del benessere che ci regala il bosco quando andiamo a farci una camminata nel bosco, inizialmente magari per cercare i funghi, ma poi alla fine lasciando che il trovare un fungo sia un bel incidente, alla fine invece il pretesto è quello di arricchirsi di altre cose quasi invisibili, no? Quasi che puoi anche essere considerato un po' pazzo. Una di queste è il dialogo diretto con la natura e di tutto quello che ti può portare. Mamma, che bello! Avete veramente mandato dei messaggi a conferma di questo, tanti che vanno in giro proprio a cercare funghi e che si fermano, come diceva Righetto, ogni tanto a guardare il micromondo che c'è a 2 centimetri dalla terra. Io non so, Anto, se l'hai mai fatto, però tipo anche di vedere come lavorano le formiche. Cioè ti devi concedere la lentezza e il tempo necessario per fermarti e guardare, osservare qualcosa di straordinario, ok? Che è la natura, che si manifesta sì nel ladro, nella quercia enorme, eccetera, ma anche nel microcosmo. Devi vedere le formichine come vanno. Poi quando vanno avanti e indietro, le formiche si scambiano informazioni baciandosi praticamente. Tu vedi che è un continuo scambio di baci. Se lo intendi così, poi incominci, cioè esci dal bosco che magari ti dicono, oh, ma chi se ne frega cosa dicono gli altri? Tu esci con la gioia di dire, cavoli, ma sapete che le formiche spingono di brutto? E poi mentre comunque lavorano, eccetera, si abbracciano, si danno i bacini, eccetera. Ognuno c'ha il suo modo di vedere le cose, ok? Parlavamo anche... parlavamo della filosofia zen, e legato a questo c'è una notizia legata poi al Giappone. Filosofia zen ti porta all'Oriente, ti porta all'ikigai, cioè trovare un senso anche della vita, ti porta a tutta la dimensione del Giappone. Il Giappone ci ha insegnato un sacco di cose. L'ultima che ci ha insegnato è quella che si può arrivare facilmente oltre i 100 anni. I dati pubblicati il 15 settembre 2026 del Ministero giapponese della Salute, del Lavoro e del Welfare dicono che i centenari in Giappone sono arrivati a 107.677, attenzione, 7.900 più dell'anno scorso. Attenzione, perché il Giappone non è solo, c'è anche l'Italia, ma poi i dati li andiamo a dire dopo. Nel frattempo passiamo dito nella piaga col nuovo singolo, si chiama Miss Italia come l'album, punto.

Si chiama Miss Italia, l'ultimo singolo di Dito nella Piaga, ascoltato qua su Radio 105. L'album è omonimo, la traccia in questo caso racconta di quanto sotto la superficie di una bellezza ideale c'è un... capito? C'è una vulnerabilità, c'è un dolore, ok? C'è un'inadeguatezza, c'è un'insicurezza, e dice: cavolo, la società ci impone che dobbiamo essere sempre belli, ci impone di coprire il dolore con il correttore o con la chirurgia. Addirittura lei dice: copre con il correttore una lacrima, quindi conferma questo. E invece no, vi sapete cosa vi dico io? Dito nella Piaga, con un ritmo comunque bello, bello, sempre in cassa dritta, che l'inadeguatezza è universale. Perfino chi appare impeccabile e invidiabile soffre e si sente spazzatura. Quindi siamo un po' tutti così. Quando noi apriamo le porte del mindset, alla fine diciamo spesso: benvenuti in questo contenitore dove in qualche modo un po' tutti, io in primis, siamo un po' sbagliati, no? E cerchiamo, no, con le varie chiacchiere con i nostri esperti, oggi in particolare con Matteo Righetto parlando dei funghi, ma cerchiamo un po' di prelevare qualche cosa di positivo, no, per portarcelo in saccoccia e cercare un po' di migliorarsi, raga. Altronde non è che siamo al 100%, ma nessuno lo chiede di essere questo. Anzi, Righetto diceva assolutamente che l'arte di andare a cercare i funghi è anche quella di rallentare, quella di stare tranquilli. Ieri Filippo Ungaro diceva: ah, ok, se vogliamo spingere, vogliamo essere leader, ok, motivazione, spingiamo, andiamo avanti senza fermarci mai, ok, però anche un po' di gestione, il mood benessere che tanto comunichiamo, Anto. Tranquillo, non bisogna sempre correre. Ti stavo dicendo che il Giappone ha superato i 100.000 centenari quest'anno, ok? È arrivato a 107.000. Il dato interessante, ce ne sono due. Il primo è che di questi 107.000 centenari giapponesi, 94.000 sono donne. L'87% delle donne... dell'87% dei centenari sono donne. E ti dicevo anche che in Italia non siamo da meno, siamo da meno di numeri, ci mancherebbe, però il 1 gennaio 2025, secondo l'Istat, in Italia vivevano 23.500 e passa persone di almeno 100 anni, 23.000. L'anno precedente erano 21.000 e nel 2009 erano 10.000. Quindi il numero è più che raddoppiato, aumentando del 130%. Questo vuol dire che un po' quello che anche ci diciamo, i valori, i pilastri del benessere, la nutrizione, il dormire bene, valorizzare le relazioni, eccetera, un po' si sta capendo questa cosa e sta facendo sì che la gente viva un pochino più a lungo. Ma la vera sfida non è vivere fino a 100 anni o più, ma capire come vogliamo vivere gli anni che ci separano dai 100. Nel benessere, tranquilli, in salute, performanti, come dice il nostro amico Filippo Ungaro. Arzachena era il posto in Sardegna del centenario?

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 105 Mindset.
1: Ah, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
6: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF!
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
12: A colazione Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.

Audrey Obert su Radio 105, Siumi è la traccia, la 105 selection di questa settimana, no? Lei che tira tra poco fuori il suo primo album chiamato Prima, dove vuole essere la prima ballerina nel mondo musicale nel 2026, 2027 e quant'altro, e in questa traccia invece come fanno i veri artisti, per me è una delle gioie degli artisti, è trasformare il dolore in qualcosa di utile. E in questo caso lei si è lasciata col tipo e dopo pochi giorni ha scritto la canzone, e questa canzone è diventata virale, l'ha fatta veramente conoscere quasi in tutto il mondo. Stanno arrivando tanti messaggi di condoglianze per Davide Di Lernia, fa molto piacere leggerli. Il numero è il 342 41 15 105, fa piacere leggere, nel senso che l'abbraccio collettivo è un abbraccio fatto anche all'ascoltatore di 105. Quello che sto per raccontare l'avrei raccontato anche a Davide, ci stavo pensando, se l'avessi beccato qua gli avrei raccontato sta roba. A sto punto la racconto anche a te, Anto, e la racconto anche agli amici, perché si parla di sport e del fatto, ed è una cosa personale che però è un superamento dell'ostacolo. Cioè io stamattina ho fatto i miei primi 15 chilometri della vita, 15 chilometri, 15.000 metri. Hai presente quanti sono? Ma sono tantissimi. Sono arrivato, per me sono tantissimi. E perché sottolineo per me? Perché mi sono accorto, facendo questa competizione, si chiama Salomon Running, ti permette di girare a Milano facendo il Monte Stella, entrando nello stadio, nel velodromo Vigorelli. Sei mai entrato nel velodromo Vigorelli, conosciuto ai tempi per i concerti dei Beatles, delle Zeppelin, però poi dopo che l'hanno chiuso l'hanno riaperto e adesso è a disposizione sia delle bici e anche del football americano. Ma sai che non lo sapevo, ci hanno fatto entrare negli spogliatoi, tu corri in mezzo ai tunnel. Beh, una cosa che ho visto, è bellissimo fare questo giro di Milano 15 chilometri, una cosa che ho notato, che volevo correre per staccare. Quindi saluto i runner, perché mi fa piacere pensare che vivo lo sport così, che non è più uno sport tipo mi devo alzare, che pizza, ok, devo tornare a muovermi, sto così bene nel divano, ma sentire l'esigenza di staccare proprio grazie allo sport, e la corsa in questo caso mi ha agevolato, mi ha dato la possibilità. La cosa bella anche di partecipare a una competizione con un piccolo traguardo grandissimo per me personale, cioè quello di raggiungere i 15k, è quello di avere tante altre persone che corrono insieme a te, e quindi in questa atmosfera molto silenziosa, molto di pace al mattino presto, no, nei parchi di Milano, però ti dà la possibilità di dare un po' di più, tant'è che io pensavo di correre a 6 e 20, ho chiuso a 5 e 20. 5 e 20 vuol dire 5 e 20 minuti al chilometro, che per me è una roba da atleta, quindi complimenti, non è un applauso per me, cavoli, ci sta un applauso, grazie mille per l'applauso. Ultima cosa, sono riuscito a gustarmela quando ieri sera sono andato al concerto di Anima e sono andato a letto alle 2, ok? Ho dormito 4 ore, mi sono messo nel mindset, cavoli, volevo viverle entrambe queste esperienze, quindi alla fine, ecco, mi sono detto questa cosa, non so se è vera o meno, ma la voglio dire così anche perché per me nel contesto del mindset, per me sono riuscito a vivermi due eventi del genere a poche ore di distanza perché ero in forma, perché sono in forma, no? Cioè il corpo in forma mi ha permesso comunque di esserci, e di esserci anche adesso in diretta. Poi la mente è rammaricata, è triste, è sconvolta, ma alla fine grazie al corpo, ma questo lo dico a gente come te, Anto, a gente che magari sta lì sul divano, dice vabbè ma io me ne vado a stare lì tranquillo, stai pure tranquillo, però in qualche modo il corpo in forma ti permette, per me, di gustarti più cose. La teniamo lì come ragionamento, capito? Non è che sono sicuro di questa cosa, però la buttiamo lì. In questo contenitore che si chiama 105 Mindset, come sempre nel weekend dalle 18 alle 20, insieme anche a Madonna con Dance Thriller.

0: Si chiama Densityria, lei è Madonna qua su Radio 105 nel viaggio del mindset. Ma la Madonna, ma cosa dobbiamo interpellare? Tra l'altro ci ascolta sempre, lo sai?
1: È sempre no, non mi riferivo alla cantante.
0: Tu appunto, è sempre connessa su Radio 105, il weekend alle 18 alle 20 perché c'è il mindset.
1: Parliamo di...
0: Grande Marco, ha fatto un grande lavoro oggi, difficilissimo da gestire perché... portare avanti un programma come lo Zoo è bello, è caotico, cioè c'è mille caratteristiche, però ogni tanto in queste situazioni tragiche è difficile, però perché metti insieme da una parte i sorrisi, dall'altra le lacrime, e quindi si è fatto tutto un lavorone. Gli facciamo i complimenti, diamo anche un abbraccio, poi nel corso delle puntate dello Zoo riuscirete poi a gustare poi anche quello che alla fine ha creato per tutti noi. Allora, cos'è che stavamo parlando? Poi è entrato a rompere le balle come sempre, a criticare questo programma, invece è super fan. Mazzola è uno dei clean upper più forti di Miami, eh? È uno di quelli che difende veramente la situazione rifiuti. Ti stavo raccontando della corsa, volevo chiudere perché un po' di messaggi sono arrivati al 342 41 15 105 che sottolineano quanto siamo runner dentro. E in effetti io negli ultimi anni, forse la generazione dei millennial e la Gen Z ha fatto sì che la corsa diventasse un trend, e questo non è male assolutamente. Ci sono due motivi e poi mi taccio. Il primo è che la corsa presenta una barriera d'ingresso molto più bassa rispetto ad altri sport perché è leggermente più economica. Dall'altra si fanno un sacco di... cioè adesso ci sono questi nuovi club, c'è questa possibilità di relazionarsi e quindi si conosce gente. Fai 2 più 2, Anto? Quanto fa 2 più 2? 4. Andiamo. Socializzazione, endorfine.

0: 105 Mindset.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Radio 105, proud to be different.
9: She a little freak, she on me. Yeah, she freak, yeah. She a little freak, she for the street.

Allora, lui si chiama Baby No Money, scritto BB Nos con la S del dollaro, e la traccia è Lil Freak con anche un richiamo poi a quello che era la canzone di Chic. Allora senti raga, questa situazione è importante da dire, perché domani riprende il palinsesto. Sono stato abbastanza repentino nel chiudere la canzone, domani è importante perché c'è un nuovo programma che parte, o perlomeno che è già partito, che magari non lo sapete, giusto? No, non c'è più 105 Night Express, giusto? Ma c'è 105 Tabù. Ci sono gli stessi protagonisti, quindi Alessandro Sansone e la Lucilla, però dall'altra parte il dialogo è sui tabù. Io non vedo l'ora di ascoltarlo, perché hanno parlato di scambisti una volta, di child free, mi sa che parleranno domani, ne ha già parlato, c'è Mattia e gli facciamo i complimenti che sta facendo un sacco di produzioni, mi fa piacere proprio perché andiamo per me a toccare dei temi interessanti, spero che porteranno il discorso anche sul sesso, quelle dimensioni lì, ed è un programma nuovo. L'idea è stata ripresa, mi sembra, anche un po' dal passato, c'era già un 105 Tabù eccetera, è stato proprio lo stesso Mazzoli di cui prima parlavamo e con cui chiacchieravamo che li ha presi in ballo così: oh raga, dovete fare 105 Tabù. Bella come cosa. Dall'altra parte invece noi, giusto per chiudere, per parlare di settimana prossima, andremo io e la Sara a gustarci, ci stiamo gustando quello che è un documentario di cui parleremo settimana prossima, più nel dettaglio, di questa situazione in un parco italiano dove hanno trovato una piccola orsa che si è persa, ha perso la madre, e che hanno sulla quale hanno fatto un esperimento, cioè quella di allevarla per poi reintrodurla nella natura. Una delle difficoltà pazzesche è quella di non affezionarsi all'animale. Lo andrò a vedere durante questa settimana, si chiama L'estate dell'orsa maggiore, e parla proprio di questo esperimento di cui parleremo nel Mindset settimana prossima, come sempre alle 18.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda in uscita a Modena Nord per traffico intenso in entrambe le direzioni, rallentamenti per traffico sulla A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso il capoluogo emiliano, ancora per traffico incolonnamenti sulla A56 tangenziale di Napoli tra la fine della tangenziale e Corso Malta in direzione Pozzuoli, infine sulla statale 38 dello Stelvio code a tratti per traffico intenso tra Naturno e Tel via viaggiando verso Merano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti:
4: non ci pensa,
3: ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo! Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
15: Febal Casa, Febal Casa.
14: Più info su febalcasa.com.
16: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
17: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico. La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
1: 105
18: 105
1: 105 Che storia!
19: Radio 105.
1: Che storia!

0: ci stiamo salutando, siamo quelli del Mindset, io sono Moco, arrivo da Brescia e vi abbraccio veramente tanto. Uno, perché ci siamo veramente fatti compagnia per due ore nella tristezza, dall'altra parte anche nella gioia di chiacchierare, per esempio, con persone che parlano di natura, che godono della natura, dello sport e di tutto quello che raccontiamo del Mindset. Dall'altra parte parlavo con Antonio, ognuno c'ha i suoi sbatti, ognuno c'ha i suoi ostacoli da superare, noi in questo programma cerchiamo di rimanere uniti, cerchiamo come sempre di prendere dal contenitore qualcosa di buono, raga, e se qualcosa di buono oggi l'avete sentito, magari chiamate un amico, glielo dite, oh, ma che Marco ha detto sta roba, ne parliamo stasera? Bella raga, un abbraccio a tutti, buona serata, facciamo tutto al meglio che poi sabato prossimo ci ribecchiamo, ciao! 105 Mindset.
1: Qui a Radio 105 sono le 20. Mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma

0: Arriva il Mamacita Radio Show su Radio 105 con Santa di Russian e Rao Alejandro, Techeria Ver di Aleman, Fuga di Jay Wheeler, Alcoba di Chris MJ e in apertura Reggaeton Lento dei CNCO. La musica urbana del Mamacita Radio Show fino alle 21 qui su 105.
1: Bonus track.

0: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad. Can't
2: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Ma che pelle stupenda! Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
4: Ah, quale?
3: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
4: Corro subito nelle profumerie Naima!
3: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.

0: www.fileni.it.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio 105, Mamma Sita Radio Show. Bonus Track.

0: con That Guy di Tyler the Creator, Game 6 di Baby Chief Do It, Calling from Rio di Young Boy Never Broke Again, il disco nuovo di Anna ci regala Sono Io il Pass di Anna appunto con Lazza, e ad aprire i giochi Quavo con Heaven. Il Mamacita Radio Show è ogni weekend qui su Radio 105 e ogni weekend nei migliori club italiani. Cercate le date sulla pagina Instagram Mamacita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: con Hoy Seguaya, Maluma Bronceador, Anamena con Lola Indigo, Patitoa e Echa Pamì di Bossa. Il Mamasita Radio Show torna il prossimo weekend qui su Radio 105.
1: Mamasita Radio Show termina aquí.
2: Nos vemos la próxima semana.
1: Solo en Radio 105.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
12: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
13: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
14: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
17: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Ciao Babalu, che ore sono?
2: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21.
3: Miami. Welcome.

0: domenica, ragazzi.
1: Yeah.
0: Buona domenica a tutti voi da Miami.
1: Thank you for reminding me. It's Sunday.
0: Esatto. Prima di fare qualche altro casino.
1: Tomorrow.
0: Sunday, ecco.
1: Tomorrow we gotta go back to work. But today.
0: Ma non pensare a domani. Why you think about tomorrow?
1: I'm just saying we gotta be prepared.
0: Mamma mia, Babalu. Anzi, che fai, metti a domenica, relax, ok?
1: I gotta think ahead. That's
0: no,
1: how
0: no,
1: I
0: non pensare avanti. Adesso pensiamo a domenica, rilassiamo. Ci siamo noi qua a intrattenervi.
1: Here
0: ragazzi.
1: Now.
0: Adesso, in questo momento.
1: Ok, ok.
0: Vicky, Babalu, bad boy.
1: Babalu, here and now.
0: Superstar di Jared Asmo in the mix, now.
1: Yeah.
0: E poi Thomas in the family, now.
1: Yeah.
0: Ora.
1: 105 Miami, and we got a lot of stuff to talk about. We got a lot. We're going to talk about robots.
0: Robots. Sì, perché ragazzi, tra i vari argomenti quest'oggi vedremo un attimino cosa costerebbe di più al tuo datore di lavoro. Tu o un robot umanoide? Curiosa questa notizia, devo dire la verità. E poi chi mangia di più veloce nella vostra famiglia e chi invece passa giornate intere a finire un pasto? Ci sono questi familiari.
1: We're gonna talk about that, Gary. That's a very interesting conversation, by the way.
0: Sì, questa è un'altra conversazione che ti tiene lì, perché io ne avrei da raccontare su questo.
1: Also, they're renaming an airport.
0: Yeah, ragazzi, c'è probabilmente l'aeroporto internazionale di Nashville, e già il nome dovrebbe farvi pensare, che potrebbe presto avere un nome davvero speciale.
1: All that wrapped around some great music that Thomas is gonna give you a piece of.

0: Clooney invece aggiunge il suo lato tech house alla production.
1: All right, all right. You're the boss, you own a company and you have to make a comparison.
0: Esatto.
1: What costs more? A human or a robot?
0: Ecco qua.
1: From the owner's point of view.
0: Esatto. Cosa costa di più secondo secondo delle stime che hanno fatto, il robot umanoide oppure l'impiegato in persona vera?
1: Wow.
0: Ecco, questo è cosa costerebbe di più al tuo datore di lavoro. Quindi ci sono molti aspetti complessi sull'eventualità che l'intelligenza artificiale possa sostituire le persone nel mondo del lavoro, ed eccone uno in particolare interessante per quei tipi di lavoro che probabilmente richiederebbero un robot umanoide anziché semplici chatbot, quindi non un software. Ecco. Quindi cosa costerebbe di più al tuo datore di lavoro, tu o un robot umanoide? Business Insider ha analizzato quanto costerebbe assumere un robot umanoide bipede in una fabbrica basandosi su dati di una società chiamata Agility Robotics. Il loro modello più recente costerebbe ai clienti $200,000 per il robot, più una tariffa di $20,000 per l'installazione e l'avvio.
1: That's a lot of money.
0: Successivamente il software e la manutenzione costerebbero circa $36,000 all'anno per robot.
1: Wow.
0: Questi robot hanno una durata di vita prevista di 5 anni, quindi sommando tutti i costi costerebbe circa $400,000 nei 5 anni.
1: That's a lot of money.
0: Sono parecchi soldi.
1: That's for the robot.
0: Sì, sì, son parecchi soldi, insomma.
1: All right. So how much would a human being cost?
0: Ecco, e allora, e quanto invece costerebbero gli umani al tuo datore di lavoro?
2: This is Miami's Most Wanted. Are you ready?

0: to yours.
1: Eccolo qua, questa è la recente produzione per Eleanor ed è il Miami Most Wanted della Domenicas. Domingo. Allora, parlavamo prima appunto di cosa costerebbe di più al tuo datore di lavoro, tu o il robot umanoide. E abbiamo detto, insomma,
0: let's talk about the human side now.
1: Esatto, il robot umanoide potrebbe costare $400,000.
0: That's a lot.
1: Con una vita di 5 anni.
0: 5 years.
1: Esatto, 5 anni. E un dipendente, allora, diciamo, un dipendente costa non solo di stipendio, ma anche le tasse, assicurazione sanitaria, contributi, ferie e permessi. Quindi queste sono tutte incluse. Poi, un robot umanoide avrebbe costi diversi, un'assicurazione comunque, manutenzione e riparazioni, e potrebbe anche guastarsi o restare fermo.
0: Dai.
1: Però tutto, insomma, dipende anche dal costo, del costo, insomma, dell'impiegato. Quindi, in più rispetto a una persona, poi potrebbe essere anche meno bravo, dicono, nella formazione, nelle idee creative e nel dare feedback.
0: Right.
1: Quindi, cioè,
0: creativity is a problem.
1: Ci sono delle limitazioni.
0: Right.
1: Ci sono delle limitazioni.
0: Creative.
1: Esatto, quindi a questo punto forse sì, ci saranno dei lavori che possono essere sostituiti da un robot umanoide, it's possible, ma credo che la creatività, la sensibilità umana, quella è impossibile da ricreare. Per ora,
0: yeah,
1: poi non
0: but,
1: lo so,
0: But again, this is 2026. Right? And as we go forward in time, these robots are going to get better and they're going to get cheaper.
1: Anche quello c'è.
0: Preparate.
1: Da dire che siamo nel 2026, quindi magari i robot tra qualche anno diventeranno migliori, più raffinati e magari costeranno anche meno.
0: They don't have to sleep.
1: Non devono dormire, però comunque.
0: They don't take breaks, they don't go on vacation.
1: No, non devono
0: they
1: dormire.
0: They don't have an attitude problem.
1: Non hanno attitudini strane, non devono prendere ferie.
0: They don't go to the bathroom for an hour.
1: Non vanno in bagno per un'ora. Ma comunque possono andare in malattia, perché se si guastano,
0: they
1: if they break down, they
0: yeah,
1: go
0: true.
1: And, you know,
0: People break down, we get sick.
1: È sick day.
0: Yeah.
1: So, quindi anche il robot può avere le ferie per malattia.
0: Robots don't make unions.
1: Oh.

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Il 29 e 30 novembre, a Riccione, va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i saloni Bella interessati, info in DM su Bella Education_Italia.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
7: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
8: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
9: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
10: Essere originale, non una fotocopia.
11: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
12: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
13: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
0: Welcome to the Magic City. I'm feeling good. The best sound from the Magic City. Well, let me see you do it. Ride with the mob, ride with the mob. You're with me, ride with the

0: diciamo che la cosa più interessante è che non era nata come una collaborazione ufficiale, inizialmente era semplicemente un bootleg edit da usare nei suoi DJ set Don Diablo, ma dato il successo l'hanno tirata fuori, eccola qua, la canzone.
1: So you go out to dinner. You go out to dinner with somebody.
0: Uh-huh.
1: Is eating speed? Is eating speed? Does that mean something? Is it too slow? Too fast? Does that bother you? What is it? Is that important?
0: Esatto. Mangiare veloce, mangiare lento. Com'è sta storia? Perché nella vostra famiglia c'è chi mangia velocissimo e chi invece prende tutto il tempo del mondo, comodo comodo, per finire un piattino.
1: Doesn't matter.
0: Con due chicchi d'uva.
1: Is that important?
0: Esatto. Importante o non è importante cosa? Perché c'è un nuovo articolo del HuffPost che parla della differenza nella velocità con cui mangiamo.
1: Would you break up a relationship over it?
0: All'interno delle coppie, dicevo, ma lui è una cosa che vi può far rompere una relazione.
1: No, let's talk about it.
0: E vediamo un attimo. E a quanto pare grandi differenze possono creare qualche tensione, ma soprattutto quando uno dei due non rispetta i tempi dell'altro. Quindi pensate alla classica cena in famiglia. Uno ha già finito il piatto mentre gli altri stanno ancora iniziando. Quindi secondo praticamente un esperto, però mangiare a velocità diverse non è necessariamente un problema. Quindi anzi potrebbe persino indicare un certo equilibrio nella coppia. Uno è più tranquillo e riflessivo, l'altro più energetico e veloce.
1: Yeah, I mean, you know,
0: it could be positive in a couple.
1: It could. Like they say, opposites attract.
0: Ecco, l'attrazione dei poli opposti, no?
1: Right.
0: Quindi vediamo un attimino, perché non dovrebbe essere grave, ma il problema potrebbe nascere quando il più veloce mette fretta all'altro. No bueno. Beh, la raccontiamo tra un attimo.

0: Beatles, Whisper to Me.
1: Whisper.
0: I'm not going to say that.
1: Perché non lo dici, scusa?
0: Because when I whisper, I get very sexy, you know.
1: Oh, noi diventiamo so sexy quando sussurra.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Yeah, I'm gonna, you know, because my voice totally changes.
1: Cambi anche faccia.
0: Yeah, completely.
1: Anche la faccia cambi. All right, non
0: all right, I'll show you.
1: Fammi vedere.
0: Whisper to me.
1: La faccia non è cambiata, ma la voce decisamente sì.
0: That's the same, same shit.
1: Same, same shit, esatto, esatto. Però la voce è cambiata parecchio. Wow, ok.
0: Alright, let's move right along.
1: Allora, parlavamo prima del fatto che appunto in famiglia, mi immagino in quasi tutte le famiglie ci sia quello che mangia.
0: Preparate, te vuoi aprire un
1: velocemente,
0: preparate.
1: Stile Ferrari, e c'è quello che mangia invece lento, stile Lumaca.
0: Slow poke Rodriguez.
1: Esatto, quindi... Ah, il problema non dovrebbe essere grave se ci sono in una coppia una persona che mangia veloce e l'altra che mangia diciamo lentamente, perché potrebbe essere un balance. Ma il problema realmente nasce quando il più veloce mette fretta all'altro. Lo fa sentire a disagio perché mangia troppo lentamente, si alza subito da tavola, oppure peggio ancora, quando dovete dividere lo stesso piatto.
0: Forget that. Vicky, you go out with somebody.
1: Sì. E io con mio marito vado.
0: Oh, well, it could be a girlfriend, anybody.
1: Ah, o anche un'amica.
0: Anybody.
1: Sì, sì.
0: Does their eating speed matter?
1: Ma devo dirti la verità, è che se
0: dica la verità.
1: No, se ti affetta il fatto che uno mangia lento o veloce. Devo dirti la verità, no, non mi dà fastidio, no. Non mi importa, cioè, certo, se uno è troppo lento, magari mi sento io a disagio che ho già finito.
0: But
1: if it's too slow, I feel bad, because io non mangio veloce, mangio normale.
0: Do you eat fast or slow?
1: No, I'm normal, not slow. Fast, not slow, normal, no, è quando però un'altra persona che ho davanti.
0: Oh, Vicky has the normal.
1: Non vado veloce, io mangio, beh, non sono lenta a mangiare, ecco, però sono normale.
0: Everybody on the planet has to compare themselves to Vicky now, because she's
1: no,
0: the normal.
1: Ma vabbè, ho capito. Adesso dovete tutti compararvi a me. Ma non ho detto che io sono l'esempio.
0: I eat both.
1: Tu mangi dentro.
0: I can eat fast or slow.
1: Ah, ma va, veramente.
0: Depends.
1: Dipende da cosa.
0: If the person I'm eating with is boring,
1: sì,
0: I don't want to be there no more. Okay. I eat fast.
1: Okay.
0: But if it's somebody interesting,
1: vai lento.
0: That's good conversation. I eat slow, we talk.
1: Mangia lento se ha davanti una bella ragazza.
0: Dipende.
1: Se la conversazione è interessante, va lento. Se invece la persona che c'è davanti è noiosa, in due minuti ha finito perché se la vuole togliere dai piedi.
0: I wanna get out of there, I'm out.
1: Vabbè, insomma, comunque, ecco, è importante, magari, come io dico, nella vita parlare delle cose, si arriva a una soluzione prima che quello che mangia veloce abbia già portato il piatto nel lavandino.
2: Welcome to the Magic City.
3: Stand by.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Carita Feliz.
1: È decisamente bella, è un reggaeton melodico, più emotivo per Mike Towers. Esatto, una carita felice, una faccetta felice, un visino felice.
0: Ok, ok, ok, vamos a hablar de un aeropuerto che va a recibir un hombre nuevo.
1: Ragazzi, sì, perché allora l'aeroporto internazionale, e già il nome dovrebbe farvi pensare, di Nashville potrebbe presto avere un nome davvero speciale.
0: Il che è?
1: Dolly Parton!
0: Che bueno, me gusta! Muy bien, muy bien, muy bien!
1: Ne stanno parlando tanto, tantissimo qua in America. Dolly Parton era un'icona, una donna stramata.
0: Seguro.
1: E in televisione ci sono special su di lei, nelle notizie c'è sempre una notizia riferita a lei. L'hanno amata tanto, esatto. E l'autorità aeroportuale di Nashville ha votato all'unanimità per dare all'aeroporto il nome della leggendaria cantante, quindi, e hanno deciso di saltare anche la vecchia regola che prevedeva di aspettare almeno 2 anni prima di nominare un edificio in nome a una persona scomparsa, quindi per Dolly hanno fatto un'eccezione, insomma. Quindi il nome definitivo non è ancora stato deciso, ma tra le risposte, tra le proposte, diciamo, più probabili c'è Dolly Parton International.
0: Che lindo, mi gusta. Suona bene.
1: Lei, like, fondamentalmente la conosciamo tutti, Dolly Parton. È stata famosa cantante, ha fatto anche un film 9 to 5, famosissimo. Great, quindi positivo, bello, una cosa, diciamo, positiva per Nashville, visto che era una cantante country.
0: Good job, good job.
1: Esatto, muy bien, quindi da Nashville parti per un viaggio sulle note di Dolly.
0: Ok, ora vamo a parlare di Karol G, BBY, wow.

0: Pelota.
1: Senti, parlavamo prima dell'aeroporto di Nashville che ha cambiato nome, che no, non ancora cambierà nome in Dolly Parton, ma noi abbiamo avuto un cambio anche di nome qua in Florida, un aeroporto molto importante.
0: Al lado di Miami?
1: Quello di Palm Beach International Airport ha cambiato ufficialmente nome il 9 luglio scorso. Il nuovo nome è, forse l'avete saputo anche voi, President Donald J. Trump International Airport.
0: Bueno, in Palm Beach è la
1: lui
0: calle
1: vive là.
0: La calle che va all'aeroporto
1: si chiama
0: Oeste.
1: Sì.
0: Si tu il mismo calle Este?
1: Sì.
0: Mar-a-Lago.
1: Sì, perché
0: dove vive.
1: Esatto, perché lì dietro,
0: adesso, sta lì al lato
1: dietro l'aeroporto, da vicino all'aeroporto c'è proprio il villone gigagalattico che si chiama Mar-a-Lago del presidente Trump, quindi è per quello che l'hanno cambiato. Impariamo qualcosa tra poco, lo sapevate che 105

0: Stand by.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa sa Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro.

0: promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
10: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
9: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Welcome to the Magic City.

0: Einhoch con Silver Lines.
1: Silver Lines.
0: Bella traccia per Einhoch. Diamo un po' di panino? Panini, no. Panini per il nostro cervello?
1: Time for loose, bevate che...
2: Here we go. Hey, did you know that?
1: Let's talk about cane!
0: Sì, ogni tanto ci sta un argomento che riguarda un cane. E parliamo di Labrador. Allora, lo sapevate che il Labrador Retriever, che tra l'altro è l'animale preferito, il cane preferito qua negli Stati Uniti.
1: Todos son preferiti,
0: sì.
1: Para vecchi.
0: Per me tutti sono preferiti, certo. Ma poi in America c'è più una, diciamo, una tendenza a prendere i Labrador. Hanno un controllo talmente preciso dei muscoli della mascella che riescono a tenere un uovo in bocca senza romperlo.
1: Incredibile.
0: Bueno. Per quello sono amati molto, sono molto gentili, molto
1: teneri. Io tengo un chihuahua, eso no, nunca va a passare.
0: Chihuahua ti...
1: Ni puede levantare.
0: Chihuahua ti azzana una caviglia.
2: Stay tuned, because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 22.

0: Seconda ora direttamente da Miami con il tuo chihuahua Penny.
1: Yeah.
0: Penny che è l'assassina, Penny.
1: Sì, non carica uovo, nessun uovo, nada.
0: No, neanche mezzo uovo gli sta in bocca perché ci fa subito la frittata.
1: No, esatto. Di fritta, scrambled, revoltio.
0: Fa la frittata dritta. Esatto. Allora, siamo nella seconda ora in questa bella... Oh, siamo già al 20 di settembre.
1: Oh, boy.
0: Wow, Halloween.
1: Il tempo si sta passando.
0: Poco più di un mese ed è Halloween.
1: Già viene.
0: Mamma mia, ragazzi, eccoci qua. Dai, vogliamo sentire cosa ci ha preparato Thomas?
1: Let's hear it.

0: Zone.
1: Yes, the Rap Zone in the Magic City. E vediamo che il processo di Lil Dar si è concluso, un processo per una sparatoria mortale avvenuta a Los Angeles.
2: West Side.

0: Eccoci qua con delle notizie che riguardano Lil Durk.
1: Lil Durk in the news.
0: È stato dichiarato non colpevole di tutti i 5 reati contestati nel processo per una sparatoria mortale avvenuta a Los Angeles nel 2022. Secondo l'accusa, il rapper avrebbe organizzato un agguato per uccidere il suo rivale. Ancora siamo a questi livelli, ragazzi. Quando Rondo, come vendetta per la morte del suo amico King Von. Ma durante l'attacco, invece di quando Rondo, venne ucciso suo cugino Xavier Robinson. E quindi i procuratori sostenevano che Durk avesse ingaggiato dei sicari e ordinato l'agguato, e la difesa invece ha sostenuto che fosse stato il suo ex assistente Kevon Grant a organizzare tutto per, diciamo, impressionare il rapper. Dopo 3 giorni di deliberazioni, la giuria ha stabilito che Durk non era colpevole. È stato quindi assolto da tutte le accuse, comprese quella di cospirazione e omicidio su commissione.
1: And apparently in the court they could not prove that he was guilty.
0: Infatti, probabilmente in tribunale non hanno avuto prove sufficienti per condannarlo.

0: Sexy War con Sona, ed questo è un Camel Fat Remix. Senti, è in arrivo il Stupid Criminal del giorno, un italiano in Florida.
1: Oh damn. The beat of Miami.
2: Is here. Don't go anywhere.
3: Stand by.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Perché?
8: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.

0: was a miracle.
1: Originario era di Fragma del 2000 ed è praticamente parla della persona amata che viene vista come qualcuno capace di salvarti, darti forza e farti sentire completo come fosse un miracolo.
0: Yeah, it's a great message.
1: Un bel messaggio, ma è una bella
0: And
1: persona.
0: And now it's
1: questa.
0: Time for Stupid Criminal. No.
1: Yes, esatto. Stupid Criminal del giorno e riguarda un italiano.
0: Oh, it gets close to home.
1: Esatto. Un italiano, allora, qualche tempo fa è venuto in Florida per una vacanza.
0: Visitando?
1: Visitando,
0: Era un paesano.
1: Ed è tornato a casa davvero Florida man. Uomo della Florida. Al suo rientro in Italia, le autorità hanno trovato nel suo bagaglio la testa essiccata di un coccodrillo appartenente a una specie protetta. E già qua mi manda il fumo al cervello.
0: What?
1: Ok.
0: What the hell are you traveling
1: with? Avvolta nella normale carta da pacchi.
0: Pogno.
1: La testa è stata sequestrata e l'uomo è sotto indagine per aver trasportato illegalmente un esemplare protetto senza i certificati necessari. Quindi, almeno le notizie che arrivano qua dicono che se condannato può rischiare a una multa fino a circa 230.000 euro.
0: It's a protected species here.
1: Esatto, e fino a un anno di carcere, insomma, quindi.
0: Which I don't know why they are protected species, because they don't need any protection.
1: Yeah, well, sono protetti.
0: Whatever.
1: Sono specie protette in ogni caso.
0: I don't know why.
1: Non puoi portare un esemplare protetto in giro come se fosse un giocattolo.
0: Yeah,
1: perché le devi portare? Perché devi prendere la testa?
0: Next time take a python. We gotta get rid of the pythons.
1: Ma non prendere animali. Ma no, ma Babalu, ma che stai a dire? No?
0: Leave the crocodile.
1: Lascia stare gli animali. Don't touch animals.
0: Animals
1: at
0: all.
1: Non toccare gli animali. Lasciali vivere dove devono.
0: Take the python.
1: E non abbiamo bisogno neanche anche di tanti uomini sulla terra, Babalu. E allora, a lot of men are, okay, women, okay. Are you?

0: tema. Right
1: Ciao Guy, Chris Lake, la loro, veramente la loro prima collaborazione ufficiale questa.
0: Yeah. Party time!
1: Party time!
0: When? When?
1: When? Now!
0: Right now!
1: Right now, exactly! Senti, prima parlavamo dei Labrador, dei Golden Retriever che nel segmento lo sapevate che hanno una mascella che è così delicata e la controllano così bene che non rompono nemmeno
0: that's
1: l'uovo
0: really
1: che
0: hard.
1: Hanno in bocca.
0: I mean, that's incredible.
1: E appunto, questa volta, parlando di animali vivi, non morti come il signore italiano che si è portato via la testa del coccodrillo, vivi...
0: allora, coccodrillo.
1: Ma veramente.
0: Idiota.
1: La testa dove ce l'ha?
0: Ok, go ahead.
1: Pazienti e personale degli ospedali in Colorado ricevono una dose extra di conforto grazie a Win.
0: Oh, Win!
1: Sì, che è una cagnolina da terapia certificata di 7 anni che ha un incrocio tra un Labrador e un Golden Retriever. Abbiamo detto prima che sono la razza preferita, diciamo, dagli americani.
0: It's a hybrid, yeah, it's a mixed combination.
1: Ed è una combinazione che piace sia il Labrador che il Golden Retriever piacciono molto qua negli Stati Uniti. Esatto, e durante i suoi tour in ospedale Win riesce a fare visita anche a 50 persone al giorno tra pazienti e operatori sanitari. E visto il successo del programma, l'organizzazione sta cercando altri cani da terapia per farli entrare nella squadra.
0: That's great.
1: E io trovo che sia una cosa stupenda perché gli animali e i cani addestrati riescono veramente a portare tanto sollievo alle persone malate negli ospedali.
0: I
1: e anche ai bambini, perché lo fanno anche ai bambini.
0: Look, it's a win-win. Win-win.
1: Sì.
0: Win.
1: Sì.
0: Win.
1: Esatto. La cagnolina si chiama Win, che vuol dire vincita.
0: The dog is happy.
1: La vincita.
0: And the patients get healthier.
1: È una
0: That's perfect.
1: Doppia vincita.
0: Win-win.
1: Vincita, vincita. Win-win.

0: It's about that time, y'all.
1: Welcome to the weekend.
0: Stand by.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.

0: latino.
1: Ya tú sabes, y aquí estamos gozando con la música latina.
0: Oye, ole frijoles.
1: Ecco, senti un po', allora, la prossima volta che prendi un aereo, pensaci due volte.
0: Cuidadito, donde tu comes.
1: Prima di appoggiare il cibo direttamente sul tavolino davanti a te. Allora, secondo un articolo del New York Post, c'è questa hostess che è diventata virale raccontando una realtà piuttosto disgustosa.
0: Schifo.
1: Esatto.
0: Secondo... Apprendi questa parola da te.
1: Sì, schifo l'hai imparata da me, vero?
0: Schifo.
1: Sì, molto schifo.
0: Sì.
1: Secondo lei alcuni genitori, forse perché li ha visti, cambiano il pannolino del loro bambino proprio sul tavolino dell'aereo.
0: Mira la cara di Erasmo,
1: La faccia di Erasmo è di un disgusto totale.
0: Ma non calavoi, ni lo quiere toccare, ni lo quiere aprire.
1: Esatto, ma io dico, ma non lo limpiano, non lo puliscono dopo che uno ha mangiato. In teoria dovrebbero
0: pulirlo. Si suppone.
1: Ma la domanda è, lo fanno davvero? Quindi lei ha detto che quando devi mangiare durante un volo mette addirittura un sacchetto, un piatto della spazzatura sopra il tavolino, perché secondo lei si sente più sicura ed è l'unico modo per proteggere dai germi. Però effettivamente che schifo, cioè solo l'idea, ma oddio, magari uno ci fa di tutto di più sul tavolino, però cambiare i pannolini del bambino, insomma.
0: Se flight attendant
1: le vedono,
0: cuidado, she could get fired.
1: Well, she no, ella sabe.
0: Por eso, ella se sabe, porque ella no está limpiando bien.
1: No, ma non è la hostess che limpia. Cioè, ma lui cosa dici? Non è la hostess che pulisce.
0: She's admitting that
1: è la compagnia di pulizia. Wow, dai, okay. No.
0: Tu non mi entiendes.
1: No, non capisci tu a me.
0: Ella está diciendo que ni ella, ella maybe, pero hay otras. Che
1: non puliscono,
0: Alguien non sta limpiando,
1: no,
0: come si suppone.
1: È lei che non pulisce. No, lei non deve pulire.
0: Perché sta dicendo eso?
1: Perché sta dicendo quello?
0: Ah,
1: non lo so perché lo dice.
0: Perché?
1: Lei dà un suggerimento di non mangiare. Mangiamo
0: pensalo,
1: direttamente.
0: Pensalo, Vicky, pensalo, please.
1: Pensatelo anche voi, ragazzi. Mettete a mangiare sulle ginocchia.

0: Heights, Tiesto, questa è la traccia del dicembre 2013.
1: Great song, that's a classic right there.
0: Esatto, come si dice qua, un throwback Sunday, un flashback.
1: Yeah, very cool, flashback!
0: Flashback, esatto. Ragazzi, abbiamo terminato con un flashback.
1: Yeah.
0: E vuol dire che ci becchiamo il prossimo fine settimana. We'll be back.
1: Wow, 2013, I was probably like 10 years old.
0: Sì, Babalu, Pinocchio. 2013 aveva quanto? 10 anni, 12 anni? Yeah, right. Ci crediamo tutti.
1: Just saying.
0: Yeah, right. Ragazzi, grazie per essere stati con noi.
1: Grazie a Biggie.
0: Grazie a Pinocchio. Grazie a Superstar DJ Rasmus The Mix. Grazie a Thomas.
2: This is GTG. From Miami. 105 Miami.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre, da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre.

svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SEC, nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Oh, finalmente un po' di relax.
7: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
11: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
16: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vita Loca on Radio 105.
1: Di nuovo insieme con la musica del party più ballato d'Italia, come ogni sabato ed ogni domenica dalle 23 a mezzanotte, solo su Radio 105.

0: Restate con noi perché il ritmo sta solo prendendo la rincorsa. Welcome to Vita Loca Radio Show.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
12: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
13: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
12: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: We are back to Vita Loca on Radio 105.
17: Grazie per essere rimasti con noi. Colgo l'occasione per ricordarvi di seguirci sulle nostre pagine social e trovare la data più vicina alla vostra città. Adesso si riparte con la nostra playlist, quindi alzate il volume. Vita Loca riparte ora su Radio 105.

0: dalla radio al dance floor sempre insieme. Un saluto dal vostro Simon Revolt, vi aspettiamo al prossimo Vida Loca Radio Show, sempre qui su Radio 105. Ciao.
1: Vida Loca on Radio 105.

Radio 105. 105. 105. 105. 105.

0: La scuola, il traffico, il capo.
1: Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Il 29 e 30 novembre, a Riccione, va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hairstylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su VellaEducation_Italia.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Trasmissione di comunicazione politica.
7: Onorevole Augusta Montarulli, Fratelli d'Italia, prima firmataria di una legge, diventerà tra poco legge, di una proposta di legge sul suicidio. Ci spieghi meglio.
8: Una proposta di legge volta a toccare un fenomeno che purtroppo è la seconda causa di morte per i giovani di sotto dei 29 anni e purtroppo ci dicono anche pediatri, sempre più diffuso anche nei bambini sopra i 10 anni. Quindi di conseguenza da qui la necessità da parte del legislatore di intervenire facendo dei punti di prevenzione nei presidi sanitari, uno almeno in ogni regione. Oggi c'è soltanto l'esperienza del Sant'Andrea con il professor Pompili, che dà un contributo ottimo anche sullo scenario internazionale, ma anche campagne di prevenzione, un numero dedicato e codificato per il pronto soccorso.
7: Ecco, lei ci diceva anche una cosa inquietantissima, cioè che molti ragazzi chiedono all'intelligenza artificiale come ammazzarsi. E qui veniamo al tema che c'è molto caro, dell'ascolto dei giovani. Tutto si regge insieme.
8: Assolutamente sì. I ragazzi, probabilmente anche dopo la pandemia, hanno l'esigenza di essere ascoltati e non giudicati. E noi questo lo dobbiamo a loro, perché sono le generazioni future. Quindi intervenire su questo tema, che è un tema tabù ancora, di cui ancora non si parla, ma è assolutamente sussistente, nonostante i dati parziali, è fondamentale.
7: Ecco, la legge più o meno a che punto è politicamente, nel senso prevede entro Natale che diventerà tale?
8: Sì, è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti, la Commissione Affari Sociali dovrà votarli e poi passa alla Camera.
7: Quindi noi la aspettiamo per festeggiare questa legge?
8: Sì, io spero proprio di sì, perché sarebbe la prima volta che il Parlamento italiano affronta questo tema.
7: Grazie.
8: Grazie a voi.
7: Senatore Antonio Nicita, Partito Democratico, siamo con lei a parlare di una cosa freschissima che è il nostro tema di puntata, i giovani, l'ascolto, l'uso dei social e tutto questo che stiamo finalmente prendendo in considerazione di regolamentare, e questo nuovo regolamento che è arrivato dall'Europa. Lei si è occupato tanto di algoritmi, quindi ci spieghi.
9: Sì, è una proposta interessante perché punta finalmente a dare una regolazione degli algoritmi e dell'accesso anche soprattutto ai social per i minorenni, ma soprattutto disegnando un ambiente di sicurezza sia dal punto di vista delle autorizzazioni e quindi l'accesso, sia dal punto di vista della riduzione dell'uso di algoritmi che sollecitano dipendenze, influenze, incapacità di autocontrollo, soprattutto per i più fragili, in questo caso per i giovani. Altre questioni che sono interessanti è anche quello di cercare di evitare che ci possano essere sollecitazioni, per esempio per le giovani ragazze, soprattutto dal punto di vista dell'immagine, cioè di avere meccanismi algoritmici per cui si vuole somigliare per forza ad un ideale, non essere accettate, situazioni che hanno portato anche in molti casi, sia in Italia che all'estero, ad eventi tragici.
7: Ecco, noi a proposito di eventi tragici abbiamo appreso anche questo dato che ci arriva proprio dall'Europa, cioè dopo gli incidenti stradali la seconda causa di morte dei giovani tra i 10 e i 29 anni è il suicidio. Ora è evidente che questo ha a che fare con un disagio immenso a cui la società evidentemente in qualche modo non sa rispondere, e questa storia di essere sollecitati in un eterno altrove, in un eterno altro, non può non entrarci.
9: Questa è una bellissima riflessione, perché diciamo il paradosso di giovani che vivono soltanto online è quello di credersi presenti, ma in realtà di essere altrove, sia rispetto a se stessi, sia rispetto anche alle amicizie. Uno degli elementi che emergono da diversi rapporti internazionali è che i giovani hanno relazioni, ma sono tutte relazioni ormai mediate esclusivamente dalla tecnologia, e quindi c'è anche l'impressione di non capire più bene dove si è. Ecco, un contrasto ad un uso non regolato degli algoritmi serve anche a recuperare una dimensione di autocontrollo.
7: Siccome so che lei è molto sincero anche sui meccanismi del potere, le faccio una domanda un po' scomoda. C'entrano le grandi multinazionali, cioè i giganti della tecnologia, in questo fatto di non voler regolamentare?
9: C'entrano sicuramente. Intanto abbiamo delle evidenze proprio da alcuni processi americani, documenti interni, in cui alcune grandi big tech sono consapevoli di questi effetti, ma preferiscono andare avanti. Perché? Perché questo meccanismo è quello che sostanzialmente, attraverso la profilazione di ciascuno di noi, rende fortemente lucrativo il mondo della pubblicità online. Quindi alla fine bisogna seguire i soldi, come spesso si dice.
7: Grazie. Onorevole Chiara Tenerini, Forza Italia, prima firmataria di una proposta di legge per la formazione dei ragazzi sull'intelligenza artificiale. Ci spieghi?
8: Sì, ho voluto depositare questa proposta di legge che istituisce l'ora di educazione all'intelligenza artificiale a partire dalle scuole di secondo grado. Credo che sia una questione importantissima, perché sappiamo oggi che la formazione è parte della prevenzione e della formazione della coscienza personale di ogni individuo. Abbiamo nativi digitali, oggi i ragazzi sono nativi digitali, purtroppo hanno subito l'avvento dei social senza gli strumenti per poterlo in qualche maniera assimilare nel modo corretto, quindi ritengo che conoscere l'algoritmo, che cos'è, come funziona, come si forma e come utilizzarlo al meglio, sia uno strumento fondamentale da offrire ai giovani di fronte a quella che è una trasformazione epocale, quella dell'avvento dell'intelligenza artificiale, che sicuramente trasformerà le nostre vite.
7: Anche perché, onorevole, ci arriva questo dato inquietante per cui tantissimi giovani, il 43%, usa l'intelligenza artificiale come consulente emotivo, cioè capire le risposte che ti dà, perché te le dà e come te le dà è fondamentale.
8: Beh, assolutamente, noi insegniamo a bambini ad attraversare la strada correttamente, noi gli vogliamo insegnare correttamente a capire che quello strumento può formare la sua coscienza, può dare, può influenzarlo, può dargli anche informazioni non veritiere, deve sapere che come gestirlo e avere gli strumenti per arginare tutte le fasi negative.
7: Grazie.
8: Grazie.
7: Onorevole Elena Bonetti, Azione, parliamo di violenza sulle donne, perché voi dopo quest'estate avete delle proposte.
10: Sì, abbiamo fatto al governo due proposte precise. Uno, chiami i media per costruire un patto straordinario per poter parlare di violenza quotidianamente, tutti i giorni e non solo a novembre. E mi lasci dare atto a lei, a Super Partes, per il grande lavoro che state facendo proprio per questo. Grazie. Il secondo punto, coinvolgere le imprese, dando loro degli strumenti, anche incentivi fiscali, rafforzare la certificazione per la parità di genere, perché organizzino nelle imprese percorsi di formazione, informazione e sensibilizzazione per contrastare la violenza maschile contro le donne.
7: Ecco, ma secondo lei potrebbe esserci un problema di risorse o di accordo tra le parti politiche?
10: Io credo. Presenterò un emendamento in legge di bilancio proprio per questo tema che riguarda le imprese, per defiscalizzare l'azione delle imprese. Spero davvero che si possa trovare un accordo trasversale, perché è una battaglia di tutti.
7: Io sono molto fiduciosa che su questo argomento sarete insieme e siamo insieme. Grazie.
10: Grazie.
7: Presidente Martina Semenzato, noi moderati con lei parliamo del suo tema, quello che sta portando avanti con la commissione bicamerale d'inchiesta, la violenza sulle donne. Nuovi casi e sicuramente nuove riflessioni le avrà portato quest'estate.
11: Noi veniamo da un semestre che ha registrato il meno 37% negli omicidi delle donne, la diminuzione dei reati in ambito familiare e quindi anche dei femminicidi. Eppure agosto è stato un mese difficilissimo, con dei casi di femminicidio efferati. Due riflessioni importanti. Innanzitutto la valutazione del rischio, capire se quell'uomo maltrattante necessita di un ammonimento del questore oppure di un braccialetto elettronico, come oggi prevede anche la legge della misura cautelare custodiale, e dall'altra parte riconoscere i segnali e soprattutto il valore della denuncia, di raccogliere quella denuncia e naturalmente di portarla avanti con una reattività da parte di tutta la società civile.
7: Grazie.
11: A voi.
7: Onorevole Grazia Di Maggio, Fratelli d'Italia, siamo alla nostra ripresa di Super Partes per parlare del grande bisogno di ascolto dei giovani, a cominciare da un presidio scolastico di psicologi.
12: È fondamentale, crediamo che nelle scuole gli psicologi possano servire non soltanto quando ormai il malessere si è manifestato, ma soprattutto prima, in una fase di prevenzione, di ascolto costante, anche nelle situazioni, diciamo così, di ansia o comunque di crescita che molto spesso gli adolescenti vivono, in stretto contatto con quella che la comunità educante, quindi gli insegnanti, allo stesso tempo con le famiglie, in modo tale che questa rete possa supportare i nostri ragazzi. Quindi in tutte le scuole, al di là delle divergenze regionali e dei numeri, sarà presente lo psicologo. Pensiamo che sia importante anche concentrare l'attività dei nostri ragazzi nelle scuole secondo un principio di concentrazione e benessere. Ecco perché abbiamo vietato l'utilizzo degli smartphone nelle nostre classi, anche e soprattutto nelle scuole superiori. È importante che i ragazzi possano vivere il momento di formazione e di educazione anche scolastica in un contesto quanto più sereno possibile, senza alcuna fonte di distrazione. Siamo stati accusati di voler fare un passo indietro e non guardare al futuro delle nuove tecnologie. Non è così, perché una scuola che conserva quella che è la sua funzione educativa ma guarda al domani attraverso le nuove tecnologie è oggi la scuola che vogliamo. Tablet, smartphone e mezzi ovviamente all'avanguardia sono presenti nelle nostre classi, i ragazzi possono fare delle attività didattiche secondo queste nuove modalità, ma allo stesso tempo devono essere concentrati nel luogo che stanno vivendo e frequentando.
7: Certo, ma devono essere un aiuto, non si tratta di togliere di mezzo la tecnologia, si tratta di fare in modo che non li porti in un altrove. La ringraziamo.
12: Grazie a lei.
7: Senatrice Elisa Pirro, Movimento 5 Stelle, siamo con lei a parlare, che è proprio la prima firmataria di una legge importante sui ragazzi, sullo psicologo a scuola, di questo loro grande bisogno di essere ascoltati e di cosa fa la politica per questo, diciamo, per dargli delle strutture, per strutturare la prevenzione di questo disagio.
13: Noi abbiamo proposto appunto che ci sia una struttura di supporto psicologico all'interno di tutte quante le scuole e anche delle università, perché quello che emerge sempre più chiaramente è che i nostri ragazzi hanno appunto bisogno di essere ascoltati e di un confronto sulle loro fragilità, sui dubbi, su tutte le preoccupazioni che hanno guardando al futuro, che sono normali, non vanno criminalizzate perché sono del tutto normali e consone alla loro età, ma hanno bisogno di strumenti per affrontare tutto questo, anche perché la società è cambiata, sono invasi da messaggi, sono sempre online e sempre connessi sui social. Da questo punto di vista ci sono anche delle proposte per regolare l'accesso e il rapporto con i social dei giovanissimi e porre dei confini che li aiutino ad entrare anche in quel mondo con gli strumenti necessari per non esserne travolti. Quindi la politica ne sta discutendo, speriamo che oltre a discuterne si arrivi anche a una conclusione effettiva con degli effetti per i nostri ragazzi.
7: Con delle cose concrete, ha visto che diciamo da noi ne parliamo da tanto, no? Anche insieme ne abbiamo parlato tante volte, poi il Regno Unito ha fatto questo sorpasso a destra e se ne è uscito con la regola per cui no ai social prima dei 15 anni. A noi cosa manca per fare questo step di concretezza?
13: Ma siamo vicini alla conclusione anche di quest'iter, anche la Francia ne ha discusso, esatto. Poi ha avuto uno stop, ma sta limando quelle che erano le contestazioni che sono state fatte. Proprio oggi credo che anche l'Europa affronti il tema con una proposta di controllo sull'accesso ai social dei giovani, quindi mi sembra evidente che abbiamo preso atto come politica del problema e credo che manchi davvero poco per lo step finale.
7: Ecco, noi speriamo di festeggiarlo presto, perché noi stiamo nel nostro piccolino spingendo da tanto e lei c'è testimone di questo.
13: Certo, ce lo auguriamo tutti.
7: Grazie. Onorevole Giovanna Mele, Lega, siamo a parlare in questa ripresa di Super Partes dei giovani, un po' da dove ci siamo lasciati, da lì riprendiamo perché, come si dice, sono loro il nostro futuro, ma è la verità. Allora, il loro bisogno di ascolto e l'utilizzo di questi benedetti social e smartphone, a che punto è la politica?
14: Beh, noi abbiamo già legiferato in tal senso rispetto a un controllo sull'accesso dei social, stiamo cercando di alzare il target di età proprio perché ci rendiamo conto che è esigenza e anzi è un'emergenza quella di dare ai ragazzi la possibilità di sviluppare attraverso rapporti reali e non attraverso rapporti che avvengono sul digitale e che agevolano l'isolamento, ma soprattutto non fanno in modo che ci sia uno sviluppo sano della personalità. Quindi in questo senso però abbiamo bisogno non solo di norme, ma anche di un patto fedele, di un rapporto stabile tra famiglie, scuola e tutti gli interessati dal punto di vista dell'educazione dei giovani, perché senza aiutare le famiglie, ma senza che le famiglie poi aiutino le agenzie di formazione, viene meno quel patto di corresponsabilità di cui i giovani oggi hanno bisogno, perché senza riferimenti, senza modelli, senza un supporto non possiamo fare di più.
15: Sarebbe bello anche avere delle regole dalle quali partire, però noi aspettiamo voi. Grazie.
14: Assolutamente, grazie.
15: Onorevole Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra, i giovani, i social e da pochi giorni anche l'Europa.
16: Sì, la von der Leyen ha annunciato che l'Unione Europea vieterà i social sotto i 13 anni, che ci saranno dei profili speciali per i ragazzi sotto i 15 anni, e questa a noi sembra una buona notizia. Non si riuscivano a fare passi avanti in Italia, li fa l'Europa e li fa a difesa di ragazzi e ragazze che sui social possono incontrare tante difficoltà o correre tanti rischi. C'è naturalmente il tema della dipendenza, perché alcuni sviluppano una vera e propria patologia, ma c'è anche il tema del contatto con ambienti criminali, dalla droga alle armi alla pedofilia, oppure quello del condizionamento cognitivo, perché sui social incontrano fake news, profili falsi, troll farm che hanno l'obiettivo in qualche modo di fargli vedere la realtà con occhi distorti e diversi.
15: Ecco, banalmente mi viene in mente che appena si parla di qualcosa l'algoritmo ti ripropone al loop questa stessa cosa e tu pensi, ti senti edificato e autoalimentato. La ringraziamo.
16: Grazie.
15: Senatrice Silvia Fregolent, bentornata qui da noi a Superpartes. Siamo a parlare della violenza sulle donne. Dire Lorena significa dire tutte le altre centinaia.
17: Sì, quest'estate è stata un'estate drammatica, perché non c'è stato giorno in cui è successo un evento drammatico. Le leggi ci sono anche delle buone leggi e vanno applicate, soprattutto la parte della formazione dei magistrati, dei poliziotti, del primo soccorso e soprattutto l'educazione nelle scuole. Ogni volta che si pone questo tema c'è sempre il no, perché sembra che si faccia l'educazione del gender, ma non è così. L'educazione del rispetto di genere è il primo passo per fare poi uomini consapevoli e donne consapevoli dei propri diritti, dei propri limiti. Un no non è la fine del mondo, un no è una scelta e non deve essere l'inizio di una tragedia. Quindi benvenga tutta la parte formativa, che deve essere incrementata e deve essere attuata, e per adesso invece è rimasto molto sulla carta. Quindi noi puntiamo moltissimo come Italia Viva su questo tema, perché è il tema del futuro.
15: Grazie.

Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: www.fileni.it. Keep you from running away.
1: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
4: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week

0: venerdì, praticamente venerdì sera, quindi weekend, l'ennesimo weekend con 105 in casa, con Max Brigante qui su Radio 105, parlando di weekend. Sinceramente non ho la minima idea di cosa faccia Nadia, ho un po' un'idea di cosa faccia Simo, che ci ha raccontato che va a grattare un po' di soldi in giro nei matrimoni, va a mettere dischi
1: grattare la parola giusta.
0: E in più ha grattato, è proprio un weekend dal gratto pesante il tuo, perché hai grattato anche un biglietto per andare a vedere il Monza, finita la partita, finita la puntata.
2: Sì, arriverò un po' in ritardo, vabbè, c'è Monza Sassuolo e quindi me la vado a vedere.
0: E poi, allora, ieri non sapeva nemmeno che partita ci fosse. Oggi
1: hai
0: imparato che c'è Monza Sassuolo.
2: Sì, mi ha mandato il biglietto e quindi
0: certo, l'hai visto
2: sopra.
0: Lì. E domani o dopodomani, domenica.
2: Sì, sì.
0: Vai a grattare anche un Milan-Lecce senza mettere un euro, signore e signori. Nadia, che weekend hai davanti?
1: Allora, io ho un venerdì sera con le amiche.
0: Stasera, quindi?
1: Sì, quindi tranquilla. Stasera cenetta, normale.
0: Ma tranquillo?
1: Tranquilla, cena è a nanna. Domani, in realtà, anche se fai finta di niente, siamo insieme. Andiamo nella città dell'amore. Andiamo a fare una gita a Verona. E poi domenica, attenzione, io torno a Milano e ho la festa di fine estate, certo, a casa di un mio caro amico, anche vostro, conoscete, che farà una festa nel suo cortile. Sì, non siete invitati.
0: Ma se fosse amico nostro,
1: sì,
0: un messaggio ce l'avrebbe mandato.
1: Vabbè, magari ve lo se avanza a posto vi scriverà
0: io,
1: l'ultimo.
0: Io non ho proprio mai neanche sentito parlare di feste di fine estate.
1: Peccato, non ci sarete, ma io sarò a casa del nostro amico Niccolò, poi dirò il cognome solo dopo la festa finita.
0: Ho capito.
2: Pure il numero
0: anch'io,
2: ce l'ha.
0: Anch'io. Sì, eppure ce l'ha il numero.
2: Sì, anche il mio ce l'ha.
1: Sì.
0: Io non l'ho cambiato.
1: Vabbè, ragazzi. Si sarà incartato negli inviti. Vabbè, dai, comunque la
0: tu
1: mia
0: vai lì.
1: Vado
0: tu
1: lì.
0: Vai lì.
1: Sì,
0: tu
1: sì,
0: vai
1: va lì. Ci sono anche un sacco di amici comuni.
0: Sì. Ma tu hai dei più uno?
1: No, io vado da sola. Purtroppo non vi posso portare.
0: Ah, va bene, va bene.
1: Va bene.
0: Va bene. Io vado a Verona, sono contento lo stesso.
1: Sì,
0: andiamo. Faccio un bel weekend lo stesso.
1: Sì, weekend lungo per te, un po' meno lungo per me, perché ho una festa.
0: Va bene così.
2: Ma non posso venire dopo la partita.
0: No,
1: vediamo.
0: Hai ricevuto l'invito, evidentemente non sei gradito. Prova a guardare bene.
1: Cerca bene.
0: Guarda nel cellulare. Amici, parleremo di sport in qualche modo.
2: Anche
0: stasera raccontiamo un'altra grande pagina di sport da una voce anche, insomma, emotivamente molto coinvolta. Vi raccontiamo tutto fra poco. Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Si chiama Oh Yeah, questa canzone di Steve Lacy su Radio 105 in questo venerdì sera con Max Brigante. Parliamo di sport, con chi ne parliamo, Simo?
1: Beh, parliamo con un bravissimo attore, regista e sceneggiatore, figlio di uno dei maggiori rappresentanti di una squadra di calcio di Milano, cioè l'Inter. Sto parlando di Gianfelice Facchetti, appunto figlio di Giacinto Facchetti, bandiera interista, che ci porta il suo spettacolo teatrale Aperti al Mondo dal 1908. Ebbene sì, è la storia.
0: È la storia dell'Internazionale che viene fondata nel 1908, raccontata da Gianfelice Facchetti, che insomma ha respirato un'aria di un certo tipo, perché appunto ha quel cognome, è figlio di Giacinto, che come giustamente ha detto bene Simo, è stata e sarà per sempre una grande bandiera dell'Inter. E quindi è una storia di sport, è una storia di calcio, è una storia di interismo, ma è una storia anche di molto altro.
1: Assolutamente. Poi ho letto come si chiama?
0: Comunicato stampa. Compra una vocale.
1: Non mi veniva
2: comunicato stampa
1: che i 43 pionieri che si sono ritrovati all'orologio di Milano sono stati proprio loro, dissidenti dall'altra squadra.
0: Certo.
1: Sono stati proprio loro a fondarmi. Non mi ricordavo fossero così tanti.
0: Sì, 43. No, neanch'io lo sapevo. Molto bene, fra poco allora parliamo con Gianfelice Facchetti qui a 105 Mi Casa.

Radio 105. Back to me. You played back to me.

Quindi per tutti gli amici interisti è la vostra puntata, perché con Gianfelice Facchetti parliamo proprio della storia dell'Inter grazie a uno spettacolo che porta a teatro Gianfelice, che si chiama Aperti al Mondo dal 1908, ed è proprio uno spettacolo di Gianfelice Facchetti con Gianfelice Facchetti e Slide Pistons. Fra poco vi raccontiamo tutto meglio.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio. Per

0: su Radio 105 in questa serata, in questo inizio weekend, dove possiamo dircelo, c'è dell'interismo nell'aria, perché siamo collegati con Gianfelice Facchetti che, come vi raccontavamo prima, insomma porta a teatro la storia dell'Inter con questo spettacolo che ha intitolato Aperti al mondo dal 1908. Ciao Gianfelice, intanto piacere di conoscerti.
1: Ciao, ciao, piacere mio.
0: Prima raccontavo e dicevo che insomma intanto è bello raccontare una storia così lunga, così leggendaria, e poi insomma ci immaginiamo che il tuo racconto derivi anche da un'aria particolare che vivi e che respiri praticamente da quando sei nato. Come hai messo a terra questo spettacolo?
1: Ma ho cercato innanzitutto di non perdermi, perché comunque 118 anni sono tantissimi, sono pieni di volti, di storie, di momenti alti e basse, emozioni, e quindi, come dire, scegliere non era semplicissimo, il rischio appunto di smarrirsi c'era. Ho cercato di focalizzare su quello che io credo poi ogni club abbia, cioè dei punti forti della propria identità, che ritornano a seconda dei momenti. E quindi, guardandomi la storia dell'Inter, ho avuto la fortuna in più momenti anche di occuparmene proprio con la scrittura per dei testi, ecco, muovermi con leggerezza per cercare di capire a volte come delle cose che hanno caratterizzato l'atto fondativo poi si siano ripresentate in alcuni momenti, quindi cercare appunto di individuare questi punti forti che poi già dal titolo emergono, no? Proprio questa internazionalità, cioè questo slancio di apertura in un momento storico in cui il calcio si chiudeva, ed è questa una delle cose che accadono spesso, tante volte quando si parla di crisi del calcio italiano, adesso che non andiamo ai mondiali, si parla puntualmente del fatto che ci sono troppi stranieri e quindi si parla di chiudere le frontiere. Sono cose che si sono ripetute, si sono verificate in più momenti, e già quando nasce l'Inter in quel momento si imponeva la presenza di soli calciatori italiani, e quindi ho cercato di andare a cogliere quelle che erano i tratti secondo me più forti di questo club, che nasceva proprio per voler allargare, includere, aprirsi anziché chiudere, quindi costruire ponti anziché,
0: certo,
1: anziché muri. Certo. Pur parlando di pallone.
0: Certo. Sai che quello che dici è molto vero, no? Io sono milanista e riconosco nei milanisti dei tratti. Sono stato di recente a Londra in un Roma Club a vedere una partita e riconoscevo alcune caratteristiche nella tifoseria romanista anche lì a Londra. Quali sono secondo te i tratti somatici, se così possiamo definirli, dell'interista? Perché comunque sono abbastanza spiccati a mio modo di vedere.
1: Allora, è cambiata secondo me la morfologia del tifo anche nel corso del tempo, cioè nel senso che se penso all'Inter di mio padre, l'Inter appunto quella che è stata per tutti la grande Inter, che in qualche modo appunto ha costruito il suo marchio di fabbrica tra gli anni 60 e l'inizio dei 70, era ovviamente una squadra che era accompagnata anche da una tifoseria abbastanza elitaria, se vogliamo, cioè con un'origine un po' più aristocratica, sì, se vogliamo. Però nel tempo, in realtà, in un periodo storico, che è quello poi invece in cui, tu sei milanista e lo ricordi bene, in cui ci sono stati grandi successi del Milan, quindi il Milan di Sacchi, di Berlusconi, dei tre olandesi, in cui l'Inter ha fatto, come dire, anche l'Inter qualcosa, ma certamente in quel momento l'epopea era quella di una squadra che era quasi imbattibile. E quindi in quel periodo storico che è andato dallo scudetto di Trappatoni con il 88-89 fino al 2005, noi interisti abbiamo imparato a fare esercizio di pazienza. Sì. E a, secondo me, a aspettare, a resistere, tant'è che io credo nel corso degli ultimi anni forse sono diventati più impazienti i tifosi rossoneri, che sono sicuramente sempre fedelissimi e presenti allo stadio in gran numero, calorosi, tutto quello che vuoi, però erano abituati molto bene, perché comunque insomma,
0: certo,
1: tutta
0: certo,
1: la lunga gettata che poi sì, ha portato al Milan di Ancelotti, tutte quelle Champions avevano inevitabilmente abituato a degli standard molto alti, quindi è stato difficile ricalibrarsi in questi ultimi anni, credo, per i tifosi del Milan, che hanno dovuto comunque fare invece più esercizio di pazienza rispetto a noi. Quindi io credo che il tifoso dell'Inter sia cambiato nel corso del tempo, ma nella storia, in realtà, anche qua, io sono uno di quelli che non crede che l'Inter sia pazza, nel senso che i numeri dicono che, al di là delle grandi, appunto, a volte piccole, grandi follie calcistiche che stanno in picchi, che possono essere il triplete, anche magari accadute, magari, che ne so, penso con la sconfitta nel derby, per tornare a noi, per 6-0, però in realtà poi, se guardi tutta la storia di più di un secolo, l'Inter è la squadra che ha impiegato meno tempo per tornare a vincere un campionato, quella che ci ha messo di meno tra le big, per intenderci.
0: Ah, ok, non avevo quindi questo dato, interessante.
1: E questa cosa qua, tutto sommato, ti dice che quindi, se la guardi sulla lunga gettata storica, poi ovviamente ogni tifoso guarda al presente, e nel presente ovviamente poi sviluppa la propria sensibilità e la propria percezione.
0: Però a volte questa sul lungo raggio è diverso, certo,
1: sì,
0: certo.
1: Sì.
0: Mettiamo una canzone e poi ci addentriamo un po' nello spettacolo con Gianfelice Facchetti.
2: New York

0: Lo spettacolo che Gianfelice Facchetti porta a teatro si chiama Aperti al Mondo dal 1908, parla ovviamente di Inter, lo porta al Teatro Gerolamo a Milano in piazza Beccaria. E quando? Il prossimo weekend, sostanzialmente 26 e 27 settembre. Gianfelice, come hai pensato di sviluppare lo spettacolo che hai scritto sul palco?
1: Cercando di partire dalla nascita, quindi dal 9 marzo, che avvenne al ristorante Orologio in Piazza Duomo 22, quindi siamo anche vicini dalla sede del teatro, del palco su cui saremo, con me gli Sly Pistons, che sono tromba, trombone, chitarra elettrica e percussioni, e quindi cercare di provare a raccontare una storia lunga senza la pretesa di essere esaustivo, perché ci sono troppi volti, troppe storie, troppi certo. nomi, troppi momenti. Ho cercato di ovviamente non dimenticare le colonne portanti. Penso a Meazza, che forse il primo giocatore iconico nella storia del calcio italiano, che tra l'altro ha vestito non solo la maglia dell'Inter, quella principalmente, però anche quella di Milan e Juventus. Ronaldo, che è uno di quelli che ha tenuto accesa la luce negli anni della pazienza, fino ad arrivare poi ovviamente a quelli più attuali, penso appunto forse una delle ultime bandiere, che è stato Javier Zanetti. E qui ovviamente scegliendo anche i momenti che possono aver avuto una rilevanza emotiva, non necessariamente che sono quelli delle vittorie, e poi invece anche magari quelli in cui ci si è proprio stretti tutti attorno alla squadra, ai colori, alla bandiera, e quindi sono i momenti in cui si imparavano a memoria le formazioni di Zenga, Bergomi, Breme, o di Sarti, Burrice, Facchetti, certo. o ancora più indietro di Ghezzi, Giacomazzi, Padulazzi. Insomma, un viaggio anche qui per salti, ovviamente, perché racchiudere in 90 minuti la storia di 118 anni è impossibile, ma soprattutto perché poi ogni tifoso e tifosa ha i suoi occhi per vederla e raccontarla, quindi ognuno potrebbe poi farlo alla propria maniera.
0: Senti, un paio di domande, perché il momento della fondazione, l'atto proprio nel quale viene fondata l'Inter, secondo me è interessante, perché nasce da dei dissidenti, no?
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: questo è interessante.
1: Sì. È molto divertente, è proprio uno strappo dai soci, 44 soci dissidenti del Milan Football and Cricket Club, che decidono proprio sul tema dell'apertura ai giocatori stranieri di andare per la propria strada. E immagino anche, io cerco di mettermi nei panni magari di quelli che vedevano questi 44 andarsene, e dire vai, ma questi dove pensano
0: dove
1: di
0: vanno,
1: andare,
0: ma questi speriamo... dove vanno, ma dove devono andare
1: esatto.
0: questi
1: sì, sì. E invece devo dire che questa ostinazione ha pagato, soprattutto ha avuto continuità. Fa abbastanza sorridere, perché la notizia, cioè noi dobbiamo immaginare oggi con tutti gli strumenti di comunicazione che accompagnano il calcio, lo sport in generale, all'epoca la notizia esce il 12 di marzo su un giornale che si chiamava La Perseveranza. Era appena morto Edmondo De Amicis, l'autore del libro Cuore, e sotto la notizia si dava notizia della nascita di un nuovo sodalizio calcistico. In mezzo due pubblicità, da una parte il chinino Migone, questo medicamento
0: che
1: per la malaria,
0: okay.
1: e dall'altra un grammofono, pubblicità di un grammofono con Certofon. In mezzo è nata l'Internazionale.
0: Bellissimo.
1: Quindi è bello, secondo me, che sia nata, insomma, sotto un giornale che si chiamava La Perseveranza. Io questa cosa, come dire, le ho dato un senso anche nel racconto.
0: Nulla accade a caso, nulla accade a caso. Gianfelice, grazie di essere stato con noi. L'appuntamento è a teatro al Gerolamo il 26 e il 27 di settembre con Aperti al Mondo dal 1908, ovviamente, la storia dell'Internazionale. Un abbraccio, a presto, ciao Gianfelice.
1: Grazie.
0: Ciao
1: a voi, grazie a te.
2: Radio 105. Cosa sono?

0: Nobody is ready, Sombro su Radio 105, in questa puntata dove Simo abbiamo fatto felici sicuramente i nostri cugini amati. Ma insomma non ti ho sentito intervenire, ti ho sentito un po' assente, devo dire la verità.
1: Ho ascoltato con molto interesse, perché devo dirti che a me le storie mi appassionano.
0: A te quella storia dei 44 dissidenti non è che ti è andata proprio giù. Ti conosco.
1: Vorrei adesso vi voglio informare bene.
0: Però, su chi era?
1: È una bella storia, comunque. Sono dissidenti, vabbè.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: 105.
3: 105.
2: 105. Che storia.
4: Radio 105. Che storia.

0: Mars nel 2011 cantava The Lazy Song, Bruno Mars appunto, tra l'altro Simo, cantante che ricorderemo per un concerto visto insieme.
1: È incredibile, eravamo, che bello che stavamo.
0: Molto bello, eravamo andati anche con Nadia, poi non si sa perché
1: poi è andata via.
0: Non l'abbiamo più vista. Però vabbè.
1: Ha preferito un'altra compagnia, vabbè.
0: Sì, ma noi siamo stati bene lo stesso.
1: In verità anche le ragazze hanno preferito un'altra compagnia.
0: C'eravamo noi e un gruppo di ragazze.
2: Sì.
0: Non si sa come, a un certo punto, da che eravamo fuori, beviamo una cosa insieme, io ero stato anche carino, ragazze, offro da bere, eccetera. Niente, poi perse completamente.
2: Noi abbiamo preso le birre e siamo scappate.
0: Esatto, ma noi non ci siamo fatti abbattere, sereni.
1: Abbiamo fatto due posti anche.
0: Ci siamo visti il concerto, proprio belli, tranquilli, grande concerto. Allora amici, che sia un buon weekend per tutti. Noi saremo qui con il Mamassita Radio Show sabato e domenica dalle 20 alle 21. E poi torniamo chiaramente lunedì per un'altra settimana di 105 Mi Casa. Vi lasciamo al 105 Night Express.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: Oggi poi, giornata piena di ospiti,
1: puntata
0: eh?
1: Piena di cose,
0: una
1: di
0: gran puttana, oggi è una gran puntata.
2: Una grande
1: puntanata,
2: che comunque